0: Studio 1 di Via Carlo Porta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.
1: E bene, bene, bene, puntualissimi come un orologio svizzero.
2: Puntuali.
1: Puntuali come un orologio svizzero. Siamo qui dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6. Quest'oggi nella nostra trasmissione Lo sbadiglio del criceto, che non possiamo dire ora che no. Cos'è, no, lo vediamo dopo. Siamo in collegamento, ragazzi, con la Finlandia. Con la Finlandia. Sai oggi? Dove si trova? Oggi? Sai dove si trova la Finlandia?
2: Immagino, ma non è difficile sapere dove si trova.
1: Non è, cioè...
2: Nord Europa.
1: Ah, Nord Europa. Io sai che in geografia avevo 3.
2: Ah, vabbè. Poi dopo ti faccio.
1: Poi mi fai un ripassino. Senti, io vedo già collegati alcuni esponenti dell'IC, Leonardo da Vinci Franchi, che sono in Finlandia.
2: E che esponenti!
1: E che esponenti! Allora, abbiamo sul monitor per noi la maestra Elisa Ferrero. Elisa, ciao, buongiorno, come va?
2: Ciao Elisa!
3: Eccoci qua! Buongiorno!
2: Buongiorno, ben trovati!
1: Guarda, sei da sola? No,
3: qui
1: credo
3: nevica.
1: Di no. Nevica!
3: Arrivano!
2: Nevica!
3: Qui nevica!
2: Ah, quindi questa luce che vediamo in camera non è il sole?
1: No.
3: Beh, un po' di sole, un po' di neve, qua c'è tutto insieme.
1: È un tutt'uno.
2: Neve, esatto. Sole.
3: Dicono che la primavera in Finlandia ha tutte le stagioni.
1: Ah, tutte qua, ma a temperature come stiamo?
3: Freddino.
1: Freddino.
3: Siamo meno 2, 0, quando fa caldo 5, 6.
1: Ah, proprio temperature che da noi ci sono a dicembre, novembre.
2: A me viene subito da fare una battuta.
1: Pensa e falla,
2: come
1: dai,
2: si
1: dai.
2: Seccherebbero i salumi lì.
1: Ah, hai capito? Sì. Tu devi capire che gira e rigira. Oggi non ci dobbiamo andare sul solito argomento, se no sembra che chi ci ascolti da casa noi siamo monotematici.
2: Ma il pensiero, tu pensi il freddo, sai, l'umidità. Già, pensi già ai salami che si essiccano.
1: No, non è possibile una cosa del genere. Allora facciamo così: attendiamo anche l'arrivo di tutti gli altri colleghi esponenti che stanno in Finlandia, così ci raccontano dalla loro voce direttamente l'esperienza che stanno vivendo di là. Il clima, abbiamo già capito che ci stanno 2 gradi e nevica, e quindi evitiamo.
2: Vabbè. Per qualcuno potrebbe anche essere piacevole questo clima, eh?
1: Ah, ecco. A me onestamente non è che
2: c'è qualcuno che ti sta messaggiando?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, mi stanno messaggiando
2: in diretta
1: naturalmente. Non lo sapete, ma in realtà noi abbiamo l'opportunità, la possibilità di avere dei collegamenti in diretta anche via WhatsApp, quindi messaggi, audio, messaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Basta fare il 351 4278 040.
2: Ormai lo ricordi perfettamente il numero.
1: Meglio del mio, praticamente. Meglio del mio.
2: Secondo me se ti chiedessi il tuo non lo sai.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Ecco, guarda, è arrivata anche Caterina. Ciao Caterina, buongiorno.
2: Buongiorno Caterina.
4: Ciao a tutti. Buongiorno,
1: ecco,
4: come state?
1: Noi stiamo benissimo e diciamo che la giornata è abbastanza, cioè, tiepida. Rispetto a voi, noi stiamo benissimo. Non nevica, c'è il sole. Ecco, e in questo momento è arrivato il nostro inviato speciale in studio, Rocco Di Matteo.
5: Oh, buongiorno a tutti.
1: Eccolo là che arriva.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Si sente un eco strano, ma ora lo eliminiamo. Non vi preoccupate, ecco qua.
2: Devi abbassare l'audio, Rocco.
5: Già fatto.
1: già fatto.
2: Spegni
1: la...
2: anche il microfono.
1: Spegni il microfono, se non riesci. Ecco qua, vedi, ecco che qua, tecnici, no, che abbiamo.
5: Ma siamo proprio fenomenali.
2: Puoi dirci anche grazie, dai.
5: Grazie, dopo, grazie.
1: Vuoi salutare Elisa?
5: Oh, buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
1: Così qua, vedi?
5: Siamo in diretta allora già con la Finlandia.
1: Ma siamo in diretta ormai da
5: 10 minuti.
1: Cinque.
3: Siamo in diretta.
2: Ah, ecco, fantastico. La nostra dirigente.
1: Oh, la dirigente.
2: Buongiorno.
1: Ciao dirigente. Buongiorno.
3: Come andiamo?
1: Allora, noi andiamo benissimo. Bene, come bene. Spiegavamo prima, praticamente abbiamo una temperatura tiepida, un bel tempo soleggiato. Ma lì nevica.
3: Sì, qui ieri è nevicato un po', dicono che ad aprile in Finlandia ci sono tutte le stagioni e in effetti abbiamo
4: ci stiamo godendo
3: questo tempo che varia tra meno 3 e più 2. Ieri nevicava e siamo sempre vestiti un po' come delle befane, dice mia sorella vedendo le foto, però siamo attrezzati naturalmente dentro negli ambienti fa molto
1: caldo, certo.
3: Quindi non abbiamo mai avuto sostanzialmente freddo e siamo anche andati a visitare delle isole col pieno vento e domani credo che avremo un'altra avventura di questo tipo. E Helsinki è davvero una città molto interessante, molto vivace e insomma
4: molto moderna
3: bellissimo. Ma anche con delle tradizioni storiche. Ma siamo in diretta?
1: Sì, assolutamente. Sì, siamo in direttissima.
3: Siamo in diretta, ci stanno ascoltando tutti.
1: Ci stanno ascoltando, e... anche sono in parecchi, perché noi lo possiamo monitorare dal nostro server e quindi ci sono diverse persone che ci stanno ascoltando. E la prima domanda che da studio ci viene spontanea è: come è stata questa esperienza che ormai volge al termine in Finlandia?
2: Quasi al termine.
1: Quasi, dai. Al termine.
3: Allora faccio parlare le docenti prima.
1: Va bene.
4: Allora, l'esperienza è stata bellissima, perché effettivamente per molti versi un mondo diverso dal nostro in tanti punti. Avremo tanto da raccontare al ritorno, sia da un punto di vista come dire, di relazioni, di metodologie, di organizzazione della scuola. Prenderemo tanti spunti, ma devo dire che nel confronto ne abbiamo dati anche noi spunti che ci appartengono. È stato emozionante ed è, lo è ancora perché siamo ancora qui, non è finita e sicuramente perché scopriamo una cosina al giorno, una novità al giorno che riguarda usi, costumi, il nostro essere, il loro essere, sebbene così lontani a volte tanto vicini, perché capita anche di incontrare persone che da Torino si sono trasferite qui per lavoro e quindi in quel momento lì ti senti cittadino europeo. E quindi ci portiamo a casa tantissime esperienze di ogni genere, dalla cucina, alla scuola, al paesaggio, alla temperatura, all'ambiente, e siamo felici, ecco.
2: Ma è bello sapere anche che anche noi facciamo la nostra parte, quindi lasciamo anche del nostro lì. Quindi anche voi avrete portato le vostre esperienze.
1: Le esperienze italiane in Finlandia.
6: Sì. E della se posso dire, della scuola ci portiamo tantissima autonomia dei ragazzi, che è veramente impressionante come sono capaci di sia muoversi negli spazi della scuola in autonomia, cambiarsi, spostarsi.
1: E come funziona? Raccontaci, Elisa, come funziona una giornata scolastica nelle scuole dove siete stati voi?
6: Allora, noi siamo in una scuola particolare perché è la European School, quindi segue un curriculum europeo. Quindi intanto è una scuola in cui i bambini fin dalla scuola dell'infanzia parlano e seguono lezioni in lingua. Quindi ci sono le sezioni francesi, le sezioni inglesi e le sezioni finlandesi. Quindi intanto vediamo che i bambini fin da piccoli masticano diverse lingue. Arrivano alla primaria che già capiscono bene l'inglese tutti, l'inglese è spesso una lingua di comunicazione anche tra i docenti e fanno alcune discipline proprio in inglese, tutte le sezioni. In più ognuno, questa è una cosa molto interessante, essendo una scuola europea ci sono ragazzi che vengono da tantissimi paesi di tutto il mondo e il più possibile si riesce a, si cerca di fare in modo che ognuno studi la propria lingua madre. Quindi la L1 è diversa per ciascuno. C'è chi come L1 ha italiano, abbiamo incontrato un insegnante di italiano, c'è chi come L1 ha tedesco, ha rumeno, perché sono di provenienza da quei paesi. E poi studiano l'inglese e il francese come lingua 2 o lingua 3.
7: Sì, attenzione, diciamo che ci sono ad oggi ci sono 19 lingue insegnate. La base sono le tre sezioni, sì, una di finlandese, una di inglese e una di francese, e poi ognuno ha la possibilità di avere alcune ore di lingua lingua 1 della propria lingua 1. Però poi diciamo le tre sezioni affrontano le diverse discipline o in francese o in inglese o in finlandese, e ci sono tre discipline in comune con la lingua inglese. Ed è la scuola europea naturalmente rientra all'interno delle 37 scuole nel mondo, in Europa, diciamo, di carattere europeo. Ne abbiamo anche una a Parma, una a Bergamo, anche in Italia, e hanno, diciamo, pur avendo in parte il curriculum finlandese, sono comunque scuole statali e hanno una loro organizzazione, diciamo. E certamente, come diceva Elisa e come diceva anche la maestra Curreri, ogni giorno ne scopriamo una parte, e in comune c'è questa grande autonomia, anche didattica per i docenti, ma anche per chi apprende, un'autonomia cognitiva anche da parte dei bambini. E abbiamo approfondito questo tema, se ne vedono gli aspetti positivi, qualche criticità, d'altra parte questo è proprio di ogni sistema, di ogni paese. Abbiamo avuto modo di approfondire, diciamo, i diversi aspetti, ecco.
2: Diciamo, questo dell'autonomia è un aspetto veramente
1: fondamentale, bellissimo,
2: sì, anche interessante da, sì, da valutare e poi da osservare. In descrizione, come gestiscono con lo spostamento con gli alunni e i docenti questa autonomia scolastica?
6: I ragazzi sono davvero molto abituati e in un attimo si spostano anche di piano diverso. Contate che qua c'è un silenzio costante. Le lezioni durano 45 minuti, e quindi una lezione 45 minuti. Hanno le pause, per esempio loro iniziano alle 8:15, c'è una prima lezione di 45 minuti, dalle 9 alle 9 e mezza c'è già una pausa in cortile, sempre. Il limite è meno 25 gradi.
1: E vanno in cortile.
6: Beh. Esatto, sempre in cortile, perché per loro l'intervallo si fa fuori.
7: È obbligatorio farlo fuori.
6: C'è un insegnante a turno, gli insegnanti sorvegliano i ragazzi che sono in cortile o poi quando sono in mensa, e l'insegnante di classe, se non ha il ruolo di vigilanza, sta in classe. E quindi anche l'insegnante ha in quel caso mezz'oretta di pausa in cui magari prepara la lezione o prende un caffè.
1: Certo.
6: E in generale, appunto, i tempi sono molto più... Diciamo che il clima è molto più rilassato e sereno. Le lezioni sono appunto intense perché sono 45 minuti.
4: Le classi non sono numerose.
6: Non sono molto numerose qua, sì.
1: Qual è il numero? Il numero di alunni per classe?
6: Allora dipende, perché ad esempio quando fanno arte e musica, in cui ci sono le tre sezioni inglese, francese e finlandese insieme,
1: capito.
6: Sono 15, 16, massimo 20. Quando sono nella singola sezione, a volte sono anche solo 5, 6,
1: ho capito come funziona.
6: Sono insieme magari prima e seconda o quarta e quinta.
1: Certo, quindi le materie, diciamo, da noi definite le educazioni, le fanno insieme.
6: Esatto,
1: le fanno in inglese. E le fanno in inglese, quindi come la prima lingua per loro è l'inglese.
2: Diciamo che questa organizzazione, diciamo, dei 45 minuti e poi 15 minuti di pausa, io la trovo fantastica, perché dopo i tempi di apprendimento chiaramente non sono così, noi che facciamo delle volte 60 minuti, poi 60 minuti alle volte sono anche troppi per i ragazzi, sono elevati, sì, per apprendere.
1: Bene, sì. Bellissima esperienza, quindi. Vedo la dirigente, sì, sorridente.
2: Ma hanno un po' tutti la faccia, sì, rilassata. Io li sento parlare molto rilassati.
1: Sì, rilassati, tranquilli. Sarà la temperatura? Sarà che sono fuori dall'Italia?
2: No, secondo me si sono ambientati un po'
1: troppo all'interno della scuola.
7: Oh. Ecco. Sì, siamo. Sì.
1: Allora,
7: direi che è un'esperienza molto interessante.
1: Prima di passare.
7: E anche...
1: Vai, dirigente.
7: Prego.
1: Allora, no, diciamo, prima di passare a un'altra domanda dal punto di vista didattico, no? A noi sorge sempre la solita domanda spontanea. Siccome prima la maestra Ferrero parlava della mensa, come si mangia in mensa?
4: Qui.
7: Allora, adesso lascio alle docenti la spiegazione della mensa, che vi abbiamo mandato delle foto, è molto bella, si chiama canteen perché in effetti si va sotto, lascio a loro. Noi però abbiamo mangiato alla sera sempre bene, devo dire che io posso dire che insieme alla DSGA abbiamo avuto da parte di queste ragazze, in particolare la nostra animatrice digitale qui presente, un'organizzazione meravigliosa. Ristoranti meravigliosi e abbiamo sempre mangiato molto bene. Ricordiamo anche che qui c'è l'altro gruppo. L'altro gruppo che sta, non so se vi collegherete con loro, ma l'altro gruppo sta vivendo una meravigliosa esperienza di outdoor education, davvero davvero interessante. Lascio la spiegazione della mensa alle maestre.
1: Sì.
4: Allora, intanto il luogo è affascinante perché giustamente vedi tutte le volte a faccia vista, c'è la facciata tutta di mattoni rossi, eccetera. E poi la cosa bella, dall'infanzia, quindi bambini piccolissimi, fino poi ovviamente alla scuola secondaria, ognuno gestisce il proprio vassoio, la propria scelta, nessuno deve dire nulla perché hanno un'autonomia individuale e sociale altissima, non senti schiamazzi, non versano nulla e finiscono tutto, insomma un po' il nostro ideale quando che vorremmo. Hanno un piatto, solo un piatto completo, poi possono scegliere un menù vegetariano oppure non, è tutto a self-service. E noi siamo riusciti addirittura a mangiare due volte per provarla, pagando lì all'istante appunto la cifra da pagare. E hanno un tempo tra le 11 e un quarto alle 12, quindi mangiano molto presto.
8: Mangiano e fanno l'intervallo.
4: Sempre
8: in autonomia.
4: E tutto si svolge con decibel, i suoni
1: azzerati, diciamo.
4: Azzerati.
8: Se volete vedere bene com'è la mensa, basta andare su Instagram, Facebook, sulla pagina dell'IC Da Vinci Frank, e ci sono dei mini video che raccontano le esperienze. Quindi c'è anche la mensa.
1: Bene, così abbiamo fatto anche una piccola pubblicità al nostro sito.
4: Bene, ottimo. Bene.
1: Benissimo,
7: allora,
1: bravissimi.
7: Se avete bisogno di qualche altra bella informazione?
1: Ma... diciamo che quello che ci avete già esposto è meraviglioso. La cosa che mi colpisce di più è quella dell'assenza dei decibel. Quella dell'assenza dei decibel
7: è molto interessante. Ecco, una cosa che dicevano i docenti è, abbiamo anche fatto foto, la bellezza degli spazi. Nel senso che abbiamo, stavo proprio osservando prima, ho seguito una lezione di etica della secondaria, dove c'è una grande aula, tra l'altro siamo anche in un luogo molto bello perché ricordiamo che l'edificio è un edificio storico, perché la scuola europea è all'interno di un edificio costruito nel 1850, insomma, e che prima era una scuola solo femminile, quindi un edificio storico. Nell'aula dove eravamo addirittura ci sono due camini antichi alti fino al soffitto,
1: meraviglioso.
7: Quest'aula molto spaziosa, molto grande, con due enormi LIM, dentro c'erano 14 studenti, e gli spazi ovunque sono sempre molto importanti. Avere spazio permette di lavorare meglio.
8: Sì.
1: Sì,
4: sì, assolutamente. Poi la cosa che ci ha colpito moltissimo è che dentro ad ogni spazio tutti i materiali, gli strumenti, ciò che può servire per svolgere una lezione, sono organizzatissimi. Ad esempio stamattina, ma anche ieri, abbiamo assistito a delle lezioni di musica. Docenti di musica, aprite bene le orecchie.
2: Sono molto curioso.
1: Siamo curiosissimi. In studio ci stanno 3 bellissimo. Docenti di musica, vai.
4: È per quello che ci tengo a dirlo, perché tutti gli strumenti che la nostra scuola compra, e ne ha tantissimi,
1: sì, ne abbiamo tanti. E
4: qui praticamente sono ben custoditi, sempre a portata di mano, nell'apposito spazio. I ragazzi usano e rimettono nel posto. Lì dove devono stare, nel loro posto, in modo tale che ogni volta che c'è una lezione si trovano tutto. C'è lo specialista di musica fin dalla prima, che si occupa e custodisce in un certo senso tutti gli strumenti.
7: D'altra parte anche noi abbiamo, e voi docenti di musica, ricordo, come spiegavo anche a loro, che anche noi dall'infanzia abbiamo gli specialisti di musica e quelli, diciamo, la collaborazione che noi abbiamo con l'associazione Pequeña Suelas addirittura dal 2015, e quindi tutta la curvatura, infatti la docente era molto interessata alla curvatura che noi abbiamo di musica, per esempio sperimentale, all'interno della nostra primaria, della nostra infanzia, e anche l'indirizzo musicale è stato introdotto proprio grazie a tutto questo. In più ricordiamo che anche Muse svolge delle lezioni di musica, naturalmente oltre poi a tutti i docenti di musica che ci sono nella secondaria. Però la cosa bella è che abbiamo quest'aula insonorizzata molto bella, con tutta una serie di enorme, con tutta una serie di spazi dove ci sono i diversi tipi di strumento.
2: E gli spazi, quanto vedo, sono sempre, da quello che sento, sono sempre ampi. Molto ampi, sì. E molto ben organizzati.
1: E silenziosi.
8: Con tanta luce, anche nelle classi hanno sempre tanto spazio anche per creare ambienti diversi, l'angolo della lettura, l'angolo con i hanno tutti in prima e seconda il tablet in classe con la stazione di ricarica. In terza, quarta e quinta hanno anche il portatile, ognuno al suo, anche lì con la cassaforte e con la ricarica. Quindi questi strumenti sono sempre a disposizione dei bambini e li usano anche i giochi che hanno in classe, li usano non nell'intervallo, perché l'intervallo si va fuori, li usano nelle attività, perché
1: durante
8: appunto
1: l'attività.
8: In questa autonomia, se uno ha finito di lavorare, prende il tablet, magari fa un gioco collegato, piuttosto che scrive qualcosa, prende un libro, e le aule sono davvero ambienti in cui ci sono angoli e spazi multifunzionali.
1: Sì, diciamo che aiuta comunque moltissimo il basso numero di alunni per classe.
8: Certo.
1: Questo sì, certamente, che comunque ha anche una domanda che mi veniva ora, perché stavo pensando da quando lo hanno detto, che praticamente i bambini che vanno fuori a meno 25 con la neve.
7: No, però possiamo, ascolta, qui a Helsinki si arriva a meno 10.
1: Ma anche a meno 10, povere bimbi. Anche a zero, a più due,
5: ma sono abituati.
1: Sì,
5: loro ci è,
7: però sono, devo dire che stanno tutti benissimo. Certo, sono vestiti un po' da montagna,
1: certo. Vabbè.
7: Ma non nessuno stress, i bambini si coprono da soli, si vestono, piccoli e grandi, scendono mezz'ora in cortile e risalgono.
1: Io
7: belli rossi,
1: facevo questa domanda, questa osservazione, perché pensa, noi in Italia, in qualsiasi scuola, non parlo ora in prima persona, ma in qualsiasi scuola d'Italia, anche in Calabria, che normalmente in Sicilia, che le temperature sono
2: abbastanza
1: più
2: mite.
1: Dolci, pensa durante l'inverno a 7 gradi, 5 gradi, portar fuori i bambini che vanno anche in autonomia, 3 minuti dopo avremmo tutti i genitori in classe dalla dirigente.
7: No, basta, guardi, è una questione di abitudine.
1: Sì, no, per questo, no, sì, per sì, questo sì, dico. Sì. Quindi è un percorso molto faticoso e lungo che deve partire, senza ombra di dubbio, sì dalla scuola dell'infanzia, ma anche dall'educare le famiglie.
2: Beh,
4: Dal singolo docente.
1: C'è tutto un percorso molto lungo. Molto lungo, ma è fantastica una roba del genere. È molto
2: diciamo che noi poi abbiamo tante inventive.
7: Lo fa bene alla salute, visto che siamo una scuola che promuove salute.
4: Ed è fantastico il fatto che il livello di stress è praticamente basso su tutti i componenti del sistema scolastico.
1: Mentre da noi è alto per tutti i componenti del sistema scolastico.
4: Benissimo, ma non solo, ma ci si contagia in questo.
1: Perché giustamente
4: gira quell'aria di stress e di tra virgolette sofferenza data da diversi motivi.
1: Mentre da voi, lì in Finlandia,
5: è diverso.
1: Avete notato che c'è un'aria di tranquillità, un contagio
4: assolutamente
1: positivo.
4: Assolutamente.
7: Allora, attenzione, sì, io direi, non è allora. Anche qui i docenti sono molto impegnati, anche qui loro dicono, allora c'è tutto quello che c'è anche in Italia. Diciamo che la scuola europea presenta delle condizioni, come dire, di setting, di spazi, che favorisce lo stare bene a scuola. E quindi l'insonorizzazione, il fatto che ci sia meno rumore, il fatto che ci sia questo quarto d'ora di relax o comunque di poter guardare quello che faccio dopo, il poter prendere il caffè, sono tutti aspetti che migliorano la qualità della vita sicuramente.
1: Certo.
4: È anche vero che il numero di alunni di queste scuole è pari all'Anna Frank. Che ci sono 300 alunni, ma sicuramente non c'è lo stesso livello di silenzio, di stress, quindi dipende veramente tanto anche da noi.
1: Certo.
5: Beh, è interessante.
1: Interessante.
2: Io fuori tante cose.
1: Ora mi viene in mente già un'altra cosa e la propongo qui, Allora, al rientro, anche dalla Finlandia, lasciamo passare e decantare, dopodiché inviterei in una trasmissione nel nostro salottino qui in studio tutti almeno in gran parte gli artefici dell'Erasmus e di questo scambio,
2: tutte le rappresentazioni dell'Erasmus,
1: esatto,
7: di questa mobilità, ottima idea.
1: Spagna con Madrid e quindi con Barcellona, la Francia, la Finlandia. E così possiamo bilanciare
5: interscambio proprio
1: fantastico
5: di quello. Sì, possiamo fare proprio
1: allora, in studio naturalmente.
7: Ascoltami, ti lanciamo, la maestra Caterina dice il 9 maggio con la giornata dell'Europa.
1: Il 9 maggio con la giornata dell'Europa. Allora, 9 maggio, il 9 maggio
5: sarà
1: è
5: un venerdì.
1: Ecco. Allora,
5: Proprio a fagiolo,
1: perché noi solitamente la nostra striscia della trasmissioncina è il venerdì mattina. Quindi il venerdì mattina ci metteremo d'accordo, se proprio non tutti, perché lo studio è bello grande, però non ci sono microfoni per tutti.
5: Quindi possiamo alternarci.
1: Ci alterniamo almeno una rappresentanza,
2: una parte
1: trita.
2: In presenza in studio
1: e anche una parte online, stiamo facendo, in questo momento, perché noi siamo collegati in diretta con la Finlandia. Questo grazie a internet, quindi noi stiamo trasmettendo dall'Italia ma loro sono in Finlandia, come ben potete vedere. Dirigente, puoi guardare alle nostre spalle, abbiamo anche finito l'insonorizzazione dello studio.
7: Grazie anche al professor Macri, professor Di Matteo, professor Bifulco,
1: Maurizio che era qui. Noi abbiamo in questo momento Maurizio qui con noi.
7: Che avete tappezzato la parete, altro che Finlandia. Qui anche siamo in Italia, Torino.
1: Guardate, ci dispiace per chi non riesce a vedere, perché essendo in radio non si riesce a vedere, però ora Antonio sta facendo un giro con la telecamera facendo vedere.
7: Ma io una settimana fa ho visto che non c'era tutto questo.
5: Abbiamo concluso mercoledì, abbiamo concluso di...
1: Ora stiamo praticamente facendo gli ultimi ritocchi.
2: Adesso sono rimasti
1: solo ritocchi. Abbiamo anche incominciato.
7: E non solo grazie a internet, ma anche grazie alle forze lavoro.
1: Quelle ci devono essere
7: alla
1: sempre.
7: All'energia.
1: Però
7: e del professor che ci sostiene tutti.
1: Allora, io lancio qui in anteprima che a breve realizzeremo anche lo studio 2.
5: Ci siamo quasi, lo studio 2, esatto.
1: Via degli Abeti 13.
5: Ci siamo quasi.
1: Quindi ora abbiamo individuato anche l'aula, il setting.
5: Qui. Ah, bene, bene.
1: Ora con il professor Rapacchiale, che sarà il responsabile dello studio 2, stiamo individuando alcuni suppellettili e poi partiremo anche lì con tutto l'allestimento dello studio, così anche i ragazzi di Via degli Abeti, senza spostarsi in Via Carlo Porta, possono realizzare i loro podcast direttamente in sede. Quindi questa l'abbiamo data proprio in anteprima.
7: Posso dirvi che, ragazzi, vi dico ancora questo: ieri ho presentato alla direttrice, perché qui abbiamo due deputy director, che sono deputy director, uno della primaria infanzia e l'altro della secondaria di primo e secondo grado, ma poi c'è un headmaster che è, diciamo, al di sopra, no? Allora ci ha chiesto di conoscere il nostro sistema. E allora abbiamo presentato quelle slide, tutte, quelle che abbiamo presentato ai genitori il 30 maggio.
1: Sì.
7: E tra l'altro la prima parte era tradotta pure
1: in inglese. La ricordo.
7: È piaciuto moltissimo. Abbiamo discusso di aspetti comuni. Noi abbiamo, nella festa dell'ABC Fest dell'anno scorso, scritto Never Alone, mai più soli, e loro dicono together with, insieme con, per costruire l'Europa, e hanno davvero apprezzato tantissimo, è piaciuto tantissimo Web on Air, cioè la radio. E allora mi hanno chiesto cos'è la radio, come la organizziamo. Anzi, se volete vado un attimo a vedere se uno di loro...
1: Sì. Ben venga, che gli facciamo vedere...
7: È un onore per noi. Vado a vedere mentre loro vi intrattengono se per caso uno di loro riesce a
1: Noi continuiamo allora la nostra trasmissione da qui in studio con domande alle due colleghe.
5: Facciamo una domanda
1: di curiosità.
5: No, perché si dice che la Finlandia è il paese con più laghi del mondo. Se loro hanno visitato qualche lago, anche si sono avventurati in questa escursione.
6: Sì, la zona dei laghi è un po' più a nord rispetto a Helsinki, però in realtà qui c'è tanto, cioè sono i fiordi che entrano, quindi l'acqua del mare che entra, ma anche laghi, anche in città. È un posto dove la natura e la città convivono proprio insieme, e infatti le ragazze che stanno facendo il corso sull'outdoor stanno proprio visitando, stando in Helsinki. Ieri erano in una foresta, hanno fatto tutta un'attività con dei giochi, delle attività didattiche nella foresta, in realtà qui in Helsinki, raggiungendo questo posto con la metropolitana.
5: Ah,
6: quindi insomma c'è questo legame tra natura e città molto stretto. E anche dove siamo noi abbiamo da una parte il mare e dall'altra questo lago parco intorno, quindi sì, sicuramente c'è questa contaminazione con l'acqua.
4: Anche ieri abbiamo visitato un piccolo borgo particolarmente caratteristico per via di delle casette tutte colorate, e lì si vedeva proprio come l'acqua del mare entrasse. C'era proprio un fiume, ma era un fiume. Entrasse proprio nel centro abitato.
5: Ecco perché il benessere, poi si parla di benessere, perché questo porta tutto, diciamo, da serenità, perché sappiamo che l'acqua ci rilassa molto, quindi anche quello contribuisce al benessere del posto, del luogo. Cioè da
2: Io volevo fare anche un'altra domanda, Delisa. Visto che prima
1: io me la sto già aspettando, ce l'ho qui nella testa.
5: Sì, anche a me arriva la telepatia.
2: Guarda,
1: sentiamo.
2: Prendo spunto un po' da quello che ha detto prima la dirigente, che dice che ha organizzato in modo perfetto le cene.
1: Eccolo là, visto? Ci siamo.
2: L'ho vista molto soddisfatta la
1: anche stavolta.
2: Sono curioso un po' di sapere i piatti tipici. Io non ho conoscenze in Finlandia.
1: Non siamo mai andati.
2: La cucina tipica
5: non
2: finlandese.
5: Possiamo sapere tutto.
1: Comunque, Elisa e Caterina. Cioè noi...
2: Anche se ho girato tantissimo, ma la Finlandia mi manca.
1: Ci manca anche a me.
5: Andremo anche a me.
1: Però io prima di far rispondere le colleghe, dico che stavolta abbiamo impiegato 34 minuti per arrivarci alla domanda culinaria. Cioè, arriviamo sempre lì. Vai, a voi la risposta.
6: Allora, intanto parlo una vegetariana, però il piatto tipico tendenzialmente è carne, in particolare la carne di renna. Qui cucinano la carne di renna, spesso condita con salse, diciamo con frutti di bosco, tipo mirtilli, ribes, quindi c'è questo legame tra la carne e i frutti di bosco. C'è anche molto
2: per
6: pesce.
2: Noi è una novità.
4: Volevo dire questo, Elisa giustamente ha premesso, sono vegetariana. Io non sono vegetariana.
1: Tu non sei vegetariana?
4: Assolutamente, perché vabbè, non lo sono. Abbiamo mangiato io e la dirigente spesso il salmone. Il salmone si nota al gusto perché è diverso, buonissimo. Poi le salse non vanno a coprire il gusto, assolutamente.
1: The teacher.
2: Good morning.
9: How are you?
2: I'm fine, thanks. You?
9: It's okay.
7: È venerdì pomeriggio. Il nostro docente di etica, ho seguito una lezione e si stanno preparando la Pasqua, anche Easter, I'm saying that. Stanno preparandosi per la Pasqua e musica, stavano parlando di canzoni per la Pasqua e per l'Europa.
4: Per la primavera.
7: And for the spring.
1: Fantastico, bellissimo.
7: Il 1° maggio. It will be a big celebration of the, una grande celebrazione per la primavera, for the spring.
1: Domande in italiano o in inglese? Facciamo in inglese?
2: Chi parla in inglese?
1: Allora, tutte le domande fatte in lingua inglese le fa Bifulco. Antonio, vai.
5: Sei stato nominato.
2: No, il primo del corso eri tu.
1: No, non cominciamo a disquisire perché il collega deve andare a lavorare. Fai una domanda.
2: Io direi, va bene mantenere un livello abbastanza
1: alto. Aspetta, facciamo così. Dirigente, fai tu una domanda in inglese, dai, che facciamo prima.
2: Noi approfittiamo.
7: We can ask how do you introduce Easter in your lesson? Come introducono la Pasqua? Perché è un professore di filosofia che religione ma etica. Loro affrontano etica.
1: Etica.
7: Quindi la domanda è how do you speak about Easter with the students. Stiamo parlando della secondaria di primo grado.
1: Quindi la nostra scuola media.
9: So we started with this kind of quiz in the way I make questions and then I find out how much they actually know in the first place. So there are 7 questions, a little bit about the religious side of the Easter and then the other traditions, a little bit about like Eastern eggs and stuff like this. So in a way I get to know where they are right now, how much do they know. And that's kind of like the introduction. And after that, I collect the papers. It's kind of like a real quiz in that sense. And then the next step is that they try to find out the knowledge by themselves. So they get the questions, the same questions, and they try to find out the real answers. And that is the last thing for today. So next lesson, we all together, me and the students, we go through the right ones. And then we see who got, like, for the quiz, who get the most points and maybe even a prize. Let's see. But these are like 3 steps in there.
7: E così loro introducono, l'ho visto, lo traduco perché l'ho visto con i miei occhi.
1: Sì.
7: Introducono l'argomento della Pasqua con un quiz, cioè con delle domande. I ragazzi divisi in gruppo rispondono a queste domande. Le domande sono domande che riguardano che cos'è la Pasqua, quali sono i giorni della Pasqua e che cosa commemorano. Nelle due religioni il significato della Pasqua, per esempio io ho visto le prime 4, c'era una domanda su qual è il significato della Pasqua non religioso ma pagano e anche in base a quale criterio è stato stabilito la data della Pasqua, insomma alcune domande intorno about Easter, sulla Pasqua. Poi il professore raccoglie i paper, i ragazzi vengono invitati nell'altra mezz'ora di lezione a cercare le informazioni su internet, e lui guarda i paper e glieli restituisce, in modo che i ragazzi, una volta che hanno imparato le risposte a quelle domande, vanno a integrare, diciamo, le loro risposte, to integrate, to fill le loro risposte, in modo che in qualche modo sono molto attivi nella costruzione.
2: Interessante.
1: They are very, molto molto in interessante, molto interessante.
7: They have to pick up news from internet and then they receive the paper and they integrate.
9: Exactly, fine. That's the final step that we check the right ones and they like the first, like I said, the first thing is that I would like to know how much they actually know. Mm. And that's kind of like the starting point, because some know quite a lot, some know basically nothing.
6: Yeah.
9: Because it's a group that some are coming from the religious background, some are coming from the non-religious background. There's a big difference on the knowledge that what they got.
6: Lui vuole capire qual è la preconoscenza, quindi, perché c'è qualcuno che viene da studi religiosi, qualcuno che viene da religioni anche diverse, quindi parte da quello e poi fa...
2: Quindi parte dalle differenze per poi...
6: Esatto.
1: Bene, bene, una cosa
2: molto interessante.
1: Molto interessante.
5: Molto, molto.
6: For you, the most important characteristic of this school that make this school working well. Gli ho chiesto solo quale secondo lui la caratteristica di questa scuola che fa funzionare bene la scuola e cos'è che funziona, ecco.
1: Ecco, questa è una domanda veramente interessante.
9: It's quite small. It's quite small. So you get to know the students in a different way. Like you teach in a Finnish school that is roughly about 1,000 students, and the students they come and go, so you don't get to know them. But then here we got the smaller groups, and we got the less students, so you get to know them in a different way. So then it's easier for the teacher in a way that if you know that this is like this is a good student, that you can push them more. And for the ones who need more help, we can help them more. So I think this is the, maybe the main difference.
6: A good relationship.
9: Exactly. You get to know them in a different way.
6: Ok, dice che la caratteristica principale è che sono pochi gli studenti e che quindi c'è un rapporto diretto tra docente e studente, si riesce a costruire bene.
2: Quindi quello che per noi era il numero, noi andavamo esattamente ad osservare, anche per loro, quindi
1: è fondamentale i numeri bassi. Ebbene.
4: Infatti noi spesso tendiamo anche, per prenderci più cura degli allievi, a formare i gruppi.
1: Sì.
4: Laddove possiamo, cerchiamo di lavorare su piccolo gruppo proprio per avere una visione più diretta.
7: We try to do the same because our classes are of 23, 24, but also 25. And when we are with more teachers, we try to divide the classes into two or three groups to work better.
9: It helps.
7: Yes, it helps. Yes.
9: Now I gotta go. Actually, I meet the student now before my lesson, so it's one of the things
7: thank
9: that
7: you.
9: Makes the
7: nice to meet you.
9: Okay.
2: Thank you.
1: Thank you.
5: Thank you.
1: Thank you.
6: Thank you very much.
1: Ottimo. Bellissimo, e effettivamente fanno un lavoro fantastico da questo punto di vista, perché mettersi lì e naturalmente il basso numero di ragazzi in classe aiuta tantissimo, perché puoi seguirli ad uno nelle loro ricerche.
5: Gli permette di dedicarli più tempo.
1: Certo. Averne 27 come ne abbiamo noi in alcune classi, questo non ti aiuta, certamente.
6: In più, qui in secondaria si va dalla prima alla settima, cioè nel senso è un ciclo unico, non è proprio noi abbiamo le scuole medie, secondaria di primo e secondo grado, qui invece c'è una continuità maggiore.
7: Fino ai 16 anni. Nella scuola finlandese il maestro prevalente sta dalla prima elementare, che è a 7 anni, fino a 16 anni.
5: Gli accompagna proprio...
1: Compagna.
7: Poi ci sono altri.
1: Infatti hai parlato
6: nella secondaria soprattutto
2: diventa una figura
1: di riferimento, maestro prevalente, quindi è una figura di riferimento fantastico, diciamo. Bravi.
6: Soddisfatti?
1: Bene,
2: sì, molto.
5: Anche noi, sì. Anche noi tutte queste nuove informazioni.
1: Allora è tornata la dirigente, se abbiamo qualche altra domanda alla dirigente, altrimenti c'era la domanda di prima che non era stata ancora.
2: No, eravamo fermi alla carne,
4: al salmone.
1: Eravamo fermi al salmone. Come lo fanno questo salmone?
4: Allora, noi
7: Caterina sa tutto.
1: Infatti, eravamo lì di gente prima.
4: Allora, noi abbiamo assaggiato sia fresco, quindi grigliato, però quello che volevo dire è che contrariamente a certi paesi dove le salse coprono il gusto,
2: prevalgono a volte, sì, è vero.
4: Qui invece è un contorno in realtà, quindi si gusta bene il pesce o la carne. E l'abbiamo mangiato poi ieri sera, l'abbiamo assaggiato affumicato, accompagnato da una leggera maionese, devo dire, perché io l'ho mangiata, la dirigente no, ma era leggera. E poi, vabbè, delle verdure portate a parte,
8: patate,
4: e le patate sono la roba, sempre, cioè ci sono sempre.
1: Sarà tipo il nostro pane. Le patate infilate sarà tipo il nostro pane.
4: Sì, nonostante però il pane sia buonissimo, ma loro lo presentano di più a colazione.
1: A colazione.
4: Il pane in diversi modi, in cereali, segale, in diversi modi. E, una cosa buonissima, la renna, che vedi, mi aspettavo, con un gusto un po'
1: selvaggio,
4: un po' forte, selvaggio, invece mi sono ritrovata come se fosse quasi un roast beef, sì, cioè all'interno molto rosato, molto buono, e lì l'abbiamo mangiato in un ristorante tipico, bellissimo, aveva un trattore, un grande trattore al centro, ma era tutto rustico, rustico.
1: Tipo una nostra invece trattoria.
4: Sì, comunque pieno di caffè, li chiamo caffè perché loro li chiamano così, sì, bellissimi. Quindi un po' ci accomuna con la cultura del caffè torinese.
8: E al mercato si trovano le scatolette di carne di renna e di carne di orso.
4: Patè di orso.
1: Patè di orso.
8: Ve la portiamo, una scatoletta di orso ve la portiamo.
1: Ma poi, dopo, è Bifulco, è Antonio che ci tiene a queste cose.
5: È la curiosità, ci va.
2: Sono curioso.
1: Anche se
2: la renna, io già penso la renna, con il nostro Barolo, ecco, io che abbinamento.
4: Mamma mia.
1: Allora io volevo arrivare lì.
5: Ci siamo,
1: allora,
5: ci siamo.
4: Hai ragione.
1: Che vino avete assaggiato?
4: Ecco, andiamo al dunque. Queste persone qui sono talmente giovani, nel senso di recenti e moderne, che non hanno vino, secondo me,
7: non
4: come noi, non hanno un Barolo.
7: C'è il clima.
4: E c'è il clima. Quindi,
7: c'è il clima.
4: Quindi
8: no, non c'è vino.
5: Non c'è abbiamo produzione.
7: Solo birra.
4: Abbiamo bevuto birra. Una birra buonissima.
2: Beh, sicuramente sono molto esperte con la birra.
1: Sì. Vedi quante cose si impara, oltre vabbè a didattica e altre cose. Noi che andiamo sempre sul leggero, abbiamo appreso altre nozioni fondamentali per il nostro futuro viaggio in Finlandia.
2: Io poi anche le insalate vengono condite anche molto con salse, sai, molto, molto condite, molto buone.
1: Però
7: adesso tra poco ci prepariamo perché facciamo, vuol dire, un summary, come si dice, un report di tutto quello che abbiamo fatto insieme alla nostra docente Kerry, e poi ci trasferiamo sul mare al mercato coperto, che è un mercato coperto antico, dove lì vendono di tutto e insomma facciamo un po' di shopping.
2: Sì, ci sta, ci sta.
5: Ci va.
1: Pensa, tre donne che fanno shopping.
7: Cinque.
5: Abbiamo detto tutto allora.
4: Siamo una forza.
7: No, siamo otto.
1: Otto donne che fanno shopping, poveri uomini.
2: Chi li ferma?
1: Chi li ferma più? Cioè, tu capisci? Non è andata. No,
2: io partono dalle calamite alle scatolette di renna.
1: Sì, finiamo all'orso.
4: No, però prima di venire dobbiamo dire una cosa bellissima.
1: Sì.
4: Hanno delle biblioteche meravigliose. Sì, dai, lettura. Hanno degli spazi stupendi, ce n'è una in modo particolare, Elisa, aiutami, Odi, in cui puoi fare tutto quello che ti piacerebbe fare, oltre che leggere,
1: certo.
4: Nel senso che ci sono gli angoli da laboratorio, gli angoli per i
8: giochi, ci sono delle macchine da cucire a disposizione, delle sale di registrazione, degli studi, gli strumenti musicali, dei computer per fare i montaggi video.
5: Dobbiamo realizzarle anche noi queste cose, allora.
2: Vedi,
8: incredibile, sì.
2: Quando me con la tromba mi cacciavano dal palazzo nel condominio, vedi, lì ho avuto un luogo dove poter studiare.
7: Allora, professor Macri, ho portati e li ho invitati perché ho detto: ma andiamo a sentire almeno un concerto. E siamo andati al Center Center of Music, che è poi diciamo uno dei maggiori luoghi dove si fa musica, perché c'è il luogo dell'Accademia di Sibelius, ma anche dell'Orchestra Filarmonica di Helsinki, e siamo andati a sentire un concerto di jazz troppo impegnativo, direi non troppo difficile. Era un quartetto e vi ho mandato la foto, ma non so se ve l'avete vista.
1: No, non è arrivata.
7: Aule da 200 posti, perché poi c'è l'aula più grande dove c'è la grande orchestra, eccetera. Noi eravamo nella black box, si chiama così, con un palco molto bello, eravamo in circa, ci saranno state 150 persone, e abbiamo seguito il concerto anche di jazz.
5: Complimenti, dirigente.
1: Cioè,
4: stupendo.
1: Ma avete intenzione di ritornare indietro?
7: Abbiamo intenzione di tornare indietro, soprattutto perché io sono ben contenta, starei qua anche un anno, mi piace moltissimo, ma io non vedo l'ora di sentire i 20 gradi che ci sono.
1: È una questione di temperatura.
2: Guarda, adesso però dobbiamo annunciare una notizia che non le farà piacere.
1: No, aspetta, ho capito. Allora, guardate che, sempre in anteprima, visto che siamo in diretta, da domenica, questa che arriva, abbiamo anche programmato le previsioni del tempo settimanali. Quindi abbiamo in radio alle 7 del mattino, credo all'1 e alle 5 del pomeriggio, andranno in onda le previsioni settimanali.
2: Mi dispiace per voi. Come noi,
1: ma tu non puoi spoilerare le settimane già le previsioni, poveretto.
2: Ma la dirigente torna, vuole 20 gradi.
1: Aspetta, dirigente.
7: Ecco. Condividiamo un'idea molto bella. Oltre alle previsioni, potremmo pensare, non solo scritto, ma anche via web radio, di un bollettino, magari in inglese e in italiano. Non so, degli eventi principali del mese, al primo giorno del mese.
2: Ottima idea.
7: Possiamo fare anche web radio.
1: Sì, è fantastico, si registra, noi poi lo programmiamo e lo mandiamo.
7: Quali sono i maggiori eventi di questo mese?
1: Sì.
7: Ci proviamo con Marco, vediamo se ci riusciamo, va bene?
1: Ma va benissimo, è un'altra idea fantastica che accogliamo al volo e facciamo nostra.
2: Assolutamente.
1: La redazione ringrazia. Approva e ringrazia.
2: Quindi,
7: grazie a voi. Grazie a voi sempre.
2: Grazie a voi del collegamento.
1: Grazie a voi
2: tutte
1: del collegamento.
2: Belle cose che ci avete raccontato.
1: Io vi voglio dire e voglio sottolineare che è passata quasi un'ora, quindi la nostra trasmissione sta volgendo al termine. È volata.
5: Leggerissima,
1: è stata proprio leggerissima, è stata fantastica,
2: interessante,
1: e molto interessante. E quindi diciamo che rientriamo in studio salutando Elisa, Caterina e la nostra dirigente scolastica Anna Maria Capra.
2: Ma mandiamo anche i saluti alla DSGA che anche
1: È lì con loro
2: in questo momento impegnata
1: la dottoressa
7: Angela. Ma stiamo tornando perché facciamo una rivisitazione di tutto insieme alla nostra Kerry che ci ha organizzato.
1: Ok, quindi
2: bene. Noi salutiamo anche Kerry.
1: Salutiamo anche Kerry che non conosciamo, però portiamo i saluti dell'Italia. Vi ringraziamo di aver dedicato quest'oretta a noi. Vi auguriamo una buona continuazione e naturalmente un buon rientro in Italia. E ci rivediamo lunedì mattina.
2: Noi vi aspettiamo.
1: Grazie ancora.
2: Grazie.
1: E noi ci ascoltiamo un brevissimo stacchetto di musica.

0: Benissimo, ritorniamo in studio. Siamo arrivati ormai agli sgoccioli. Direi di fare un riepilogo di questa magnifica trasmissione odierna. È stata bellissima.
1: Sì,
0: e ricordatevi quando che programmeremo per il rientro da tutti questi viaggi all'estero, questi scambi all'estero, una trasmissione riepilogativa. Ognuno porterà in studio la propria esperienza,
2: la propria testimonianza.
0: La propria testimonianza.
1: Ci sarà anche un confronto, chiaramente.
0: E così ci sarà anche un confronto sui vari sistemi
1: scolastici.
0: Quale può essere migliore, peggiore, cosa si può prendere dell'uno, così si
1: e
0: può
1: poi,
0: prendere dall'altro.
1: All'interno di questi contesti, oltre che si parla di scuola, come ormai già sapete,
0: lo so,
1: si parte anche da, troveremo anche la parte culinaria, quindi.
0: Che non avevo dubbi su questo.
2: Sì, bisogna dare spazio anche a quello, perché anche quello è fondamentale, perché
0: fondamentale
2: per
0: no,
2: gli altri docenti che andranno poi i prossimi anni, così saranno avvantaggiati, sapranno già qualcosina e scopriranno cose nuove, così, visto che abbiamo sempre informazioni nuove.
0: Però mi preoccupate tutte e due.
1: Ti ho visto un po', guarda,
2: l'occhio gli è caduto
1: quando hanno parlato dell'orso. Ti ho visto,
2: ma
1: secondo
2: scusate,
1: me tu non hai il coraggio
2: però,
1: di mangiare.
0: No, non c'ho il coraggio.
1: Non hai il coraggio, no. Io ti ho visto.
0: Mi sono preoccupato.
2: Per l'orso.
0: Per l'orso.
1: Io il coraggio ce l'ho.
0: Per l'orso mi sono preoccupato.
1: Io lo assaggerei.
0: Tu lo assaggeresti?
1: Sì.
0: La renna l'ho già assaggiata.
1: L'hai già assaggiata?
0: Sì.
1: Dove?
0: In Trentino, credo.
1: Sapevo che
0: sì.
1: Sì.
0: Grenna credo che sia stata.
1: O il cervo, secondo me più il cervo hai mangiato.
0: E non mi ricordo.
2: Cervo a primavera.
1: Il cervo.
0: E quello era Riccardo Cocciante.
2: Ecco.
1: Il cervo.
0: Cervo cosa ho mangiato, sì, la renna sì.
1: No.
0: Chiederò.
1: Chiedi.
0: Chiedo, ragazzi.
2: Sì, ci informiamo.
0: Quindi. Ci informiamo, però sta cosa dell'orso mi...
2: Incuriosisce?
0: Sì, mi incuriosisce.
1: Guarda. Chiudi gli occhi, guarda, quando se la portano,
0: sì.
2: Non pensare che sia l'orso.
1: Chiudi gli occhi, saliamo in mensa, io con un cucchiaino ti faccio assaggiare la scatoletta d'orso.
0: Ah, tipo i bambini?
1: Sì.
0: Sai, mi imbocchi tipo i bambini.
1: Da lì si parte.
0: Ah, si parte da lì.
1: Così può essere che puoi apprezzare anche...
0: Apprezziamo l'orso.
1: La carne
2: l'orso,
1: d'orso.
2: Chissà.
0: Va bene.
2: La scopriremo.
1: Io sono stato incuriosito.
2: Dobbiamo stringere dalla regia.
1: Ho assaggiato l'ippopotamo.
2: Dalla regia ci fanno segno che dobbiamo purtroppo.
1: La regia,
2: che
0: perché
1: la
0: io siccome stringono. Siccome io vi conosco, mascherine, che avete bisogno di un poco per incominciare, ma poi per smettere.
2: Lo so. Ma
0: ce
2: poi
0: ne
2: un'altra
0: vuole.
2: Cosa che non si è parlato
0: ecco
2: oggi
0: qua,
2: del criceto, volevo dire. Non ci hanno dato informazioni.
1: No, il criceto lì non
0: in
1: ci
0: Finlandia
1: va.
0: Non
1: freddo,
0: va.
1: Troppo
2: ecco,
1: freddo.
2: Sì,
1: con quelle temperature il criceto scappa.
0: Ecco. Scappa subito.
2: Ma
0: cioè.
2: Ricordiamoci sempre che la nostra trasmissione è lo sbadiglio del criceto.
1: Sempre.
2: Quindi...
1: La nostra sigla
0: lo dice,
1: lo specifica.
0: Lo specifica.
2: Sì.
0: Tra poco sentiranno.
1: Sì, manca veramente poco ascoltare.
0: Sì, pochissimo.
2: Pochissimo. Passiamo ai saluti allora.
0: Vai,
2: Tony.
1: Allora, salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Parecchi oggi,
1: parecchi.
0: Su tutti e due i server. Cioè abbiamo avuto ascoltatori anche sul server non ufficiale.
2: Siamo internazionali, non dimentichiamo. Ormai...
0: Siamo internazionali ormai. Poi quando sanno che c'è lo sbadiglio del criceto,
2: aumentano.
0: Picco d'ascolto.
1: C'è il picco d'ascolto. È una trasmissione che funziona.
2: Funziona molto.
1: Io rinnovo ancora i saluti alla dirigente, alle colleghe in Finlandia. Anche al Kerry,
0: che non era il collega,
1: tu conosci solo risotto al Kerry, ma Kerry non l'hai
2: conosciuto. Vedi, anche, siamo scivolati di
0: anche
2: nuovo.
0: Il pollo al Kerry, che è ottimo,
2: non male.
0: Però ragazzi,
2: non si può tornare.
0: Facciamo così: la prossima trasmissione che faremo
2: sarà dedicata
0: ai piatti tipici. Lo sbadiglio del criceto, speciale piatti tipici.
2: Certo, dai
0: ragazzi, se non è che possiamo andare avanti.
2: No, qua bisogna.
0: Comunque vi sottolineo ancora una volta. Abbiamo sforato come al solito.
2: Bene, passo anche ai saluti. Allora, saluto tutti i nostri ascoltatori, la nostra dirigente, tutto lo staff che si trova in Finlandia. Un saluto al nostro caro Maurizio che.
1: Dalla regia,
2: perché ci sta contribuendo molto al concludere l'allestimento del nostro studio. Quindi un grazie anche a Maurizio, un grazie al nostro professor vicepresidente Rocco Macri per tutto.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Ciò che ha realizzato la sua fantasia, la sua creatività di questa radio. E buon weekend a tutti.
0: Grazie a tutti. Un carissimo saluto anche da parte mia e un ringraziamento naturalmente a Rocco e ad Antonio che conducono con me questa meravigliosa trasmissione Lo sbadiglio del criceto. Un grazie ancora a Maurizio che dall'altro lato della regia sta dicendo basta, chiudete perché siamo in ritardissimo, non la facciamo più. E un a risentirci alla prossima
2: prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
3: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo sbadiglio del criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: E buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Che pomeriggio. Che bello, eh?
1: C'è qualcuno che è,
0: come al solito,
1: in ritardo. Il nostro esperto linguista.
0: Il nostro esperto linguista, questo oggi è in ritardo, Giovanni.
1: Sì, perché oggi avremo, secondo me, ha paura delle lingue che ci sono oggi.
0: Ah, ecco, quindi... Ma tu gli avevi in qualche modo, come dire, prospettato il
1: quest'oggi
0: tutto.
1: Ci sono lingue che neanche io conosco, ve lo confesso, però abbiamo detti veramente in tutte le lingue del mondo.
0: Cioè cose dell'altro mondo.
1: Sì, cose dell'altro mondo.
0: Ho capito, cose dell'altro mondo. Bene, allora io, come dire, incomincerei alla grande.
1: Incominciamo con il nostro numero?
0: Incominciamo con
1: il nostro numero.
0: No, io aspetto il numero.
1: Ah, il numero ci abbiamo l'addetto.
0: Abbiamo l'addetto del numero. Noi facciamo l'email, ringraziamo,
1: sì.
0: Comunque. Vi ringraziamo perché ci state veramente ascoltando in tanti. E addirittura da parti del mondo per noi sconosciute. Quando arriva il nostro terzo collaboratore, sveleremo.
1: Da dove?
0: Con dati alla mano.
1: Sì.
0: Con dati alla mano. Possiamo anche dire che abbiamo sistemato il monitor che era di Mimmo.
1: Ok. Il mio però è spento.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Ho solo da accenderlo.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Vediamo.
0: Ci siamo?
1: No, è ancora spento.
0: Come no? Scusami.
1: Vabbè, io improvviso.
0: Ah, tu improvviso. Così andiamo. Ci siamo? No, proprio zero totale.
1: Proprio zero.
0: No, è impossibile, scusami. Guarda che c'è un tastino sotto.
1: Un tastino sotto?
0: Sì, non sotto il tavolo.
1: Ah, sotto...
0: Lì in zona.
1: Ah, perché pensavo fosse touchscreen. Allora io non andavo... Invece non siamo ancora a questo livello.
0: Esatto, non siamo ancora a questi livelli. Abbiamo sicuramente già uno studio radio veramente eccezionale. Ma non siamo ai livelli ancora alti, non abbiamo nemmeno
1: gli sgabelli, per cui tu hai fatto l'ordine, ma
0: no, ancora
1: sono finiti in qualche stato che ci ascolta probabilmente.
0: Esatto, ancora non è arrivato nulla, quindi continuiamo tranquillamente a stare all'impiedi.
1: Assolutamente.
0: Ok?
1: Quindi la gente da casa non sa che noi stiamo in piedi e stiamo soffrendo come i matti.
0: Costantemente all'impiedi.
1: Sì.
0: Bene, allora intanto, come dire, ringraziamo tutti coloro i quali sono collegati con noi, che sono tanti, ringraziamo anche chi ci scrive e ci scrivete in tanti. Però potremmo tranquillamente partire in attesa dell'arrivo di Mimmo, che è sempre
1: in ritardo, e speriamo porti il caffè per farsi perdonare.
0: Ma a me basterebbe pure una bottiglietta d'acqua. Però
1: Gradiamo
0: qualsiasi cosa e quindi direi che possiamo partire con
1: il detto di oggi. Bene, il detto di oggi è un detto che, pensate, ha origini antichissime. Probabilmente già dall'antica Grecia veniva usato questo detto, ed è: gatta frettolosa fa i gattini ciechi, o diremmo noi oggi i figli ciechi. È un detto che probabilmente ha origini nell'antica civiltà egizia, dato che sappiamo il gatto era proprio l'animale che gli antichi egizi più prediligevano, anche per questioni proprio legate alla divinità, al culto. Bene, questo detto nel latino: canis festinas cecos parit catulos, la cagna frettolosa partorisce cuccioli ciechi. Quindi in origine il detto era riferito ai cani. Partiamo dal significato letterale. Il significato letterale è molto curioso, in quanto è provato scientificamente che una gatta che partorisce troppo in fretta, senza rispettare i tempi naturali, mette al mondo cuccioli non completamente sviluppati e quindi ciechi.
0: Ecco.
1: Tu hai gatti a casa?
0: Non a casa, diciamo fuori perché non sono proprio dentro casa, ne ho due e sono normalissime.
1: vedono, perché il gatto è famosissimo per la sua vista, però sì, diciamo è provato scientificamente che i gatti che partoriscono molto velocemente danno alla luce figli con problemi di vista.
0: Quindi okay.
1: È proprio un dato scientifico. E tra l'altro questo detto è stato traslato anche nel dialetto siciliano, mm-hmm, come a iatta pisciarola fa i lattare di Orbi. Ora io non sono siciliano, però,
0: ma si nota proprio, si sente, so, anche che
1: non so se ho letto bene
0: si
1: o
0: sente,
1: male
0: si sente. No, è già solo il timbro che a questo scopo, però, se ci fosse qualche siciliano collegato
1: ci può correggere,
0: ci può
1: anche mandare un messaggio vocale,
0: ma dice, ma se voi non dite il numero, aspettate, ragazzi, allora diciamo noi
1: il numero,
0: dillo tu Giovanni,
1: che non vedo.
0: Come non vedi?
1: Non vedo.
0: Ah, non lo vedi tu il numero?
1: No.
0: Quindi non lo sai?
1: Quindi non lo so, non ho le stesse doti dell'esperto linguista.
0: Ecco. Allora, il numero è molto semplice, 351-42-78-040.
1: Però ricordo la mail, rdf@icdavincifrank.edu.it, o il nostro account Instagram, che vi invito a seguire numerosi, perché lì vi teniamo costantemente aggiornati sulle nostre novità, sui nostri programmi.
0: Ecco, no, ma è tutto
1: normale.
0: È tutto normale. Vedo.
1: E noi è da stamattina che sentiamo.
0: Sì, ma allora praticamente cosa succede? Succede che c'è un malfunzionamento. Malfunzionamento sull'impianto di allarme antincendio. Ok? E quindi succede che noi, mentre lui fa attenzione, please, se ci ascoltiamo,
1: mandiamo un po' di musica.
0: Sì, vai.

0: Allora, riprendiamo la linea. Sembra che sia rientrato dalla fretta. Io ho preso il primo brano che ho trovato nell'hard disk ed è questo di Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio, che tu conosci?
1: Sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Mi dici una parola e mezza?
1: Su Cristiano Malgioglio?
0: Sì, grazie.
1: Una parola e mezza? L'indimenticabile Cristiano Malgioglio, tra l'altro autore di famosissime canzoni della nostra musica italiana. Bene, continuiamo allora col nostro detto proverbio. E prima di arrivare al significato metaforico che tutti quanti noi conosciamo, voglio sottolineare il fatto che nel tempo ha anche, diciamo, conosciuto delle varianti moderne. Ad esempio, per sottolineare l'importanza del giusto tempismo, a volte ironicamente il detto si trasforma in "la gatta lenta finì sotto una macchina", cioè si vuole sottolineare anche il fatto che a volte la troppa lentezza può portare a grossi problemi. Il significato metaforico è quello che voi tutti conoscete, e sicuramente quello è un ammonimento, un monico contro la fretta sbrigativa nel lavoro e nelle decisioni, sottolineando che l'accuratezza richiede tempo e pazienza. Tra l'altro, questo è anche un dato confermato da alcuni studi di neuropsichiatria che affermano che proprio l'essere pacati, quieti nell'organizzare il proprio lavoro porta a risultati maggiori, e quindi anche la facoltà, appunto, allena la facoltà del ragionare, per cui a volte essere troppo frettolosi non ci porta proprio da nessuna parte.
0: Tu mi stupisci sempre di più. Cioè, hai visto? Quest'uomo ha una cultura al di sopra di qualsiasi previsione che io possa aver fatto. È la prima volta che ti ho incontrato.
1: Sapete che questo detto in Campania, nel napoletano, si trasforma come "a gatta peie pressa facette i figli cecat".
0: Allora,
1: io ovviamente nei dialetti non so leggere.
0: No, però dobbiamo aspettare il nostro linguista, che non so dove sia. Però io ho visto nel frattempo, qui tra le scelte musicali che avevate fatto voi nell'ultima puntata della Sanremo Cup,
1: sì,
0: che avevate inserito un Nicola di Bari.
1: Sì.
0: Io vi stavo ascoltando e il brano era "I giorni dell'arcobaleno".
1: Sì, di quel Sanremo abbiamo fatto ascoltare Lucio Dalla, credo.
0: Esatto, esatto.
1: Che era uno dei flop.
0: Esatto, e mi sono chiesto tra me e me, però non ho avuto la possibilità di iscrivervi in quel momento, perché non avete finito con il Nicola di Bari e il giorno dell'arcobaleno?
1: Ma noi abbiamo terminato con il vincitore della Sanremo Cup, che è stato Marco Mengoni, con la sua l'essenziale.
0: Dico, perché quando è arrivato Nicola di Bari, povero Nicola di Bari, l'avete troncato?
1: Ma perché
0: tagliato?
1: La puntata era sui grandi flop, non era sui vincitori.
0: Ma mica Nicola di Bari vinse quel...
1: Vinse
0: con
1: Yes,
0: ecco.
1: Vinse con "I giorni dell'arcobaleno". La nostra puntata era dedicata proprio ai flop,
0: quindi
1: Vasco
0: voi...
1: Rossi, Zucchero, Lucio Dalla, Battisti,
0: vi ricordo che... tutti, proprio gente che poi è sparita, sì, diciamo così, no? Ecco, vabbè, questo per dire Sanremo. Senti, visto che qua
1: e vogliamo ascoltare il pezzo di
0: ascoltare
1: Nicola di Bari,
0: e anche che... nell'attesa di Mimmo,
1: sì, del nostro esperto linguista.
0: Ok, allora "I giorni dell'arcobaleno",
1: Nicola di Bari.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua cosa

0: comunque una canzone molto molto lenta.
1: Sì, una canzone proprio di quegli anni.
0: Di quegli anni, mi sembra il classico lento da ballare stretti stretti al buio di una balera.
1: Alle terme di Castrocaro proprio.
0: Non di Caracalla.
1: Di, no.
0: No, Castrocaro.
1: Di Castrocaro.
0: Ah, ecco. Allora, io volevo dire comunque che nonostante tutto... Ah, oh, ecco qua. No, no, no, no, no, no. Allora, ritiro quello che stavo dicendo, perché
2: attenzione.
0: Ecco qua. Ecco qua. Attenzione, è arrivato.
1: E allora musica.
0: E allora musica.

0: Allora, noi continuiamo comunque ad avere questo problema che abbiamo già segnalato,
1: giusto.
0: Abbiamo già segnalato a chi di dovere.
2: Anch'io ho un problema, scusa.
0: Ecco qua. Allora, intanto avete capito.
1: È arrivato l'esperto linguista.
2: Basta qui il microfono.
0: Con una novità. Qual è la novità?
2: La novità è il mio monitor è acceso, anche se mi dà un po' fastidio il riflesso, preferivo senza.
0: Ecco qua. Puoi sempre spegnerlo.
2: Spegnerlo.
0: Ecco, ecco. Puoi spegnerlo, diventa.
1: Ti spegne tutto il programma, secondo me. Adesso.
0: Si spegne la radio proprio.
2: Sì. Spengo la spegni radio, ecco, questo è il pulsante.
0: Ecco qua. Okay. Allora, arrivato a questo punto, noi abbiamo.
1: Possiamo partire con la rubrica.
0: Sì. Possiamo partire. Perché stai toccando il monitor in lungo e largo?
2: Volevo trovare il tasto del telecomando. No, non funziona come un
0: telecomando. No, non ha un telecomando, ha un semplice tastino da qualche parte, credo sul
1: sotto il
2: sì, forse
0: dal lato opposto, forse. Ecco. Prova o dalla parte o dall'altra.
2: No, c'è un qui un dice volume qui.
0: E non ci interessa il volume.
2: No. Vabbè, ma adesso tanto.
0: Allora, senti, intanto ascolta,
2: sì,
0: perché il numero di telefono l'abbiamo già comunicato noi.
2: Sì. 351 4 2 7 8 404.
0: No, è 040. Però ci siamo,
1: secondo me all'ultima puntata.
2: Per luglio.
0: Per l'ultima puntata ce la farà, quindi 351 42 78 040. Ok. Allora, ora tu ascolta ciò che dirà
1: Giovanni. Allora, caro Mimmo, il detto di oggi è: gatta frettolosa fa i figli ciechi. Io ti ho inviato le varie lingue. Allora,
2: sì, che tipo di, che
1: io
2: genere
1: noi
2: di...
1: vogliamo saperlo. La prima lingua che vogliamo sapere, quella che vedi proprio in alto, è l'inglese. Tu
2: c'hai
1: il C2.
0: Prima di declamare, è lui che è il C2. Io ho il monitor con quanti utenti ci ascoltano. Eravamo più o meno della metà di quanto ne leggete ora. Appena hanno ascoltato la voce di Mimmo, non lo so cosa sia successo, si sono impennati.
2: C'è un'impennata.
0: C'è stata proprio una.
2: Quindi non capisco, sono 22, 16 o 59?
0: 59.
2: 17, uno in più.
0: Cioè, una cosa senza senso. Quelli sono i secondi.
2: Sono i secondi. Pensavo fosse.
0: No. Allora, quelli secondi dell'orologio. Vabbè. Allora, passiamo al C2 tuo.
1: Io affondo.
2: Io, dalle mie conoscenze linguistiche, sapevo che time volesse dire persone collegate. Invece, no.
0: Time è tempo.
2: Tempo. Va bene.
0: La so anche io questa.
2: Allora, è tutto dire.
0: Vai.
1: Partiamo
0: allora,
1: con l'inglese.
2: Non mi ricordo più quello che dovevo fare. Ah, il messaggio, giusto?
0: Allora, il messaggio.
1: Vedi il primo messaggio di stamattina.
2: Sì. Ciao, Domenico, mi chiamo Giovanni. Ah, no, non è. Ah, l'altro, ok.
1: Vedi, inizia con the.
2: Ah, la mia lingua madre. The Ask Cat makes blind kittens.
1: Ok, benissimo. Questo era, diciamo, l'inglese.
2: Sì.
1: Poi vorremmo saperlo da te.
2: Sì.
1: In albanese.
2: Ah, in albanese è breve ed è simile all'italiano. Ci sei? Ah, no, quello era
1: messaggio. No, quello era.
2: Ah, era l'altro messaggio. Penso me lo devi specificare, però, scusa. Se non me lo specifichi. Ah, in albanese, sì.
1: Io.
2: Sì.
0: Ma non è male che l'ho chiamato, altrimenti avrebbe.
2: Ho un dottorato in albanese.
0: Sì.
2: Ah, questo è facile. Magia, nixtura, ben, cotele, te, verbera. O verbera, dipende dal se è Albania nord o Albania
1: o
2: sud.
1: Certo. Perché a Saranda parlano in un modo, a Tirana in un altro.
2: Esatto.
0: Esattamente.
1: Certo, perché tu, Saranda e Tirana, sai che sono in
2: tra Battipaglia e.
0: E Capri.
2: E Capri. Sono delle isole comunque, questo è risaputo.
1: Poi, guarda.
2: Si pesca lo stoccafisso lì, no?
1: Sì. Guarda immediatamente sotto. Per te oggi
0: non
1: c'è.
0: Il
1: messaggio sotto. Per te oggi abbiamo l'armeno.
2: Sì, l'armeno l'avevo riconosciuto. Mio cugino è pure armeno, quindi.
1: E ci sta
2: d'estate,
1: ascoltando.
2: Sì, ci ascolta dall'Armenia.
0: Dove si trova l'Armenia?
2: Si trova al confine tra il Belgio e l'Austria. Okay. Proprio, cioè, tu esci dal Belgio.
1: Raccordo anulare, uscita 18B.
2: Della 18B, grazie, sì. Non ricordavo.
0: Alla quarta uscita a sinistra.
2: Sì. Comunque, Telisk Pisk Ustrani che Orer.
1: Perché a me sembrano tutti calabresi? Io non
2: ma perché, la faccio. Io non conosci gli accenti tu.
0: Ma sì, scusami, c'è quella lingua sua?
2: Sì, poi alla fine. Cioè, sì, cioè, ma non, quella è madrelingua, quindi non me l'ha neanche inviata.
1: Ah, allora, no, no, quello ho evitato. Allora, oggi, solo per te, a grande richiesta, sotto hai l'azerbaigiano.
2: Sotto devo scendere di... No, subito dopo, a seguito.
1: Subito, a seguire.
0: Andiamo al terzo piano.
2: Sì, sì, questa, qui non ricordo la pronuncia della parola centrale. Vabbè, ah no, sì, sì. Pisca blitz, zakonen, kne, corre, dike. O dik, dik. No, dic, no, meglio di
1: tu hai l'amico azerbaigiano anche.
0: Sì, erano fratelli di sangue, sì, con l'armeno.
2: Sì, sì, sì, sì, abbiamo fatto l'università insieme pure.
1: Poi guarda, solo per te,
2: sì,
1: il francese. Beh, questo qua devi andare bene.
2: Un chat precipité.
1: Un chat, sì, quella di Instagram o di WhatsApp.
2: Esatto, precipité rend ses enfants aveluche jess.
1: Hai capito tutto, direttore?
0: Tutto, certamente. Subito.
1: Io veramente devo dire che abbiamo una fortuna a scuola.
2: Una risorsa
1: ad avere un linguista che sa tutte queste lingue. Tutto, cioè, ma chi ti legge Gatta frettolosa fa i figli ciechi in azerbaigiano?
2: Ma appunto, ma siccome voi dovete sfruttarle le risorse.
1: Ma io direi, guarda che... Dopo gli altri messaggi che ti ho mandato, che non devi leggere, c'è il groenlandese.
2: Quindi, ok, il groenlandese è facile. Istikat mekwani blind in groenkatapai. Parentesi groenlandese, chiudi parentesi.
0: C'entrava niente. Istikata
1: sa molto di Kit Kat.
0: No, ma sa molto di calabrese, effettivamente.
2: Sì,
0: non so perché mi dà questa impressione.
2: Ma è simile.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: E guarda che subito dopo c'è l'indonesiano.
2: L'indonesiano,
1: che dulcis in fondo,
0: che vicino
1: alla Groenlandia.
0: Alla Groenlandia.
2: Ora, questo non lo studio da tanto, l'indonesiano, ma in qualche modo, vabbè,
0: ne veniamo a capo.
2: Kucik Yang Targesaga Me bubat anka anaka buta. Buta,
0: ecco,
2: è
0: anche qui ho riscontrato anaka, per esempio.
2: Anaka,
0: ho riscontrato delle similitudini con un dialetto che io conosco bene,
1: di Catanzaro Lido.
0: No, sul Reggino,
2: molto più a sud.
0: No, ma può darsi
1: tra
0: che sia io che...
1: Lato Tirreno o lato Ionio?
2: Assolutamente Ionio.
0: Assolutamente
2: tra Ionio. Gioioso e Boelino, diciamo. Se sono in ascolto.
0: Sì.
2: E poi quello che non ho bisogno di leggere.
0: Vai, la lingua madre. E lì poi apriamo una parentesi.
2: Poi apriamo la parentesi. Allora, era... Fammi vedere. Ecco. Krakataka, Arakatika, Toka.
0: Bene. Questo sarebbe?
2: Questo è in scegliete voi, alla fine si usa in Oriente.
0: India. Allora, guarda, hai il monitor acceso, il tuo monitor l'hai spento.
2: Non, ma figurati se riesco a spegnere. No, in realtà ho attivato delle statistiche, però. Quindi...
0: E non le hai attivate tu, le ho attivate io.
2: Ah, bene, pensavo di averle attivate io.
0: Allora, io ho attivato le statistiche e tu puoi vedere qui, praticamente noi riusciamo a
1: non
0: capire...
1: è il Nasdaq Dow Jones.
0: No, nulla di tutto
1: la
0: ciò.
1: La borsa valori, no.
0: E no. Praticamente tu devi sapere che ci stanno ascoltando praticamente dalla Sicilia,
2: in
0: questo momento, da Foggia.
2: Da Foggia,
0: ok, e da Houston, sì, e poi
1: e Texas.
0: Ma la cosa che è più che facevo vedere prima a Giovanni, la cosa più sensazionale, ti sembrerà strano, ma ci ascoltano anche dall'India,
2: si sarà sparsa la voce.
0: Ci ascoltano dall'India e non uno,
2: no,
0: non due,
2: no.
0: E
2: traduco simultaneamente. No,
0: esatto, traduci simultaneamente pure.
2: A cariche te.
0: Guarda,
2: Kira.
0: Che l'avevamo. Era collocato Giovanni al.
2: Caracatica, Giovanni.
1: Che ti deve doppiare.
0: 59esimo posto.
2: A cicateca paca.
0: No, non è più al 59esimo.
2: No, che cica.
0: Comunque, allora.
2: A caraca.
0: Slovenia, no.
2: Slovenia, caratica.
0: No, aspetta, devo vedere dove è collocata. India,
2: cricket,
0: guarda,
2: India.
0: Guarda, guarda sul monitor di servizio, non sul monitor di servizio, quello che
2: hai ah, un microfono davanti. Comunque.
0: Guarda, okay. Cosa c'è scritto lì?
2: A Karakatika chi? India, Karakati.
0: India. Quindi, guarda,
2: Maraca.
0: È al 43esimo posto.
2: 43esimo posto, cioè, Karakita attacca.
0: L'India, per numero di ascolti, è al 43esimo posto.
2: Karakati, Karika, India, Karaka.
0: Al secondo posto abbiamo, guarda, guarda cosa c'è.
2: Giappone.
0: No.
2: No. L'Inghilterra, la bandiera è...
0: No, c'è scritto...
2: Ah, sì, scusa, United States.
0: E che significa?
2: Che sono... erano amici questi signori e fa parte del Centro America questa.
0: Centro America.
1: Centro America.
2: Centro America. Dopo quindi... il Messico...
1: c'è ci l'Abruzzo.
2: L'Abruzzo, sempre.
0: Io, comunque, possiamo salutare seriamente
2: sì.
0: questi signori che ci ascoltano dagli Stati Uniti?
2: Assolutamente, sì.
0: E calcolate anche che negli Stati Uniti sono le... fuso orario
1: 6:29. Quindi possiamo dire good morning.
0: Good morning. Sì, ne sono 6 ore indietro.
2: 6 ore indietro.
1: 15 meno 6.
2: Quindi sono le 22 9. E 25 no, sono le 18.
1: Sono le 9.
0: No. Sono le 9 e mezza di mattina.
2: Faccio finta di aver capito, sì. Ma
0: indietro.
2: Quindi, sì.
0: Allora, calcolo dove è l'Italia.
2: Sì, nell'emisfero australe.
1: Dobbiamo dire buongiorno a tutti in inglese, come lo diciamo?
2: Hey, you're welcome everybody. Good morning.
1: Welcome on board.
2: Good morning.
0: Senti, allora facciamo così. Prima di passare alla parola segreta di quest'oggi, che è fantastica.
1: Okay, facciamo... qui la farei pronunciare a chi di
0: certo,
1: dovere.
0: Certo. Ma tu hai finito con le lingue del mondo?
2: Carica.
0: Perché, guarda, qui intanto mettiamo sempre un piccolo sottofondo musicale, no?
2: Sì.
0: Ok, mettiamolo perché così... E praticamente, guarda, visto che il monitor l'abbiamo attivato, questo è l'India, è sempre al 43esimo Caraca. Posto, al 44esimo c'è... Ungheria.
1: Quello che prima tu avevi detto era Uruguay, in realtà
0: è Ungheria. È l'ho Ungheria. Letto bene ora. L'ho letto bene. L'Ungheria. Poi cosa abbiamo qua? Questo che cos'è? Guarda
1: Danimarca.
0: No, al 63esimo posto abbiamo anche dei norvegesi.
2: Piacenza.
0: Guarda. Sì, questo è invece
1: Brasile.
0: Spagna. Questo è Perù. E via dicendo, quindi, questo per farti capire che la tua rubrica
2: è ascoltata in tutto il mondo.
0: È ascoltata in tutto il mondo, quindi non solo in India, che è la tua nazione
2: diciamo,
0: madre,
2: di riferimento,
0: cioè proprio
1: madrelingua.
0: Lui è madrelingua.
1: Tra l'altro il tuo paese calabrese credo sia gemellato con Nuova Delhi.
2: Sì, sono proprio cugini, sì. Figli di un fratello e una sorella. Sì. Cioè proprio
1: gemellato.
0: Gemellato.
2: Cioè, vuol dire questo, giusto?
1: Sì, certo.
0: Sì. Salutiamo l'utente o gli utenti che ci stanno ascoltando dalla Sicilia, dalla Puglia, ok? Dicendo che tra poco arriva rubrica quindi, della parola misteriosa.
1: Assolutamente.
0: La parola misteriosa. Vogliamo anche annunciare cosa ci sarà a breve nelle prossime giornate?
1: Allora, con grande piacere la nostra scuola e la nostra radio accoglierà in intervista radiofonica, ci si collegherà con noi da remoto, il campione del mondo di Spagna 82 Franco Selvaggi. Quindi avremo questo grande ospite, parteciperemo io e il professor Guerrera, gli alunni, i ragazzi che partecipano al corso di calcetto pomeridiano, e saranno proprio loro a rivolgere le domande al nostro campione Franco Selvaggi, giocatore di Spagna 82, già giocato nel Torino, nell'Inter, diciamo che Torino è stata anche la sua seconda casa, quindi ha giocato con Zico, con altri grandi campioni comunque di quegli anni, quelli erano sì. anni veramente importanti del calcio. Ho visto proprio stamattina le immagini di un derby Torino-Juve, c'era Platini, c'era Zico, quindi
2: Yamal.
1: Sì, sicuramente
0: Yamal. Che c'entra?
1: Non lo so.
2: Dai,
1: non
2: grandi
1: so.
2: Giocatori.
0: Cioè lui,
1: parliamo di 82-83.
2: Ah,
1: 1982-83, ah, dopo Cristo.
2: Dopo Cristo.
0: Domenico, quando sei nato?
2: Nel 1400
1: dalla nascita di Buddha.
2: Dopo Buddha, ecco, esattamente, più o meno
0: subito dopo.
2: Io 3 giorni eravamo a Locri nello stesso ospedale, io,
0: tu e Buddha.
2: Sì.
1: Locri gemellata con Nuova Delhi.
2: Nuova Delhi, certo, anche Locri, anche se dopo Bovalino.
0: E dopo?
2: Dopo.
0: No, Locri dipende.
2: Dipende dai,
1: dai gusti.
2: Da dove arrivi?
0: No, da dove arrivi? Se tu sulla 106 ionica,
1: io arrivo da Bari.
0: Ecco, allora, quindi è dopo.
2: È dopo.
0: Quindi devo, cioè, no, Locri è prima arrivando da Bari, arrivando da Reggio Calabria.
2: E dopo, a meno che lui non prenda l'autostrada, ma ti conviene fare la Ionio Tirreno quando arrivi a Rosarno. Poi ci quando chiami perché è un po' complesso.
0: Ti perdi.
1: Autovelox.
0: No, non ce ne sono, ma ti perdi. Ti perdi.
1: Quindi vi chiamo.
0: Sì, chiama. Sì,
1: sicuramente vi vengo a trovare a Locri.
2: Di sicuramente o a prima Locri o dopo Alimena. Eh?
1: Questo era di San Brindiano, come hai detto?
2: Era o prima o dopo Alimena, questo poi non lo spieghiamo. Una galleria lunghissima di 3
0: chilometri. 3 chilometri è qualcosa.
2: Fiore all'occhello. Ammazza. Dell'ingegneria italiana degli anni 70.
1: Allora, in 4 ore mi fate trovare la soppressata.
2: Tutto.
1: L'anduia. Non mancherò.
0: Al più presto. Allora, nel frattempo, no? Che Domenico si prepara
1: per proferire la parola magica.
0: Esatto, perché quest'oggi la proclamerà, la declamerà più che altro lui.
1: E la parola di oggi è difficilissima.
2: È
1: ragazzi.
2: Una bella responsabilità.
1: Potresti, oggi sarà dura.
0: Potresti mandare un messaggio al dottor Bifulco.
2: Bifulco, sì.
0: Ecco, che collegandosi.
1: Oggi non l'ho visto proprio.
0: Ma perché stamattina era all'assemblea sindacale. Lui che è RSU. Quindi
2: gli ho scritto: collegati alla radio.
0: Collegati alla radio perché abbiamo la necessità di.
2: De?
0: Abbiamo la necessità.
2: Ah, io pensavo che lo stessi raccontando a me. No,
1: no. Devi dettare in italiano.
0: Devo dettare in italiano.
2: Perché abbiamo
0: la necessità di fare una sostituzione, no, cioè la necessità di
2: basta dire completo.
0: Ah no, di così.
2: Di. Ma io ho inviato, di.
0: Ah, quindi qualsiasi cosa tu hai inviato già.
2: Sì, ma lui secondo me
0: ti capisce.
2: È perspicace,
0: lo capisce, va bene. Allora, in sottofondo stiamo ascoltando un brano, un ragazzo e una ragazza. Dei, Mimmo?
2: Marlene Kunz.
1: Ecco.
0: Chi è Marlene Kunz?
1: Non lo so. Neanch'io. Sarà una cantante Neanch'io. Indiana.
0: È scritto THE. No.
2: THE significa? Che significa tè, quello che può sì. essere verde nero,
1: limone, sì. pesca.
2: E poi
0: alle erbe.
2: Alle varie sfaccettature.
0: Colors.
2: Ma ognuno
0: The
2: poi alla fine.
0: Colors.
2: Ah,
0: il gruppo.
2: Ah, è proprio una cosa, sono tutti insieme.
0: Sì, sono tutti insieme, come le erbe del tè.
2: Ah,
0: cioè,
2: ottimo.
0: Capito? Sono tutti insieme, si mettono tutti insieme e quindi suonano e cantano.
2: Ah, i colori, io non lo sapevo. Ah, bene.
0: È una novità.
2: Questa è bella. E sono curioso di ascoltare questa canzone.
0: No, è finita praticamente, non è che tu ci parli sopra.
2: Ah, quindi non viene da fuori questa musica che ascoltiamo. Sei
0: no,
2: tu?
0: Quello che tu ascolti sotto la tua voce, la mia voce, quella di Giovanni.
2: Io penso fosse la signora.
0: No, sono dei brani musicali.
2: Belli.
0: Prima sentivi anche l'allarme antincendio.
2: Ecco,
0: che penso parla così tanto per.
2: Comunque l'impianto audio della scuola è
0: funziona a meraviglia.
2: Sì.
0: C'è stato anche
1: anche internet oggi funziona.
0: Ragazzi,
2: oggi volava, oggi volava.
0: Ragazzi, non voglio dirlo, ma ringraziando il dottor Galfo, Sergio,
1: ringraziamolo immensamente.
0: Insieme a un'altra persona che non sto qui a dire, ok, chi fosse, io, abbiamo praticamente fatto un lavoro certosino. Siamo andati per esclusione.
2: Sì.
0: E tira sto cavo e rimetti sto cavo, come si faceva una volta, no?
2: Sì.
0: A prove ed errori.
2: Prove ed errori.
0: Sì, si impara molto di più. E siamo riusciti ad arrivare al dunque. Quindi risolvendo, o comunque tamponando, la problematica.
2: Ma,
0: ok. E quindi funziona a 500-600 megabyte al secondo.
2: Stiamo parlando di cosa? Avevi un problema dove sei andato dall'elettrauto. e avevo un problema con l'auto. Sergio, non ho capito di cosa stai. Va bene.
1: Giovanni, io direi di passare al gioco.
2: Sì, direi sì, anch'io.
0: Anche perché secondo me il buon Tony sta tranquillamente sul divano facendo la sua pennichella.
2: Beatamente.
0: Potrebbe, visto l'orario. Allora, la parola di oggi.
1: Io non riesco a proferirla.
0: No. Chi è?
2: E io non mi ricordo. Me l'hai mandata, ma non l'ho letta.
1: Te la scrivo, però. Non so se sia quella. Non è parola mia.
2: Non è tua, va
1: però
2: bene.
1: Forse scrivendotela.
2: Ah, bene, io la leggo. Ambasciatore non porta
0: pena.
1: E lei?
2: Credo di, cioè, non lo so.
1: Poi il nostro direttore certifica che sia quella la parola, perché.
2: Ma non vi siete parlati? Quando non ci sono io, non c'è organizzazione. Tardo 10 minuti e vi perdete. Ma la devo leggere?
1: No, non credo sia una parolaccia, altrimenti non l'avremmo detto.
0: No, non è una parolaccia.
2: No, non è una parolaccia.
0: Assolutissimamente no, non prego. Ci permettiamo noi.
1: Allora, la parola è.
2: Gurzupino.
0: Precisa,
1: giusta.
0: Sembra proprio quell'accento dialettale corretto.
1: E questa volta io posso dirvi la verità.
0: Sì.
1: Io ho provato a cercarla su internet.
0: Sì.
1: Ma non dà assolutamente niente. Quindi i vostri radioascoltatori avranno veramente una difficoltà assurda nel trovare il significato della parola.
0: Allora, naturalmente possiamo dire che la trasmissione che noi stiamo facendo in questo momento in diretta verrà replicata
2: al 3.
0: No, aspetta, aspetta. Alle 3 di notte.
2: Al 3 5. No, è no, un'altra cosa.
1: Vuoi veramente replicare alle 3 di notte?
0: No, è perché lui dice 3, era per farlo contento un attimino, se no non la smette.
1: Perché in India sono già le
2: caraca di Mara.
0: Fermo con quella mano su quell'asta.
2: Chiedo aiuto in India. Caraca, asta microfono, caraca di.
0: Ecco, tatti tranquillo. E sembra veramente quello che vende i panini,
1: sì,
0: le birre sotto.
1: Fuori allo stadio.
0: Allora,
2: anche dentro.
0: Praticamente mi sono dimenticato, devo dire, ormai sono diventato peggio di lui. Vabbè, cosa stavamo facendo?
2: Che per la replica.
0: Giusto. Vedi che
2: la mia utilità dopo 7 puntate, ecco.
0: Cioè, praticamente Giovanni, appena noi finiamo tutto, fa tutto il processo.
1: Certo, Giovanni.
0: Scusami.
2: Il processo, lui. Cioè, non lo sapevo, no, cosa, mi dispiace.
0: Non quel tipo di processo. Era un processo audio.
2: Audio.
0: Quindi sul computer che sta registrando in questo momento ciò che stiamo dicendo,
2: sì,
0: lui livella, fa un lavoro certosino.
1: E questa sera potrete riascoltare.
0: Riprogramma in assoluta autonomia.
2: È autonomo.
0: Autonomo, non automa, autonomo.
2: Autonomo, sì, ok.
0: Programma la trasmissione. Quindi basta andare sul nostro sito, quindi il sito della radio,
2: okay,
0: e al centro si vede la programmazione, quindi c'è l'orario, quando passerà, anche
1: ma
0: nei giorni
1: vi aggiorniamo futuro. Anche su Instagram,
0: ma
2: vi aggiorniamo Giovanni da Instagram.
0: Giovanni che è
1: il factotum,
0: è lui il tecnico, che ringraziamo pubblicamente perché domani mattina si è reso disponibile
2: per
0: alla registrazione dei podcast dei ragazzi.
2: Che excellent.
1: Io domani entravo alle 11, ma entrerò alle 8.
2: Ma io domani entravo alle 1, vuol dire che ieri, non ho capito, e ieri entravi.
1: Domani entrerò, era un imperfetto futuro, diciamo.
2: Ah, perché cioè,
1: domani entrerò.
2: Entrerai
1: alle 8, anche se sarei entrato alle 11.
2: Ah, ok, non ho capito, cioè, ma per me va bene.
0: Praticamente sembra quasi un insegnante di italiano, capisci?
2: Quasi, sembra. Diciamo che è l'outfit.
0: Sembra, e smettila, senti.
2: Sì, ma infatti ve lo volevo dire, perché
1: è la rabbia.
2: Per aver scelto di insegnare italiano, vedi?
0: Cioè, capisci? Cioè, come facciamo noi?
2: Ma non lo so, ma guarda.
0: Allora, intanto non arriva nulla per Gurzupino, che è difficile.
1: Gurzupino, ma non c'è neanche su internet. Ho provato anche a cercare, non c'è assolutamente nulla.
2: Non c'è neanche un signor Gurzupino.
1: Qui soltanto chi conosce sto dialetto può rispondere. Quindi, ragazzi,
0: Questo è vero.
2: È vero, è vero, è vero.
0: Senti, scrivi a Rocco Di Matteo.
2: Oh, sì, sì, volentieri. Vai.
1: Scriviamo a Rocco. Ma io direi di chiamarlo se è disponibile.
0: Allora, chiamarlo, sì.
2: Bravo.
0: Datemi, allora, facciamo così. Mi assento,
1: datemi un martello.
0: Datemi un martello. Mi assento per due istanti. Non uno, due.
2: Caracche istanti.
0: Caracche istanti. Due istanti e provo a fare un collegamento in diretta con l'amico Rocco Di Matteo.
1: Vai.
0: Va bene?
1: E io intanto un po' di musica.
0: Intanto mandiamo un po' di musica.
1: Questo è Petit con Mamma Mia.

0: Eccoci di nuovo in collegamento con A Modo Tuo. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 351-427-8040. Vi ricordo di partecipare al nostro fantastico gioco con la parola magica che oggi è Gurzupinu. Intanto con il nostro direttore artistico che si è momentaneamente assentato, stiamo cercando di collegarci con un nostro collega.
1: Grandissimo collega
0: che volevamo chiamare proprio per capire se lui conoscesse questa parola. Intanto io ti confesso, Mimmo, che non riesco minimamente a trovarla.
1: Ok.
0: Cioè, è una parola veramente sconosciuta e non so dirvi nulla di questo. Che dice?
1: Dice che è impegnato, è in altre faccende affaccendato.
2: E al corso di primo soccorso.
1: Primo soccorso, perché il secondo lui inizia dal primo, preciso.
2: No, l'antipasto non lo mangia lui.
1: Non lo mangia, vai.
2: No, diciamo le cose come stanno, ecco, voglio dire.
0: Ma io direi a questo punto direi di chiamare il calabrese dei calabresi.
2: Giusto.
1: Io nel frattempo continuo ad attivare schermi, monitor, cioè no, finestre, non so perché, però
2: non
1: vabbè.
2: Sei tu,
0: è sempre
2: che
0: convinto
2: attivi.
0: Che sia lui. No.
1: Ma come fai da là?
2: Non sei tu, non sono io.
1: Sei tu.
0: Tu devi vedere, io quando qui faccio i programmi il pomeriggio, ogni tanto c'è Rocco che da giù mi disturba
1: e questo è un po'
0: ambiguo. Io non riesco a far partire la musica.
2: No, beh. Perché praticamente
1: beh, sono affari vostri, appartengono alla vostra intimità,
2: possiamo intervenire in remoto.
1: Sì.
2: Sai cosa significa?
1: Sì, è un verbo,
0: significa intransitivo. Che adesso io, avendo tutti i software della radio sul mio PC, lui può chiamarmi ovunque io sia, io posso trovarmi anche in Sudafrica, lui comunque può darmi compiti anche se io fossi in Sudafrica.
1: Che bello, ma io sinceramente, personalmente ti invidio tanto per questa cosa, però ormai va bene lo stesso.
0: Allora, riusciamo a contattare il calabrese dei calabresi?
2: Allora, io ci sto tentando, vediamo cosa succede, perché ci sto tentando. Secondo me sta dormendo.
0: Sarà all'undicesimo sonno.
2: Anche al tredicesimo. Vediamo.
0: Eppure ne abbiamo di calabresi in questa scuola, eh?
1: Pullula questa scuola di calabresi.
2: Ma guarda, secondo me non ci sta proprio calcolando, Non ci calcola proprio. Proprio zero totale.
1: Zero.
2: No, non va bene sta cosa qua, Questo dorme. No, non dorme,
1: eccolo,
2: non dorme.
1: Eccolo,
2: allora,
3: ne dica tutto.
2: Sei in diretta.
3: Aspetta che non ho audio.
2: Ah no, non ha l'audio, aspetta, Quindi mi raccomando, sei in diretta con A Modo Tuo, Ecco, dove stai andando, scusaci, Non senti? Come mai non ci senti? Però puoi parlare, parla tu.
1: E se non ci sente non gli arriva neanche il parla tu, forse.
2: Eh no, ma mi vede.
1: Ah, ti vedi, la LIS, la LIM.
2: Non ha l'audio. Ma come mai? Come mai non hai l'audio? È in macchina.
1: È in auto
2: con il viva voce, tendiamo a precisare.
1: Sì, con la cintura.
2: Allora, ma sta toccando mezzo mondo lì, si vede da qua, guarda. Si è fermato, ha chiuso qualcosa.
1: Se, e non lo che fu l'ultima volta niente. Che se, ha cambiato anche scuola nel frattempo.
2: Sì, nel frattempo ha fatto la domanda di trasferimento, che a quanto pare dovrebbe dovrebbe arrivare la circolare ministeriale che dice che dal 16 di marzo al 2 di aprile c'è la possibilità di fare la domanda di trasferimento del personale docente. Ok?
0: Per me l'hai già fatta tu, Aulzio, giusto?
2: Giovanni, ti ho già trasferito.
0: L'hai già fatta tu.
2: Ecco qua. Aspetta, vediamo. Accettiamo chi ci
1: perché
2: sta chiamando.
1: Non lo vedo.
2: No, tu non lo vedi. Antonio, ci senti? Antonio, non ci sente.
1: Antonio, sì, forse.
2: Ci senti? Non ci sente, niente, non c'è verso. Caracatela. Aspetta. aspetta un attimo, che perché molto probabilmente, ah, ho capito perché non ci sei, non ci potrà mai sentire, perché lui, cioè noi riusciamo a sentire chi è collegato, ma non, allora Mimmo, prendi le redini del gioco in mano.
1: Ok,
2: ecco qua,
1: siamo in una botte di ferro.
2: Esatto. E allora ora cerchiamo di mandare l'audio.
1: Sì.
2: Su WhatsApp.
1: Non lo so fare.
2: No, ma ci pensiamo noi.
1: Ah, ok, io prendo le redini.
2: Nel frattempo mandiamo la canzone di Mr. Rain. Ti piace? Case in fiamme.
1: Ok.

0: problema, perché noi sentiamo Tony, ma lui non riesce a sentire noi. Mimmo ha preso in mano la situazione. Ok.
1: Ma il mio microfono è acceso, sì.
0: Dovresti sentirti in cuffia.
1: Ah, per questo le teniamo queste.
0: Sì, le teniamo per quello.
1: Mi sento, no? Sì. Sì.
0: Vai. Vai, vai, prova.
1: Prova. Sì. Poi vedo le luci che si spostano, sì.
0: Quale luci si spostano?
1: Quella c'è un 15, è un LED che si accende e si spegne. Anche quando non parlo, però.
0: Perché c'è una musica di sottofondo.
2: Ecco. Musica. Questa è Sara Toscano con Roulette.
0: Ma come fa lui solo dal un briciolino di ascolto a indovinare subito, secondo te?
1: Fatto Sarabanda.
2: Sì, con l'uomo gatto.
1: O è stato concepito durante un Sarabanda?
2: Sono figlio dell'uomo gatto.
1: Figlio dell'uomo.
2: Conosci l'uomo gatto?
1: Sì, è quello con gli stivali, giusto?
2: Sì,
1: l'uomo gatto con gli stivali.
2: L'uomo gatto con gli stivali. Enrico Papi è
1: lo zio, quello che l'ha adottato, perché non lo voleva nessuno.
0: Ricordate voi questa cosa?
2: Assolutamente, dell'uomo gatto.
0: L'uomo gatto.
2: Tu non te lo ricordi l'uomo
0: gatto? Certo che me lo ricordo.
2: Campione di Sarabanda.
0: Sì.
2: È andato a Locri,
1: a Polistena,
2: a Bovalino.
0: Eppure qui, ragazzi, allora, in realtà il nostro collegamento è fatto. Sì, mi stanno chiamando, è fatto normale, funziona.
2: Allora, bene, ricordiamo sempre che la parola è Gurzupino e voi potete scriverci su WhatsApp al solito numero, Mimmo, che è
1: 351 278.
2: Vai, ce la puoi fare nel frattempo.
1: 040, ma mi manca una cifra, però
2: 351 427 8 040. Ma sei un fenomeno.
1: Eccoci, sei, siamo un fenomeno. Per luglio
2: mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Intanto stiamo vedendo se riusciamo a sentire Tony, che lui non ci sente, ma noi l'abbiamo per un attimo sentito e stiamo cercando di risolvere questa situazione. Intanto continuate a scriverci, mi raccomando, anche sulla pagina social, sulla pagina Instagram RDF Radio, sulla mail
1: @icdavincifranchi.edu.it.
2: ti manca la prima parte
1: @icdavincifranchi.edu.it.
2: Meno male.
1: Aspetta che lo dico anche per gli amici
2: dell'India.
1: Attareca Tica Da Vinci Frank Tarakera Paca.
2: Ok, noi ringraziamo anche gli amici dell'India che ci ascoltano, cari amici che tra l'altro hanno aperto diverse filiali anche vicino a casa tua, li vedi tutti i giorni.
1: Ormai c'è un ponte che collega l'India e l'Afghanistan.
2: Ma tu di questa parola che mi dici, Gurzupino.
1: Gurzupino è un, secondo me, è un signore che vive tra gli alberi secolari. È un po', come dire, sta un po' sulle sue, ecco, questo.
2: Ma io vedo che c'è qualcuno che ci scrive, o mi sbaglio, direttore?
0: Sì, ci stanno scrivendo, ciao a tutti, la parola potrebbe essere uccello. No.
2: Chi è che ci scrive? Presentati.
0: Marti, lo leggo dalla...
2: Ok, ciao Marti.
0: Sì. Ciao Marti, no, la parola non è questa.
2: Il famoso uccello Gurzupino.
1: Eh sì, è un volatile...
0: Potrebbe essere, cioè...
1: L'uccello migratorio, sì.
0: Potrebbe.
2: Confesso che io questa volta non so il significato, quindi...
0: No, ma sapete qual è la cosa? È che noi siamo arrivati alle ore...
2: 16.
0: Cioè, 59 minuti e 51 secondi di trasmissione.
1: L'ho sentito più leggero stavolta.
0: No, cioè tu te ne sei persi già 25.
1: 25, sì. Quindi per questo.
0: No, beh, è il modo in cui vola. Dove
2: ci vogliono 20 minuti per entrare nel personaggio di Mimmo.
0: Esatto. Allora,

0: facciamo? Diciamo.
1: Sì, diciamo 3-5-1.
0: No, no, no, no, no.
2: Ormai va a macchinetta,
0: a ruota libera. Ormai vai. 351-4278-040.
1: No. Dovevi dire.
0: Ok, non era questo qui. No, la parola gurzupino.
2: Sì. La vuoi svelare?
0: No.
2: Sveliamo la prossima volta.
0: La prossima volta. Così sì. Ripartiamo da Gurzupino.
2: Intanto salutiamo Toni, con cui abbiamo provato a connetterci. Ma...
0: sì, ma abbiamo avuto un problema con l'audio in ritorno. Anche se le impostazioni.
1: E dove era andato? Scusate.
0: Era andato.
2: È andato, ma non è tornato.
1: Non è tornato.
0: Esatto, è andato, ma non è tornato. Però, siccome può darsi che sia un semplice tastino. Tra qualche istante proviamo anche domani con il nostro meraviglioso tecnico.
2: Sì, che qui sarà qui fino a stasera alle 10.
1: Ma se non me la vedo io, mi lasciate da solo, li schiaccio tutti.
0: No. Perché praticamente è una delle uscite supplementari che manda lo stesso segnale sia al nostro contatto WhatsApp che a Meet.
1: Ah, e perché il 351 non c'è?
0: No, non c'entra niente il 351.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì, dilla, dilla.
2: Questa parola mi sta mandando completamente in bambola.
0: Perché?
2: Perché non riesco a trovare nulla su questa parola.
0: Infatti è fantastica questa cosa qua. E lasciamo i nostri ascoltatori con il dubbio della parola gurzupino, ok? Che prima sentivo Giovanni dire che molto probabilmente fa parte al dialetto del dialetto salentino. No, in realtà no,
2: perché ho provato a cercarlo su internet, addirittura in salentino sarebbe curzupino.
0: Allora gurzupino credo che sia nel dialetto calabrese.
2: E ha a che fare con le vacche.
0: Ecco, una cosa che possiamo dire naturalmente che è dialetto calabrese.
2: Quindi, sotto Locri.
0: Sopra, sotto, più o meno in quelle zone lì. Ecco, non stiamo lì a spaccare il chilometro.
1: Il chilometro.
2: L'autovelox.
0: L'autovelox.
1: Appunto.
0: Quindi abbiamo così detto che la parola è dialetto calabrese della zona ionica.
1: Attenzione.
0: Addirittura.
1: È che io non conosco.
0: Che tu non conosci? Ma è vero? No, stai scherzando? Sei nel tuo personaggio? Oppure
1: No, sono un attimo uscito per dire.
0: Sei un attimo uscito per dire che non lo conosci sul serio.
1: Giuro.
0: Ah, bene. Allora, in sottofondo sentite intanto la canzone di Sal da Vinci, L'amore e tu. Che potrebbe essere il brano di chiusura di questa meravigliosa puntata di
1: A modo tuo.
0: Bravo.
1: Ecco.
0: Cioè, alla quinta puntata
2: hai indovinato il titolo della trasmissione.
0: Almeno il titolo della trasmissione.
1: Tentennando, ma
0: fa ancora un pochino caos sugli ultimi tre numeri del
1: 040.
0: Okay.
1: Facile.
0: Ok, 040. Allora, ragazzi, cosa dire? Grazie a tutti voi di essere stati in compagnia con noi per quest'oretta. Ci potete riascoltare la riprogrammazione. Questo ci pensa Giovanni tra poco.
2: Questa sera intorno alle 20 circa.
0: Dopo le previsioni.
2: Dopo le previsioni meteo alle 19.
1: Salutiamo Marica e Antonella.
2: Ricordo l'appuntamento di martedì con Franco Selvaggi in diretta alle 15 con i ragazzi del calcetto.
0: Ma dobbiamo sistemare il problema.
2: Dobbiamo sistemare perché altrimenti non ci colleghiamo.
0: E quindi.
1: Tariche.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buona
0: serata e una risentirci a
1: giovedì
2: prossimo.
1: Giovedì
2: a modo tuo,
1: a modo nostro.
2: A modo nostro.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.

0: Siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
1: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà con cui bisognava fare i conti. Nel 382 strinsi con essi un accordo che stabiliva che potessero conservare le proprie leggi e si sarebbero potuti insediare nei territori dell'impero come federati, cioè stranieri regolarmente residenti in territorio romano. Tuttavia i Visigoti rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti Visigoti riuscirono a raggiungere posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
2: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopi aveva?
1: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religiosa era anche una unità politica.

0: La Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vidi questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica in Grecia nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Era furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentii davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.

0: che Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e
3: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
3: Di questo splendido venerdì sanremese.
1: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
3: Sì, già siamo alla terza serata, cioè cingiamo verso la terza serata.
1: La quarta serata.
3: La quarta serata, ovvero le cover.
1: Stasera serata cover. Sarà una puntata speciale dedicata, direi, alla storia della musica, come un po' da tanti anni il Festival di Sanremo dedica questa speciale serata. E devo dire che già abbiamo avuto in queste puntate un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali, quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio con dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo?

0: che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo primo...
1: Prima conduzione del festival.
0: Prima conduzione, direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
1: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
2: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
1: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no? A rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata. Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. E così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
0: Achille
1: di
0: Lauro,
1: testimone.
0: Seconda serata, giusto?
1: Sì,
2: seconda serata.
1: Un bel passaggio, tra virgolette, di
2: testimone.
1: Sì, secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Lauro ha fatto una grande... sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
2: Sud America,
1: che in Italia, sì, aggiunge...
0: tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
1: Sì, anche
2: c'era quella... l'imitatore.
1: Sì. Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi, ecco.
0: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
1: Lo salutiamo, complimenti.
0: Salutiamo,
2: no,
0: Vincenzo,
2: molto bravo.
0: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
2: da quello che ha
0: esperienza,
2: detto,
0: sì. Però.
1: Già è...
0: Sì, diciamo che è trapelato un po' questo.
2: Forse è un po' stanco,
0: sì.
2: Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene... quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
0: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella Piaga, Arisa e Fulminacci.
2: Serena Brancale l'hai detta?
0: Sì.
1: Io leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
0: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti,
1: sì,
0: come anche nella seconda.
2: Sì, sì, solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
0: Intanto vi dico che, se volete, potete scriverci al 351-427-8040. E possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano Fedez e Masini.
1: Che per me sarà il brano vincitore del festival.
0: Ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
1: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto anche molto forte, ci sono delle belle parole, scritto bene. Oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
2: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
1: Esattamente, icona Sanremese, icona della canzone
0: italiana.
1: Tra l'altro
0: del Festival di Sanremo del 2004, abbiamo ascoltato.
1: Sì, l'uomo volante nel 2004, e insomma io ho visto un Masini in splendida forma.
0: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
2: eccetera, puntini,
0: bella, censura.
1: Insomma, dobbiamo censurare,
2: autocensurarci,
0: ci bippiamo
1: da soli. Bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
0: Partivano favoriti,
1: ma con una, insomma, con la lista di artisti ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora,
2: ma
1: penso
2: io vedo bene anche altri, però finisci.
1: Quali sono le tue? No, sono curioso, sono molto curioso.
2: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
1: Anch'io. Ecco, quello potrebbe
2: pieno
1: essere
2: pieno del suo stile,
0: che è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
2: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
0: è un brano diverso.
2: È un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamolo, e poi è passata, diciamo, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi mio parere personale, uno tra i migliori, però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
0: È una bella poesia quella di
1: bellissima
0: Tommaso.
1: Infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
0: dopo
1: vittoria.
0: Fedez e Masini.
1: Sì, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini. Quello che potrebbe, secondo me, ambire è il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
2: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa
1: Fochino
2: potrebbe sorprenderci.
0: È già un po' che comunque è nella top 5.
2: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
0: No, aveva vinto con Controvento.
2: Controvento.
0: Nel 2014. La Notte però è un brano arrivato secondo comunque l'anno
2: comunque
0: prima.
2: Comunque ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
1: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta, secondo me, anche per assimilarle,
2: metabolizzarle,
1: insomma, per metabolizzarle esattamente. Direi anche Serena Brancale ha scritto questo bellissimo testo dedicato alla madre
2: scomparsa. Come dicevo io, testo molto sentito.
0: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
2: il mega direttore galattico.
1: Salutiamo Rocco Macri,
0: che ci siamo,
2: grande Rocco,
0: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
2: attualmente,
0: Spotify, attualmente primo,
2: sì.
0: Quindi ve la facciamo sentire.
2: Dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
0: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male Necessario di Fedez e Marco Masini.
2: No, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini. Lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: Una freddura e anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo che loro sono al primo posto,
1: sì,
2: e ce l'aspettavamo, perché sì, comunque Fedez, sì, è un personaggio noto.
1: Però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche,
1: e ha cambiato completamente genere,
2: è tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio.
2: Di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero,
1: mancano,
2: ha ragione,
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
2: anche
1: di Levante.
2: Canzone...
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
1: Vabbè, non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, però okay, oramai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto. Tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo, ha partecipato già nel 2020 con,
3: sì,
1: Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara. No, quella era Tiki Bom Bom, e poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di Due Vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice, le collaborazioni che ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa. E anche a livello vocale, io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì,
2: duetterà con Gaia e canterà I Maschi di Gianna Nannini.
3: Beh, questo sicuro è un duetto molto promettente.
2: Molto interessante.
3: Gaia, che sta, che pensate,
1: del palco esterno nella prima puntata,
2: molto brava,
1: con la sua Chiamo Io Chiami Tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente,
1: e speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia, chiamerà sicuramente Giglia,
1: anche lei
2: già il mio numero,
3: invitata
1: al 15 agosto,
2: chiaro, no?
3: Capo d'Orlando, per la,
2: esatto,
3: mitica serata a Capo d'Orlando, mojito, ciabatte, costume da bagno,
1: cucina di Orietta Berti,
2: partita Burraco,
3: torneo di Burraco a Capo d'Orlando, sì. Contattate Peppe Sax per ulteriori delucidazioni, per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente, no, me l'hanno
3: ottimo
2: detto proprio, che siamo molto esperti di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo, ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Levante, Sei tu.
2: Oh.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo
2: Salutiamo,
0: Alessandro
2: salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. E adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal da Vinci, che
2: Quindi andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente. Oh,
0: Quindi
2: fantastico. Anche quella secondo me potrebbe
0: piace al
2: essere
0: nostro
2: anche
0: direttore
2: piace
0: artistico.
2: molto al
1: Piace, ecco,
2: direttore.
1: vedi?
0: Che cosa mi dite di Sal da Vinci, che
1: Brava
0: ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di Sal
2: Oh,
1: come, come
2: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire, è un grandissimo artista, il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
2: Meritatissimo.
1: strameritato,
2: E
1: sì, anche.
2: stasera sarà con Michele Zarrillo, che canterà 5
1: 5
2: giorni.
1: giorni, penso che sia
0: Faranno la loro bella
2: bella
0: figura.
2: figura,
1: Io
2: entrambe belle voci, cioè
1: penso che al
2: penso
1: momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
2: aspettative.
1: ma per forza,
2: Sì.
1: ma due voci
2: Anche
1: strepitose,
2: Michele
1: insomma.
2: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
1: Ma
2: poi
1: sì.
2: se n'è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
1: Sì,
2: Quindi da
1: sono.
2: tenere d'occhio questo duetto stasera.
1: Potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
2: La stessa
1: l'highlight della
2: cosa.
1: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
2: A livello
1: più.
2: vocale, probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo: voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni.
2: Mi pare di sì.
1: Sì,
0: Credo sia
1: 5 giorni.
0: proprio
1: Brano sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa te.
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
2: Sal da
0: Sal da
2: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
2: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone. Quindi con Per sempre sì canta Sal da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, canzone, altra canzone meravigliosa di, dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti, abbiamo altre richieste, mi raccomando scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio, che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla, bellissimo brano, anche quello potrebbe sorprenderci, perché ricordiamo gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo, anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre diciamo fan, anche come diciamo ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla, ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano, cioè quel cantare veloce, quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane, e anche si sente l'influenza di Curreri, degli Stadio, quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto debitrice degli Stadio di
0: Dalla. Diciamo
1: di
0: che dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso, anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un brano secondo me sottolinea un po' quasi la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un amore
1: società
0: che,
1: liquida,
0: che
1: esatto,
0: si scioglie. Quindi direi sì, perché questa, ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale, vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso devo dire è veramente ben fatto. Che dici?
2: Sono perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato, dal testo profondo, e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che insomma Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo insomma piace davvero tanto.
1: E allora ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente.
0: Cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna.
1: L'ultima luna di Lucio Dalla,
0: brano che era presente nel film Borotalco,
1: sì,
0: di Carlo Verdone.
1: Sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla, e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una parolaccia all'interno,
0: certo,
1: grande figlio di,
0: cioè,
1: è stata scritta dagli Stadio.
0: Sì. E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone. La
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo. Non so.
2: Ah, ok. No, io
1: Fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi, anche un
1: Senz'altro.
2: po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma
1: Vogliamo
2: lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso proviene dalla provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent, mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni, vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la finale del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad Amici,
2: appunto.
0: quindi anche
2: Sì,
0: lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno. Benissimo.
1: E niente, no, volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo, che canteranno Su di noi. Cioè un crossover che non ci aspettavamo. Cioè D'Argento Amico, che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama?
2: Luca Canonici. Perché non ha vinto
1: Italia
2: Sanremo,
1: amore mio.
0: Italia amore mio. Il direttore
1: è
0: amareggiato,
1: sconcertato.
2: A quel punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival. Piuttosto che
0: nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno,
1: sì,
0: dell'orchestra.
1: Sì, le polemiche e l'orchestra che ha buttato a terra le partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
0: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna, che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: assolutamente.
0: Se c'è
1: anche
0: qualche brano.
1: Cioè, l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene. E anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni e l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte molta, cioè le canzoni un po' si somigliano, però lo stile e il background dei cantanti è molto diverso, quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che lo valuteranno in futuro, ecco.
0: A proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo i suoi 1700.
2: Di cosa parliamo? 1700
0: brani scritti. Io non riesco a scrivere due righe
1: e la maggior parte sono tutti 1700 capolavori. Lo pensavo anche sui 1700 anni. Lui ha scritto.
0: Io credo che sia una delle poche figure della musica italiana.
1: Delle penne.
0: Che rimarrà immortale. Io penso.
1: Assolutamente.
0: Che anche da qui, allora, a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da Mogol.
1: No, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti. Però lui ha scritto canzoni anche con altri. Per esempio, con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone che si chiama Resta vile maschio. È una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
0: Insieme a Gianni Bella ha scritto L'emozione non ha voce.
1: L'emozione non ha voce.
0: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare. No, ha eliminato il messaggio. Come non detto.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta è anche questo. Anna fa gli scherzetti.
1: Tu avevi letto.
0: Io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva ascoltare.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Comunque era una canzone sanremese. Non
1: vabbè,
0: lo dico.
1: La possiamo ascoltare ugualmente.
0: Ci stai
1: magari
0: pensando,
1: dopo.
0: Magari dopo. Però io ne vorrei parlare di quest'artista. Vorrei parlare con voi
1: di
0: Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera Dito nella Piaga? Lo sappiamo?
2: Con Tony Pitoni. Caspiterina.
0: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro.
1: Anch'io.
2: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera. Mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è,
1: qual è?
2: Un brano, un grande brano jazz, The Lady's Tramp.
1: Ma perché Tony Bitoni ha anche una gran voce, cioè noi ci soffermiamo molto sui testi irriverenti e ironici, però comunque lui è uno che sa cantare. Ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
0: Che Squallor. Questo è un po' alla Marco se n'è andato, non ritorna più.
2: Le freddure del...
0: Possiamo introdurre dallo gossip di Giglia, c'è anche la freddura di Petroni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che esatto, hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella piaga e
1: Ma
2: Tony
1: io mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella piaga. Che salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella piaga.
1: Sì. No, o forse Dito nella piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che fastidio canta Dito nella piaga.

0: Sono matta io.
1: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
2: certo,
1: il podio quest'anno.
2: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
1: una rivelazione.
2: Una rivelazione, e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
3: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di impatto.
2: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
1: Prima di chiudere volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
2: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
1: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
2: Esatto, cioè le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
3: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini, che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
1: c'è stato tempo. Lillo,
3: c'è stato Lillo trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
2: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
3: la signora. Sì. C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le bambole di Pezza, completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
2: esatto. Allora l'argomento
3: di che?
2: Ripeto, l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che è mancata.
1: Maria Antonietta e Colombre,
3: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
1: Altro, Bambole di Pezza l'abbiamo detto, Arisa assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori.
3: Addirittura questa mi mancava.
1: Lauro e Fedez.
2: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
1: Schiamazzi,
2: non è molto documentato, ecco.
1: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini,
3: che sì, che l'ha anche detto sul palco.
1: Sì, sì, sì. Si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi...
2: Ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
3: Beh, posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante

0: insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
1: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
0: Bellissima.
1: Una canzone che anche a me è piaciuta, anche questa devo dire. È finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
2: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi parleremo anche di questo, di come è andata.
0: Insomma, puntata imperdibile,
2: avremo molta carne al fuoco,
1: molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351-427-8040 sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
2: Scrivete.
1: icdavincifrank.edu. Esatto. Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
2: Ciao.

0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
2: Bene?
1: Allora, matrimonio,
2: tu
3: che eleganza.
2: Too much?
1: No, no.
2: Raga, ma visto che stavo pensando, visto che dobbiamo fare un video un po' più backstage, vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si imbucavano i matrimoni.
1: Sì, sì.
2: Certo. Ragazzi, siamo a Napoli, è sabato, è una bellissima giornata. Sai quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucamo per lui. Ma tipo una sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
1: Sì, no, si può fare.
3: Vai.
1: Andiamo, sì, noi già.
2: Ciao. Pensavate di trovare una sposa?
4: Ma guarda che abbiamo...
2: Ciao.

0: Mi sembra tanto di conoscere questa musichetta.
1: Era un po' che non la sentivamo.
0: Era un po', sì,
1: siamo tornati. 3-1.
0: Perché 3-1 fa 2?
1: Noi siamo 2 oggi.
0: Ah, giusto, hai ragione.
1: Siamo 2 perché l'esperto linguista.
0: No. Cos'è successo all'esperto linguista oggi, Come mai?
1: Ha detto che ha un corso, quindi
0: un corso, non è una via.
1: Spero di lingua.
0: Sicuramente. Io credo che sarà effettivamente un corso di lingua, perché tutti sanno, cioè, l'importanza.
1: Certo.
0: Come hai passato tu la Pasqua?
1: Diciamo, sono stato qui a Torino. È venuta qui la mia famiglia a trovarmi, siamo stati qui tutti insieme. È stato un bel fine settimana, ho fatto vedere Torino.
0: Fantastico.
1: Ci siamo divertiti, un bel fine settimana. Tu dove sei stato invece?
0: Io sono stato in campagna.
1: Ah,
0: sono stato in campagna. Preparare il terreno per la semina.
1: Quindi sei anche un contadino, oltre che un docente.
0: Ma guarda, io... Ma che parliamo del... Vabbè, te lo dico, tanto fa niente.
1: ormai la dignità.
0: La dignità è finita. Allora, praticamente io, oltre ad avere il titolo di musicista, diciamo così, no? Ho il titolo di agronomo.
1: Quindi, mamma mia.
0: Teoricamente, per i titoli scolastici sarei anche un agronomo. È una cosa che mi piace... abbastanza.
1: No, è meglio che non elenchiamo i titoli di Mimmo, perché
0: no,
1: sarebbero infiniti.
0: Sarebbero infiniti, ma io mi sentirei non piccolo,
1: di più.
0: Nonostante l'età, voglio dire, no? Però è una cosa che veramente mi piace, mi rilassa. Mettere le mani nella terra mi rilassa moltissimo.
1: Un'attività un po' caduta in disuso, però sono tutte cose che insegnano anche un po' il senso del sacrificio, la responsabilità, sicuramente.
0: Certo. E poi la fatica. C'è tanta fatica, ma è ripagata.
1: Da tante
0: poi...
1: soddisfazioni.
0: Sì, le soddisfazioni quando vede queste piantine crescere e prendere i frutti, sai cosa mangi più che altro. Anche perché se tu vai al supermercato o conosci da dove arriva il prodotto, oppure prendi quello che c'è. E alle volte sono pieni di medicinali vari, certo, per gonf-

0: fiare. Guarda, in questo momento abbiamo le fragole, no? Comincia il periodo delle fragole, al supermercato ne trovi grosse che non finiscono più, ma in realtà sono belle che pompate, diciamo, da
1: pesticidi
0: vari, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu produci.
1: E tu coltivi anche le fragole?
0: Ho anche le fragole.
1: Ah, mamma mia!
0: Ho anche le fragole, sì. Ci sono già i primi fiori, devo dirti la sincera verità. Quindi sono contento dei risultati che il pezzettino di terra dà. E quindi e poi il divertimento, eccetera, eccetera. Bene. Dopo che abbiamo parlato di me,
1: dei fatti nostri,
0: che il nostro caro Giovanni si è fatto i fatti miei, io vorrei sapere qual è
1: il detto di oggi.
0: Bravissimo.
1: Il detto di oggi fa parte proprio della sfera contadina.
0: Ecco perché quindi c'era tutto sto discorso, questo preambolo.
1: Sì, vi devo dire che è un detto su cui avremo molto da dire.
0: Sì.
1: Perché il detto di oggi è: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Addirittura nel Medioevo, perché questo è un detto che risale al Medioevo, il detto era: al villan non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, perché il villano era il termine con cui si indicava il contadino. È un proverbio molto molto antico e che fa parte della saggezza popolare. Anche allora c'erano formaggi più buoni e formaggi meno buoni. Partiamo dall'origine storica. Il detto risale all'epoca in cui i padroni nascondevano i cibi migliori ai contadini. Il formaggio, che era formaggio spesso di capra perché non esisteva il parmigiano reggiano, e le pere erano visti come alimenti di mondi sociali diversi che non dovevano incontrarsi. Beh, perché appunto il formaggio rappresentava l'alimento dei contadini, l'alimento che era, di cui i contadini si nutrivano di più, mentre la frutta era un alimento riservato sicuramente ai più nobili. Questo detto chiaramente poi è entrato anche a far parte della nostra tradizione culinaria, perché con il tempo si è scoperto come funzioni molto bene in cucina l'abbinamento tra frutta e formaggio. In particolar modo l'uso del formaggio con le pere è un abbinamento classico, semplice e genuino, che valorizza prodotti semplici della terra. Addirittura oggi le pere vengono associate anche a formaggi più forti come il gorgonzola, il pecorino o altri formaggi erborinati. Ma vi dicevo, già nell'antichità i nostri, diciamo, gli uomini sapevano che esistevano formaggi più buoni e formaggi meno buoni. Voi pensate che nel passato di formaggi, come accade ancora oggi, ve ne erano di buoni e di meno buoni, e talvolta anche scadenti, come quello che un celebre poeta latino, Marco Valerio Marziale, in un suo epigramma reputava degno di alimentare gli schiavi. Nell'antichità il formaggio era associato proprio all'idea della barbarie, cioè al mondo dei pastori, al mondo povero, perché, come vi dicevo, l'unione di formaggio e pere rappresentava anche l'unione di due classi sociali: la classe povera, quella contadina, i formaggi, e la classe ricca, quella delle pere, della frutta, di quegli alimenti più prelibati.
0: Ma Giovanni,
1: sì.
0: Ora che tu parlavi di alimenti prelibati, meno prelibati, mi è venuto in mente che una volta il pane, quello povero, fatto con la crusca, era proprio per i poverelli, no? Quelli che non potevano permettersi altro. Oggi invece è una ricerca per quelli che hanno i benestanti.
1: Adesso ci sta tutta questa cucina di recupero.
0: Esatto,
1: anche.
0: Esatto. Cioè, oggi è molto molto apprezzato e lo mangiano tutti, o comunque quelli che sanno il beneficio che questo tipo di alimento ha nella dieta giornaliera. E noi che siamo mediterranei conosciamo la dieta mediterranea,
1: assolutamente,
0: no?
1: La nostra cucina è la migliore.
0: No, io allora guarda, poi ti faccio continuare naturalmente con questo tuo racconto favoloso, poi anche punti messi proprio bene.
1: Anzi, poi vi racconterò una storia, perché c'è anche una storia molto interessante su questo detto medievale.
0: Ecco, e, senti che musica è sotto.
1: Bellissima.
0: Sì. Beh, basta, andiamo avanti. E, mi dici dove sono rimasto, perché
1: stavo di dieta mediterranea.
0: Dieta mediterranea. E l'altro giorno mi è venuto in mente, in questo periodo, è il periodo di fave.
1: Ma che cosa mi hai ricordato le fave?
0: Ecco, a me piacerebbe tanto, no? Un bel po' di fava fresca.
1: Da mangiare cruda.
0: Da mangiare cruda, naturalmente. Tu la apri e te la mangi così cruda.
1: Come aperitivo.
0: Come aperitivo. E a fianco ci aggiungi un pezzettino di lardo tagliato a cubetti. Dopodiché aggiungi un pezzettino di pane.
1: Nel frattempo abbiamo aperto un'altra rubrica, le ricette di Rocco,
0: cioè, che è appena uscito dal forno caldo caldo caldo, e un bicchierino di vino.
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: e ti sei fatto la cena,
0: l'aperitivo e il dopo cena. L'altra sera mi veniva in mente questa cosa della gioventù, quando era il periodo, quindi il periodo è questo qua, fine marzo, aprile, maggio, era favoloso. Chiamalo mangiare povero, chiamalo come vuoi, ma veramente era qualcosa di eccezionale, quel sapore fantastico. Poi ci aggiungevi anche i pomodori secchi, eccetera eccetera,
1: un bicchiere
0: eccetera
1: di vino,
0: quello fantastico, ci va sempre, no? Bicchiere di vino locale,
1: certo,
0: quei vini locali delle colline,
1: Casareccio.
0: Locali, Casareccio, molto leggero, un classico vinello, ma che scendeva, che era meraviglia.
1: Ma sai che a questo proposito ho in mente un brano?
0: Quale?
1: Non so se ce l'abbiamo, se lo possiamo far ascoltare. Mi ricorda quello che stai dicendo, mi ricorda tanto Felicità di Albano e Romina.
0: Felicità?
1: Ce l'abbiamo?
0: Allora, Felicità di Albano e Romina.
1: Che era un brano del Festival di Sanremo o no?
0: Non ricordo.
1: Perché si parla proprio di un bicchiere di vino con un panino.
0: Sì, è vero, vero, vero, vero. Felicità di Albano e Romina. E allora, io ti accontento subito.
1: L'ascoltiamo.
0: Vai.

0: E abbiamo ascoltato anche Felicità, questo splendido brano
1: che ci ha resi famosi nel mondo,
0: Albano e Romina Power, quando erano ancora una coppia. Benissimo. Allora, io intanto, come dire, Giovanni, puoi tranquillamente continuare.
1: E continuiamo con la storia del nostro proverbio.
0: Esatto.
1: Il contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. O al villano non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
0: Con le pere. Praticamente queste pere girano, voltano, fanno, buone.
1: Che vuoi dire delle pere? Che la pera rappresenta proprio l'alimento tipico dei nobili, dei ricchi di questo periodo. E io vi dico che la testimonianza più antica del proverbio al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere sembrerebbe risalire alla Francia del 200, come testimoniato da un proverbio molto conosciuto all'epoca. Ora io, mi perdonerà il direttore, ma il francese purtroppo non lo ricordo bene. Questo è, diciamo, un francese un po' misto al latino. Onc Deus ne fis del mariage comme de poire et de fromage, che tradotto, Dio non ha mai fatto un matrimonio così riuscito come quello tra la pera e il formaggio. Il formaggio derivava dal latte, da sempre considerato il simbolo del nutrimento primordiale, e fin dai tempi dei greci era legato all'immagine della cucina povera e veniva consumato più che altro dalle persone umili e non erudite, proprio come ci dicevamo prima. Era utilizzato in prevalenza da pastori e contadini proprio per la sua capacità di lunga conservazione nelle dispense, e quindi era un alimento anche in grado di sfamare per più tempo questa classe sociale. La pera è invece l'espressione dell'effimero, in quanto delicata e facilmente deteriorabile. Inoltre, la coltivazione di questo frutto era piuttosto costosa, tanto che le pere divennero in breve tempo un dono che i ricchi si scambiavano tra di loro, diventando un elemento essenziale nelle mense dei ricchi. Nel tardo Medioevo, con l'affermarsi del concetto di buon gusto, secondo cui piace ciò che è sano, prevale l'ingegnoso proposito di unire i due sapori e quindi i due opposti stati sociali. Il formaggio alla fine viene nobilitato per farlo arrivare sulle tavole dei signori. Quindi vedete come nel tempo anche il formaggio diventa l'alimento della classe sociale più elevata, dell'aristocrazia. Ma il sapere, nel senso di conoscere, deve pur sempre rimanere un privilegio esclusivo della nobiltà. Ed ecco qui il detto al contadino non far sapere. E resta fondamentale negare l'acquisizione di nozioni a chi non è socialmente degno. È proprio in questo momento storico che in Toscana nasce per burla il proverbio che conosciamo oggi, quindi proverbio che ha origini toscane: al contadino non far sapere quanto è buono il cacio, in quel caso tipico formaggio di capra, appunto, il formaggio con le pere. E volevo leggervi un'altra curiosità, ora, che riguarda proprio una storia ambientata nel periodo del Rinascimento fiorentino. Qui a parlare sono due nobili e ci arriva un messaggio, un messaggino, ci saluta, vediamo un po', ci saluta Deborah. Ciao Deborah, grazie per aver interagito con noi. Conoscevi tu questo detto al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere? E ecco, vi stavo dicendo di questa storia. Due nobili, in un assolato pomeriggio di fine ottobre, mani dietro la schiena, passeggiano tra i filari del vigneto. Uno dei due dice all'altro: che ti dicevo, il formaggio con le pere è meraviglioso, ti fa sentire contemporaneamente il dolce e il salato in un connubio perfetto. Risponde l'altro nobile: sì, è vero, è fantastico, però bisogna stare attenti. Questo segreto deve rimanere tra noi. Se lo viene a sapere il contadino, anche lui vorrà le pere, ma non sarebbe mai in grado di apprezzare tale prelibatezza. Lui è diverso, non ha il nostro buon gusto e rovinerebbe tutto. Inizierebbe a mangiare pere e formaggio, sottraendole così al nostro piacere solo per soddisfare la propria fame. Quindi al contadino non dobbiamo far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Entrambi i nobili annuirono, continuarono a dormire, sempre mani dietro la schiena, continuarono a camminare, scusate, sempre mani dietro la schiena e sguardo rivolto verso la punta lucida delle loro calzature. E questa è la storia di un detto che ha unito, come vi dicevo prima, due civiltà molto distanti tra di loro e che è alla base oggi anche di tante ricette della nostra tradizione italiana che hanno appunto questi due ingredienti: il formaggio di qualsiasi tipo, abbiamo detto prima gorgonzola, formaggio pecorino, che possono essere abbinati con la pera. E vi stavo dicendo, perché proprio la pera? La pera, ragazzi, nell'antichità rappresentava, per le forme che aveva, anche un simbolo di sensualità. Ora vi leggo un po' qui un'interessante fonte in cui noi possiamo appunto capire come mai la pera era il frutto principe anche un po' dell'erotismo. Tra i diversi frutti, la pera è tra i più apprezzati, dicono gli antichi greci. Osservando le sinuose linee di questo frutto e gustandolo, lo consideriamo un simbolo erotico e di fecondità, un simbolo della dea dell'amore. Le pere trionfano nei detti e nei proverbi, perché possono avere tante forme. Oggi esistono più di 1000 varietà di pere. Ai nostri tempi se ne contano circa 40. Nella simbologia cristiana, poi, la pera era spesso associata alla Madonna e a Gesù per la sua dolcezza paragonabile a quella delle loro virtù. In alcuni dipinti, Gesù bambino era persino raffigurato con in mano una pera. La pera era il simbolo della vita, mentre, abbandonata ai suoi piedi, c'era una mela, simbolo del peccato compiuto da Adamo ed Eva. I formaggi, invece, solo di rado sono raffigurati tra i doni che i pastori portano a Gesù nel presepio. Come vedete, veramente è una simbologia molto molto interessante, molto molto importante. E adesso noi ci interrompiamo un attimo e vi facciamo ascoltare un brano anche del Festival di Sanremo di quest'anno, e la canzone Tu mi piaci tanto di Saif.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio,

0: La mia questione.
1: E rieccoci di nuovo. Rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo ascoltato Tu mi piaci tanto di Saif. Allora, vi ho spiegato la simbologia legata alla pera, ma il formaggio. Il formaggio era invece il simbolo della classe povera. Vi dicevo, nell'antichità il formaggio era associato all'idea della barbarie, in un contesto pastorale, in particolar modo a uno stato di arretratezza culturale oltre che sociale. Questo perché la pastorizia precede l'agricoltura, posizionata ad un livello più alto di civiltà, e di conseguenza anche i prodotti della pastorizia erano ritenuti più rudi e di un livello culturale inferiore rispetto ai cibi dell'agricoltura. Fu solo nel basso medioevo che la produzione dei formaggi, non più solo di origine pastorale ovicaprina, ma anche opera dei monaci che esercitavano l'agricoltura, fu nobilitata, e quindi anche i formaggi divennero un alimento dei nobili. Ora, che cosa è diventato oggi questo detto? Veniamo al significato odierno. Oggi il detto al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere indica appunto che non bisogna condividere un segreto per non perdere la sua esclusività. E tante volte di segreti se ne hanno tanti, e ci sono delle cose che ci teniamo per noi, che magari non sono necessariamente delle cose gravi o degli avvenimenti importanti, ma può essere anche un semplice ricordo che vogliamo tenere a mente soltanto nella nostra coscienza e non far sapere agli altri, proprio per il suo essere prezioso, proprio perché magari per qualche altro può essere insignificante, ma per noi conta, conta veramente tanto. Ti ritrovi tu in questo detto, direttore?
2: Ma sono senza parole. Perché mi hai letteralmente stupito, cioè, tantissime cose che io non ignoravo, ecco, ignoravo su questo detto, che conoscevo, per l'amor del cielo, però ignoravo tutto ciò che c'era dietro. Fantastico.
1: Addirittura, come dicevo prima, la pera era associata anche alla divinità di Gesù, perché Gesù bambino, molto spesso nei quadri, viene raffigurato con una pera in mano.
2: Sì.
1: Ed
2: sì.
1: Ecco perché era proprio un alimento, un frutto sacro, al contrario del formaggio invece associato alla barbarie, alla pastorizia, considerata un'attività di basso livello. E quindi aver messo insieme questi due alimenti significava anche mettere insieme due classi sociali, due civiltà, quella contadina e quella nobile.
2: Perfetto, fantastico, proprio una cosa senza senso. Io qui... devo dirti che però sento dal lato destro, dal mio lato destro, un qualcosa che manca.
1: Ma io prima ho letto in francese un po', però si sentiva la mancanza.
2: No, perché io mi ero assentato un attimino, dovevo parlare con una mamma fuori, però onestamente mi manca un qualcosa alla mia destra. Vabbè, pazienza, comunque... Per tutti coloro che avessero voglia di iscriverci, nessuno, se non c'è Mimmo, nessuno dice il numero di telefono.
1: Perché lui è l'addetto al numero.
2: Lui l'ha detto al numero, lo diciamo noi.
1: Vai.
2: Vado con 351-4278-040.
1: E poi abbiamo anche la pagina Instagram, Radio Da Vinci Frank, RDF, dove potete rimanere costantemente aggiornati sui nuovi programmi, sulle puntate di A Modo Tuo, sulle puntate dei nostri fantastici programmi e sulle novità che avremo. In più, ricordo, anche sul sito è visibile l'intero palinsesto della settimana.
2: Fantastico, cioè siamo... Guarda, ho scoperto ieri... E poi passiamo
1: alla seconda parte,
2: perché in questo momento c'era le lingue, cioè il detto in tutte le lingue del mondo, ma non avendo responsabile,
0: l'esperto della, linguista
2: della rubrica, io non mi cimento nemmeno, non vorrei fare brutte figure.
0: Noi chiniamo il capo.
2: No, per l'amor del cielo, non ci penso nemmeno. E quindi, prima di passare alla seconda parte, e intanto sottofondo senti Anna Tatangelo, il mio amico.
0: Mi ricordava qualcosa questa voce.
2: Il mio amico, cioè lui che manca. Lui che manca, Mimmo, sei tutti noi, Mimmo, sei tutti noi, la tua rubrica veramente ci manca. E vabbè, comunque, se qualcuno che ci sta ascoltando è in grado di dirci in tutte le lingue possibili e immaginabili il detto, basta che mandi un audio a 351 42 78.
1: Assolutamente, perché noi facciamo ascoltare anche i messaggi vocali.
2: Facciamo anche ascoltare i messaggi vocali, ok? Quindi siamo qui completamente a vostra disposizione.
1: Ma tu lo sai che questo detto anche in inglese si può tradurre?
2: E vai, dimmelo.
1: Lo leggo anche se non c'è l'esperto linguista.
2: Guarda, vabbè, fallo, vai. Dai.
1: Don't let the farmer know how good the cheese with pears is. Hai capito?
2: Tutto.
1: Secondo me non hai compreso la parte in italiano.
2: Sì.
1: Quella non
2: è quella che mi manca proprio. Dice,
1: l'inglese l'hai capito,
2: tutto. Io, figurati, io sono nato inglese.
1: Dovevamo fare un omaggio a Mimmo, quindi almeno in inglese lo dovevamo leggere.
2: Almeno in inglese, sì, era doveroso. Ecco, era doveroso leggerla in inglese. Chissà se Mimmo ci sta ascoltando. Ecco, Mimmo, se sei in contatto, puoi tranquillamente
1: battere un colpo.
2: Perché questo uomo, secondo me, sta facendo tanti di quei corsi di aggiornamento.
1: Sì. Lo troveremo un uomo cambiato.
2: Sì, ho questa netta impressione.
1: Sì.
2: Un'altra cosa, Giovanni, mi è venuto ora in mente, sempre tramite o il nostro canale Instagram o WhatsApp, quindi al 351 42 78 040, si possono i nostri radioascoltatori prenotare per venire in studio.
1: Bellissimo.
2: Mi è venuta così ora. Cioè, per partecipare.
1: Oltre che potete scaricare l'app, vi ricordo sempre.
2: Certo, questo possono scaricare l'app. Ma la cosa bella potrebbe essere che il signor Nessuno, no? Dice: voglio venire a prendere parte
1: ad a modo tuo.
2: Noi abbiamo il nostro salottino, lo microfoniamo e prenderà parte alla trasmissione dicendo la propria.
1: Assolutamente.
2: Ma proprio come ti vengono queste idee?
1: Mamma mia.
2: Come ti vengono queste idee?
1: Io sono onorato di lavorare per questo direttore.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: L'ho scoperto, a proposito, l'altra sera. Ero lì sul divano e stavo peregrinando con il telecomando in mano. Praticamente non sto fermo un attimo. Cioè non inizio un programma, perché poi non capisci manco che cos'è. Io vado avanti. Guarda almeno che cos'è. No, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Zapping frenetico,
2: no? Per decongestionare la giornata. Allora lì fai lo zap.
1: Ma cambi canale anche mentre dormi.
2: Cambia canale in automatico.
1: Secondo me ti addormenti sul divano e
2: così,
1: col dito cominci a cambiare canale.
2: Sono io. Allora, praticamente però mi sono fermato su una trasmissione, non ricordo quale fosse, se un canale Rai, forse era sul canale 24, ma ti direi una fesseria. Comunque, in ogni caso, ho scoperto che c'è un solo canale, in questo caso del palinsesto Rai, che trasmette 24 ore su 24 in diretta. 24 ore su 24 in diretta.
1: Ammazza, ma è un canale radio?
2: Canale radio.
1: Come noi anche.
2: Sì, ma noi trasmettiamo 24 ore su 24,
1: ma non in diretta.
2: Cioè, abbiamo qualcosa in diretta anche noi.
1: Ora siamo in diretta.
2: Quindi tutte le stupidaggini che diciamo
0: non sono cancellabili.
2: Non sono cancellabili perché abbiamo anche la presunzione di registrarci per rimandarle.
0: Assolutamente.
2: Cioè non bastava una volta.
0: Che ci vogliamo riascoltare.
2: Pensa tu, non bastava una volta, due o tre o quattro. Vabbè. Ma a prescindere da questo qua. Quindi questo canale viaggia 24 su 24, 7 giorni su 7, in diretta. E sicuramente
1: e non ti ricordi il nome?
2: Certo che mi ricordo il nome, me lo posso dire? Noi facciamo pubblicità alla concorrenza.
1: Forse no. Facciamo. Lo possiamo dire?
2: Ma sì. Tanto è Mamma Rai.
1: Sì.
2: Mamma Rai.
1: E paghiamo anche.
2: Cioè, Isoradio.
1: Ah,
2: Isoradio che è nato come canale.
1: Cioè loro anche alle 3-4 di notte stanno lì in diretta a parlare.
2: Non lo so se a te è mai capitato, ma a me parecchie volte viaggiare di notte.
1: Certo, uno ha bisogno di compagnia.
2: Sì, c'è chi ascolta le radio varie, eccetera eccetera. O ti ascolti in autostrada sovente Isoradio, perché cos'è che fa? Loro in diretta effettivamente, oltre al loro palinsesto, alla loro programmazione, ti danno gli aggiornamenti sulla viabilità. Quindi se tu sei sulla A4 e trovi qualcosa che non va, mandi un messaggino a loro e loro dopo un attimo verificano se è vero, lo dicono per tutti gli altri che stanno dietro di te.
1: Bello, soprattutto per i camionisti può essere molto
2: utile. C'era anche una trasmissione proprio dedicata ai camionisti.
1: Ma sai che questa cosa che mi hai detto mi ha fatto venire in mente un brano?
2: Quale?
1: Strada facendo, Claudio Baglioni. La facciamo ascoltare, ce l'abbiamo, direttore.
2: E devo guardare, devi perché guardare. Tu sai che noi qui... Sai com'è? Vediamo. Però tu stai tergiversando. Perché non vuoi andare, secondo me, alla seconda parte.
1: Oh, facciamo così, diciamo la parola, adesso ve la dico io. Nel frattempo il direttore ci prepara il brano.
2: Strada facendo. Ok.
1: Ce l'abbiamo.
2: Certo.
1: Ce l'abbiamo.
2: Normale.
1: La parola è Gurzupinu, quindi mi raccomando, scriveteci al numero che è
2: 351-42-78-040.
1: E allora?
2: E attenzione, se non ricordo male, prima della nostra interruzione per il Ponte Pasquale, avevamo già in programma
1: questa parola che ancora nessuno ha indovinato.
2: E forse non abbiamo nemmeno detto la regione.
1: No.
2: Questa possiamo dirla però.
1: Dopo
2: strada facendo.
1: Okay.
2: Quindi,
1: dopo strada facendo. Vai.
2: In questo momento in sottofondo però state ascoltando Christian.
1: Daniela.
2: No, Christian, non Daniela.
1: Daniela, cioè, è la canzone.
2: Ah, Daniela è il titolo. Ah, ok. No, pensavo
1: era la fidanzata di Christian.
2: Non lo so.
1: Non lo sai.
2: Non ho la più pallida idea.
1: Ho capito.
2: Però è una canzone, credo, degli anni 70.
1: Salutiamo le nostre Daniela.
2: Ecco che noi ne abbiamo Daniele.
1: Daniela.
2: In nostro palinsesto non radiofonico, ma del Collegio dei Docenti. Ok. Allora, mentre Daniela sfuma, noi entriamo con Strada facendo di
1: Claudio Baglioni.

0: e strada facendo, Claudio Baglioni, questo meraviglioso brano che è venuto in mente a Giovanni perché parlavamo appunto di autostrada.
1: Di autostrada.
0: Quindi
1: c'era un altro brano che parlava di autostrade o no? C'era qualcuno
0: autostrada
1: che...
0: proprio
1: di chi?
0: Allora aspetta, aspetta.
1: Giorgio Anas.
0: Cioè, manca Mimmo, ma ci sei, cioè, Giorgio Anas, questo qua.
1: Giorgio, il famosissimo, salutiamo Giorgio Anas.
0: Ciao Giorgio, siamo Giorgio Anas. Va bene, continuo a dire.
1: Ma questa è Considera di Colapesce di Martino.
0: Sei fenomenale, eh? La indovino con uno, ti ricordi? La indovino con uno.
1: Sono peggio dell'uomo gatto di Sarabanda.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Intanto vi ricordiamo che la parola, siete invitati caldamente a giocare, la parola è Gurzupino. Che significa Gurzupino? Dovevamo dire anche la regione, direttore. Sì. Questa aspetta a te.
0: Aspetta a me, eh?
1: Sì.
0: Allora.
1: La regione la dici tu perché...
0: Però mi è venuta in mente autostrada, eh?
1: Ah, ecco, allora...
0: Sì, mi è venuta in mente...
1: Non è di Giorgio Anas.
0: Non è di... Non è di Giorgio Anas. E allora la regione fortunata, io voglio dire, la regione fortunata di quest'oggi.
1: Ma quello era un altro programma.
0: Ah, quello
1: era
0: un altro programma. Stiamo facendo un po' di confusione di programmi qua, eh?
1: Beh, sono già passati 47 minuti, siamo già fusi.
0: Sono fusi e non c'è Mimmo.
1: E non c'è Mimmo, figurati.
0: Questa era come eravamo combinati. Vabbè, che dico, prima l'autostrada o la regione fortunata?
1: Beh, c'è un'autostrada che forse c'entra con la regione fortunata.
0: Allora, non lo so, ma ti posso tranquillamente dire che nel 1981 Dario Baldambembo, che è un brano noto, un pop melodico, ok? Appunto di Dario Baldambembo, dal titolo Autostrada.
1: Ah,
0: ok? E poi, non è finita qua, ce n'è un'altra molto, molto, molto più moderna, che è Autostrada, il viaggio continua, di Ennio Morricone, dalla colonna sonora del film Bianco, Rosso e Verdone, oppure ancora
1: bellissimo
0: L'autostrada di Daniele Silvestri.
1: Ah! Che anno siamo qui?
0: E qui siamo molto più recenti. E poi abbiamo anche...
1: Mi hai ricordato Bianco, Rosso e Verdone, che film, ragazzi.
0: Autostrada.
1: Quante risate.
0: Cioè, Autostrada del Sole, Massimo Pericolo e Crockers, brano rap, hip hop. Cioè, ragazzi miei, cioè, hai capito? Cioè, hanno scritto la 4, l'Autostrada del Sole, che la 1, la 2, la 3... Tutte le hanno fatte.
1: Tra l'altro, se vogliamo dare una news, ne stavamo parlando prima io e il direttore,
0: sì.
1: C'è stata, è avvenuta qualche giorno fa, credo proprio lunedì, nel martedì dopo Pasquette, è avvenuta una frana in Molise che ha bloccato recentemente la viabilità sia sull'autostrada Adriatica sia sulla ferrovia, quindi tutti i treni sono stati bloccati. Speriamo che venga ripristinata subito la situazione,
0: il più presto possibile.
1: Certo, disagi, certo, soprattutto certo. Gente che veniva da Lecce è stata bloccata.
0: Sì, che purtroppo è un grosso problema, ecco, perché sono quelle arterie che tagliano proprio in due l'Italia, e questo dà dimostrazione di quanto il nostro territorio sia fragile ma anche poco curato. Dico poco curato. Comunque, non apriamo queste...
1: Ma la regione?
0: La regione è la Calabria.
1: Ah, quindi avviso ai calabresi, buttatevi perché questa è per voi, Gurzupino. Parola calabrese.
0: Parola Gurzupino. Calabrese, sì.
1: Mamma mia. E in premio cosa c'è stavolta? Perché stavolta sono solo io, eh? Cioè non c'è Mimmo, quindi dilla bene il premio.
0: Allora, direi che il premio questa volta, visto che non c'è Mimmo, a chi vince offriamo una colazione
1: dallo Schibar.
0: Allo Schibar. Pago io.
1: Ah, e se chi vince di Reggio Calabria come facciamo? Le la spediamo?
0: deve venire qua.
1: Deve venire qua.
0: Anche perché, guarda, secondo me ci sono più calabresi qua in Piemonte, a Torino, che in Calabria.
1: Ma io sai che faccio fatica a trovare dei torinesi doc, da quando sono a Torino è difficilissimo.
0: Sì, non sono tutti...
1: O sono morti o si sono rifugiati sulle colline, probabilmente.
0: Nell'entroterra.
1: Sì.
0: Perché effettivamente sono molto pochi. Pochi. Con chiunque parli, dici sì, alcuni sono nati a Torino, ma in realtà hanno origini totalmente diverse. Quindi,
1: tra l'altro, stavo vedendo adesso questa parola gursupino.
0: Gursupino.
1: In latino deriverebbe da consobrinum, che però non ha il significato, perché il direttore me l'ha rivelato questa mattina.
0: Poi, quando la smetti di dare dei pugni al tavolo,
1: era. Riferito questa parola consobrinum, sì, in latino, è riferito al figlio di una sorella della madre, che però non c'entra con quello che prima.
0: Non ho nulla a che vedere, anche perché il significato della parola gurzupino non è che te la tiri fuori con una singola parola.
1: Quindi
0: è come dire, è l'aspetto. L'ho detto tanto, cioè.
1: Quindi sta dando tanti suggerimenti.
0: Sì, ne ho dato uno fondamentale.
1: L'aspetto.
0: Mm-hmm.
1: Ma è una fascia di età particolare?
0: No. Non è una fascia di età particolare. Naturalmente diciamo che il gurzupino però non lo trovi in giovane età. Lo trovi dai 30 in su.
1: Ma tu ne conosci qualcuno?
0: Sì. Tanti.
1: Ma è un complimento?
0: No,
1: non è un complimento, quindi non ditelo in giro.
0: Non lo rifate a casa con quegli esperimenti che si facevano una volta in TV. Dite, non ripetetelo a casa. No. Non lo so. Vedi tu se qualcuno ci dice qualcosa.
1: Ma guarda, allora ti dico che mi ha appena scritto,
0: ecco,
1: un mio amico
0: sulla tua personale.
1: Sì, mi ha scritto lui perché ci sta ascoltando. Lui non ha avuto modo di sentire il numero.
0: Non glielo dico io il numero.
1: Vai.
0: Lo vuole sentire da Mimmo?
1: Da Mimmo? Glielo facciamo sentire da Mimmo.
0: Ok, no, 351-42-78040.
1: Allora, Claudio mi scrive: curzupinu significa bastone.
0: No,
1: non ha a che vedere.
0: No, gurzupino non significa bastone.
1: Ammazza, questa volta l'abbiamo fatta non difficile di più.
0: Questo è difficile secondo me, Secondo me è molto difficile, sapete? Poi stiamo ascoltando in sottofondo
1: chi c'è?
0: Piccola Venere.
1: Ah.
0: I camaleonti. Ascoltai i camaleonti in Calabria, ti parlo degli anni 80.
1: Io non ero nato.
0: Tu non eri nato.
1: Dove li hai ascoltati?
0: Al mio paese.
1: Che, ripetimi?
0: Gioiosa Ionica.
1: Sì. Tra, sempre come direbbe Mimmo, tra Battipaglia e...
0: Come direbbe Mimmo, tra Reggio Calabria e Catanzaro.
1: Ah, ok.
0: Sta proprio al centro.
1: Al centro.
0: Sì, perché se... Vabbè. Più verso Catanzaro, perché credo che siano un'ottantina di chilometri per arrivare a Catanzaro e un centinaio per arrivare a Reggio Calabria, quindi sta proprio lì al centro, quindi è molto molto bello come paesotto. Quindi avevo visto appunto i camaleonti con Tonino, che è il cantante che non c'è più, è mancato qualche mese fa. Quindi,
1: ma non era quel concerto con le mucche che mi raccontavi?
0: No, quella era tutta un'altra roba. Quella, allora, Ozzy, siccome non c'è Mimmo, tu vuoi fare...
1: Stiamo sfoderando certe perle.
0: Certe perle. Abbiamo 5 minuti, te lo dico. Allora, praticamente Chi è che te l'ha raccontata questa?
2: Mi sa che me l'hai raccontata tu.
0: No, io te l'ho raccontata, ma te l'ho raccontata non a un microfono di una radio. Te l'ho raccontata.
2: Io l'ho detta velatamente, non so se.
0: No,
2: non volevo farla sapere, però ho questa immagine. Mi hai ricordato la Calabria, quindi ho questa immagine delle mucche.
0: Allora, praticamente non ero da solo, che sia chiaro che io non ero da solo. Allora, cos'è successo? È successo che dopo tantissimi anni che io ho fatto piano bar, serate danzanti, matrimoni, cerimonie varie, eccetera, eccetera, questo diciamo così, mi divertivo moltissimo, no? Essendo io musicista, ho smesso, ho detto basta. Non è che ho la schiena che parte, c'è una certa età, eccetera, eccetera. E allora, dopo un po' di anni, il nostro carissimo amico in comune, Tony, cioè, che c'è sempre qualcuno in mezzo, praticamente ha un contatto della serie venite a suonare per un evento politico.
2: Dove era questo?
0: A Pianezza.
2: Ah, non era in Calabria?
0: No, qui a Pianezza. Ah, okay. Praticamente Tony dice vabbè, veniamo. Ha parlato
2: ignaro di quello che sarebbe successo.
0: Sì, no, ma ha parlato anche per me. Allora mi dice senti, ci sarebbe da andare a suonare in un posto a Pianezza, dove naturalmente veniamo anche regolarmente pagati, ci mancherebbe altro, per un signore che è candidato a sindaco e quindi sta sponsorizzando, diciamo, questa candidatura con piccoli concerti, offre aperitivi, sai come si fa di solito, no? E quindi c'è la necessità di avere un qualcuno che faccia un po' di musica di sottofondo. Va bene. Allora, vabbè, andiamo, formiamo questo duo.
1: I Camaleonti?
0: Okay? No.
1: Non eravate
0: duo
1: voi.
0: Diesis.
1: Ah.
0: Sai che cos'è il diesis?
1: Certo, cioè.
0: Ecco, come qua, non lo spiegare, no? Poi
1: No.
0: Ce lo facciamo spiegare da Mimmo la prossima volta.
1: Sì. Allora, che anche è musicista.
0: Esatto, è un musicista rinomato.
1: Musicista di citofoni, veramente.
0: Fantastico. Allora, praticamente... Arriviamo.
1: Intanto vi dico che settimana prossima ospite Giorgio Anas.
0: Giorgio Anas, intervistato da Domenico, da alias Mimmo. Allora, praticamente arriviamo in questo posto e incomincia a piovere. Quindi dice no, qui non si può montare, che c'è uno spiazzo, un bello spiazzo, dice no, non si può montare perché piovendo. Quindi... Se volete potete andare sotto la tettoia, c'è cioè una tettoia di ricovero di macchine e attrezzi agricoli. Fatto ciò, montiamo di fronte a noi.

0: tornato da casa vestito, giacca, cravatta, scarpe lucide, come facevo una volta quando andavo in giro a suonare, Tony mi guarda e dice: non è il caso che tu ti metta sta roba. No, non ti dico com'era per terra, ok? Morale della favola, incominciamo a suonare a una distanza siderale rispetto a quel poco di gente che c'era. Io attacco con, mi ricordo la canzone che circola ancora questo video su Facebook, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli.
1: Le mucche si sono commosse.
0: Tutte, sono arrivate tutte dal nostro lato, non ti dico. Non ti dico che c'è.
1: Hanno iniziato a ballare un lento.
0: Ma quasi, quasi. Ma erano tutte lì di fronte, una ammassata all'altra, roba da non credere.
1: Se ci fosse stato Gerry Scotti vi avrebbe consegnato il premio come Guinness dei primati.
0: Sì, sì.
1: Concerto,
0: sì, sì,
1: davanti alle mucche.
0: Concerto per mucche e orchestra. Cioè una cosa senza senso, tanto che ci veniva da ridere da soli. E noi abbiamo fatto un concerto di un'oretta e mezza, cantando alle mucche, che muggivano pure, ok? E non si sono spostate fin quando noi non abbiamo finito.
1: Da quel momento il vostro duo si è chiamato Granarolo Band.
0: Ecco qua, ecco. Ti pareva. Va bene, ti sto dicendo che siamo arrivati
1: alla frutta.
0: Alla frutta. Bene, allora.
1: Sveliamo? Lo sveliamo?
0: No.
1: Non si svela?
0: Non si svela, io lo porterei tranquillamente.
1: Alla prossima puntata.
0: Che sarà martedì.
1: Martedì che c'è il nostro Mimmo.
0: C'è il nostro Mimmo, grande Mimmo. Ok, e ora naturalmente in sottofondo cosa sentite?
1: Sigla.
0: La sigla che è stata, te lo dico, qui lo dico.
1: Scritta.
0: Composta.
1: Pubblicata
0: dal nostro Giovanni Petroni.
1: Grazie a tutti. Grazie direttore.
0: Un grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci ascolterete, ci riascolterete nella replica di questa puntata.
1: Assolutamente, tenete d'occhio il palinsesto, vi avviserò anche sulla pagina Instagram. Un caro saluto da me, Giovanni Petroni,
0: e da Rocco. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.

Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla celeste. Celeste è il mio primo pensiero la mattina, quando mi sveglio e so che per tutto il giorno potrò tenerti vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste, il giorno che è nata la luna era un giorno celeste e il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. E come i poeti, i pittori, gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io.

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. Terza B, e Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca, grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351 427 8040.
0: Grazie. Prego.
1: Prima domanda: cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti. Beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che, avendo una certa età, e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Ma lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra si chieda, ho la necessità di parlare senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Assolutamente. Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
3: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata, cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra istituto comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni,
3: gli influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
3: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
3: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
3: Certo.
2: E parlava proprio...
3: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni è un cantante. Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
3: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, esatto. Non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
3: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No, scuola italiana.
3: Scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
3: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
3: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
3: No.
2: Sì, beh, tu lo dici perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
3: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento ci stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi, per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime.
2: Tantissime, perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi. Quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore, addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo. Sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata. A casa tua...
3: Ma anche le porte delle aule.
2: Ma certo, ma certo.
3: Alcune porte, cioè,
2: pensate, allora, non è per criticare. Noi, essendo sede di seggio, qui, in questo plesso, quando ci sono le votazioni...
3: Un disastro.
2: No, riusciamo...
3: È una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più... Perché le porte delle classi sedi di seggio devono chiudere, si devono chiudere a chiave. E quindi, se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno, o quelli maschili o quelli femminili, gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore, ok?
1: Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Non vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
3: Certo.
2: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a
3: buon
2: casa
3: senso.
2: Buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
1: Certo.
2: Siamo quasi 500.
3: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
2: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
1: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
2: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, dici, costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
1: Certamente.
2: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
1: Sì.
2: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
3: Certo.
2: Quindi teoricamente
3: il podcast è la classe terza B.
2: Esatto, teoricamente dovrebbe
1: teoricamente
2: sostenere l'esame finale, eccetera eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
3: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
2: Secondo me ha detto italiano.
3: No, non ha detto
1: assolutamente nessuna.
2: Ah, ecco.
3: Ammazza, oh.
2: Cioè proprio non voleva non voleva dispiacere nessuno.
3: No, infatti
2: dei suoi
3: meglio,
2: docenti.
3: Direi a questo punto meglio così.
2: Meglio così, cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
3: Musica. Poi io, poi no. Il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
2: Cioè, punto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
1: Assolutamente. Ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
2: Che domandone.
3: Un domandone.
2: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo, quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliarmi, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
3: un TikTok,
2: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
3: Facebook,
2: vedi, infatti,
3: è superato.
1: Già da un bel pezzo.
2: Vedi quanto sono vecchio io,
3: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
2: No, ma puoi dirlo, Giovanni, intanto non ti preoccupare, sai che...
3: No.
2: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
3: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
1: Assolutamente.
2: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio,
3: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
2: Esatto.
3: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
2: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
1: Assolutamente.
2: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
3: a,
2: mi
3: te arriva, a te arriva nella tua storia di Facebook.
2: Sì, a me io non ho capito
3: in automatico come tu non ti preoccupare
2: cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono. Vabbè, ma fa niente, l'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione, intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
1: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
2: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, noi siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
1: Sì, sì, certamente.
2: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
3: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
2: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
1: Sì. Mm? Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più piccante.
2: Mi siedo. Domanda picca, mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora. Rischio di svenire. Mi tengo, tengo.
3: Perché
2: tengo.
3: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
2: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
3: Assolutamente.
2: E quindi è un forno quasi
3: crematorio
2: quasi. Quindi, se ci dovesse essere qualcuno di
3: che vuole donarci un climatizzatore,
2: sì,
3: un mini ventilatore,
2: pensa che
1: accettiamo,
2: non ci hanno,
1: volentieri.
2: Sì, non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
3: quelli famosi che stanno lì nel carrello.
2: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
1: La famosa domanda è: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
3: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
1: Assolutamente.
2: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
3: Di petto. Più che di cuore, rispondi di petto.
2: Di petto.
3: Sì, sincero.
2: Devo essere sincero?
3: Sì.
2: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori, eh.
1: Bella risposta.
2: Ti è piaciuta?
1: Assolutamente.
2: Ma è così, è così. Non mi sono inventato nulla, perché di cuore, la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi, non è proprio così. Noi i problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
1: Sì, questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
2: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei il secondo, il terzo, il quarto.
3: Ma insomma, non possiamo rivelarlo. Il prossimo
2: rivelare,
1: lo dobbiamo rivelare.
3: Se vuoi, sì, la trasmissione è tua.
1: Quindi, nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
2: Tre professoresse.
3: La vedo dura questa. Tu mi lasci qui con tre professoresse.
2: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
3: E si alterneranno.
2: O si alterneranno,
1: esatto,
2: al microfono.
1: Perché...
3: mi sposto io. Vediamo.
2: Perché tutte e tre insieme?
1: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
2: Lettere anonime? Ma le hai lette?
1: Sì, sì, sono tutte lette. Assolutamente.
2: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
1: Quindi.
3: Rullo di tamburi.
2: Dobbiamo
3: un rullo di tamburi.
2: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
3: Un rullo di tamburi.
2: Bye.
1: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
2: un clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
1: E la professoressa Gattera.
2: Ah, quindi abbiamo...
3: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
1: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
3: Come, scusa?
1: Webbo Bernardo Chiara.
2: Web Bernardo Chiara.
3: Interessante.
2: Interessante, sì.
1: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi tre nomi principalmente, e quindi
2: la prossima puntata e per le
3: faremo
2: future,
3: sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario della puntata, okay, perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
2: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento e che Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
3: certo. Ah, bene.
2: Perché altrimenti ci perdiamo sempre la stessa ora di matematica.
1: Matematica non è così importante.
2: È importantissima.
3: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
2: Detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
3: Bene. Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
1: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
3: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio a tutti.
2: Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questo podcast. Oggi parleremo di un argomento che fa parte della nostra vita di tutti i giorni, ma a cui spesso non pensiamo: i colori dei vestiti. Vi siete mai chiesti perché ci sono i colori? Da dove arrivano quelli dei tessuti? O perché alcuni vestiti perdono colore più velocemente di altri? In questo podcast scopriremo insieme da dove nascono i colori, dove venivano usati quelli dell'antichità per colorare tessuti, i quali materiali naturali sintetici vengono utilizzati oggi. Parleremo anche di come i colori possono influenzare il nostro umore, delle differenze culturali legate ai colori nel mondo e dell'impatto che l'industria della moda ha sull'ambiente. Quindi, se siete curiosi di scoprire la storia, la scienza e il significato dei colori nei tessuti, restate con noi e iniziamo questo viaggio nel mondo dei colori.
1: Oggi in studio abbiamo due persone speciali.
2: Fati Omar
3: e Andrea Dragoi.
1: Perché esistono i colori?
3: Beh, i colori sono il modo in cui il nostro cervello interpreta la luce. Gli oggetti sembrano colorati perché assorbono alcune parti della luce e ne riflettono altre.
1: Da dove nascono i colori dei tessuti?
2: Beh, è ovvio, i colori dei tessuti vengono da coloranti o pigmenti, che possono essere naturali, che vengono dalle piante, animali o minerali, o sintetici, creati chimicamente. Oggi la maggior parte dei vestiti usa colori sintetici.
1: Quali sono i principali pigmenti naturali e artificiali?
3: Allora, ci sono quelli naturali, come per esempio le piante, che c'è l'indaco, la robbia, il curcuma. Poi ci sono i minerali, come l'ocra, terra di siena, lapislazzuli. E infine ci sono quelli animali, come cocciniglia e porpora. Poi ci sono quelli artificiali, coloranti chimici prodotti in laboratorio, spesso derivati dal petrolio.
1: Perché alcuni colori durano di più di altri? Perché alcuni tessuti perdono colore velocemente?
2: Dipende dalla stabilità del colore. I colori possono scolorire per colpa della luce del sole, la struttura del pigmento e lavaggi pH e sostanze usate per fissare il colore.
1: Come si coloravano i vestiti nell'antichità?
3: Questo è difficile. Si usavano solo materiali naturali. I tessuti venivano immersi in vasche con acqua e pigmenti naturali. Per fissare il colore si usavano sostanze chiamate mordenti, che mordono, come allume o
1: I colori hanno rappresentato e rappresentano differenze culturali e sociali?
2: In passato i colori indicavano ricchezza e potere. Per esempio, il viola era riservato agli imperatori. Alcuni colori erano permessi solo a certe classi sociali. Ma la vera domanda è: che colore usavano i poveri?
1: Colore naturale o sintetico? Qual è meglio?
3: Non esiste una risposta unica. Quelli naturali sono più ecologici e meno tossici, ma meno resistenti. Poi ci sono quelli sintetici, più economici e duraturi, ma più inquinanti.
4: I colori dei vestiti influenzano come ci sentiamo?
2: Sì, i colori possono influenzare emozioni e comportamento. Per esempio, il rosso dà l'energia, il blu la calma, il giallo l'allegria e il verde dà l'equilibrio.
4: Perché scegliamo certi colori? Il fenomeno del Encloch Quotient.
3: Scegliamo i colori anche per il significato che danno i vestiti. Un capo può farci sentire più sicuri, professionali o rilassati.
5: Quali sono i tessuti e i colori nel mondo?
2: In molte culture i colori hanno significati diversi. Per esempio, il rosso in Cina dà la fortuna, il verde nell'Islam è un colore molto sacro, in bianco nell'Occidente dà la purezza.

0: E in Italia, quali sono i colori?
1: La moda inquina?
2: Beh, sì, l'industria della moda inquina molto perché usa tanta acqua, sostanze chimiche e produce molti rifiuti tessili.
3: Quale relazione c'è fra alcuni pigmenti e l'arte sui tessuti?
0: I pigmenti sono usati anche per decorare i tessuti, con tecniche molto artistiche, come il batik, il tie-dye e i ricami colorati.
3: Perché alcune persone sono allergiche ai colori dei vestiti?
2: Non è il colore in sé, ma le sostanze chimiche usate nei coloranti che possono causare allergie o irritazioni della pelle.
3: Qual è il futuro dei tessuti colorati?
0: Beh, il futuro punta a tecnologie più ecologiche, come coloranti da batteri o alghe, tessuti che cambiano colore, metodi di tintura che usano meno acqua.
3: Perché alcuni vestiti scoloriscono?
2: Beh, i vestiti scoloriscono quando il colore non è fissato bene. L'acqua, i detersivi, il sole, i lavaggi frequenti possono far perdere il colore al tessuto.

0: che Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
1: E rieccoci in diretta con uno speciale su Sanremo 2026. Ci ritroviamo di nuovo qui con me, Giovanni Petroni,
2: Fabrizio D'Amato,
1: Peppe Sax e
3: buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
3: Di questo splendido venerdì sanremese.
1: Sì, siamo in piena settimana santa Sanremo.
3: Sì, già siamo alla terza serata, ci accingiamo verso la terza serata.
1: La quarta.

0: puntate, un po' di assaggio anche per quella che è stata la storia della musica, dall'apparizione di ieri di Mogol, penso anche a Fausto Leali. Quindi abbiamo avuto già tantissimi ospiti molto interessanti. Ma io direi, ragazzi, se siete d'accordo, di partire proprio con dall'inizio, diciamo, perché abbiamo un po' dedicato, no, queste puntate alla Sanremo Cup, di cui vi aggiorneremo, e chiedo a voi, ma dalla prima puntata che aria si respira secondo voi a Sanremo? Che cosa si dice? Prima puntata, conduzione splendida, devo dire ottima, una Laura Pausini al suo prima
1: conduzione del festival.
0: Prima conduzione, direi che Carlo Conti le ha fatto un bel regalo.
1: Sì, sicuramente anche giusto, un volto storico, noto
2: anche a livello internazionale, può piacere, non può piacere, però comunque è conosciuta.
1: Un volto che tutti conosciamo nella musica italiana. Chi meglio di lei, no, a rappresentare il Festival di Sanremo anche in qualità di conduttrice la prima serata. Io, insomma, ho visto che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Così come, devo dire la verità, anche è stata molto bella la puntata con Achille Lauro. Secondo me è anche giusto, lui che sta diventando sempre di più un'icona nella musica italiana, no? Sta sempre di più elevando, tra virgolette, la sua carriera artistica, e tra l'altro anche il duetto con Laura Pausini può essere interpretato come un bel passaggio di
0: Achille
1: di
0: Lauro,
1: testimone.
0: Seconda serata, giusto?
1: Sì,
2: seconda serata.
1: Un bel passaggio, tra virgolette, di
2: testimone.
1: Sì. Secondo me, io almeno ho pensato di vederci questo, perché sì, per me Lauro ha fatto una grande. Sta facendo una grande ascesa, secondo me, nella musica italiana. Laura Pausini sicuramente aggiunge a una grande carriera, con tantissimi successi in termini di vendite, come dicevi tu, Giuseppe, anche all'estero, no? Oltre che
2: Sud America,
1: che in Italia, sì, aggiunge.
0: Tra l'altro c'erano due Laura Pausini.
1: Sì, anche
2: c'era quella... l'imitatore.
1: Sì. Sì, quella è stata una scelta piuttosto simpatica, di inserire anche l'imitazione di Laura Pausini. Dicevo, insomma, aggiunge Sanremo, Laura, quella originale, aggiunge il festival ad una ricca carriera di soddisfazioni e di successi, ecco.
0: Vincenzo De Lucia, imitatore di Laura Pausini.
1: Lo salutiamo, complimenti.
0: Salutiamo,
2: no,
0: Vincenzo,
2: molto bravo.
0: De Lucia. Tra l'altro, Carlo Conti, credo che sia arrivato, almeno da quello che ha detto, sia arrivato anche alla sua ultima,
2: da quello che ha
0: esperienza
2: detto, sì.
0: Però.
1: Già è,
0: sì, diciamo che è trapelato un po' questo.
2: Forse è un po' stanco,
0: sì.
2: Però è diventata proverbiale il suo essere celere, il suo tagliare le scene. Quando un cantante voleva parlare, eccetera, onde evitare di allungare troppo il brodo.
0: Ma io, se volete, vorrei parlare un po' anche delle classifiche di questi giorni. Cosa ne pensate? La prima sera ci sono stati i voti della sala stampa e delle radio, che hanno visto come classifica provvisoria, non in ordine numerico, nomi come Serena Brancale, Fedez e Masini, Dito nella Piaga, Arisa e Fulminacci.
2: Serena Brancale l'hai detta?
0: Sì.
1: Io leggo che dopo, nella terza serata, i cinque cantanti più votati sono Arisa, Saif, Luché, Serena Brancale e Salda Vinci.
0: Sì, ma tenendo conto che nella terza serata si sono esibiti soltanto 15 cantanti,
1: sì,
0: come anche sì nella seconda.
2: Sì, sì, solo nella prima abbiamo avuto l'esibizione di tutti i partecipanti, come l'avremo questa sera durante la serata delle cover.
0: Intanto vi dico che, se volete, potete scriverci al 351 427 80 40, e possiamo anche parlare con voi un po' di questo Festival di Sanremo. Se avete anche qualche richiesta, sicuramente potete dirci un po' anche i vostri pareri, quali sono state le vostre canzoni preferite. Aggiungo che è già uscita la classifica degli ascolti su Spotify, i brani più ascoltati su Spotify, e al primo posto risultano

0: Fedez e Masini.
1: Anche, che per me sarà il brano vincitore del festival.
0: Male, ma lo sai che io li ho messi al Fanta Sanremo?
1: Anch'io li ho presi al Fanta Sanremo, ma trovo che il loro brano, oltre ad avere un testo che io definisco, cioè ritengo essere molto molto bello, molto anche molto forte, ci sono delle belle parole scritto bene, oltre a beneficiare di un ottimo testo, beneficia anche della presenza di Marco Masini, che comunque, voglio dire,
2: anche lui un'icona sanremese, oppure della canzone italiana in generale.
1: Esattamente, icona sanremese, icona della canzone italiana,
0: vincitore del Festival di Sanremo del 2004,
1: abbiamo ascoltato, sì, l'uomo volante nel 2004, e insomma io ho visto un Masini veramente
2: in splendida forma.
0: Veniva da una serata cover l'anno scorso proprio con Fedez, in cui cantavano la canzone Bella
2: eccetera, puntini,
0: bella, c'è insomma, censura.
1: Dobbiamo censurare,
2: autocensurarci,
0: ci bippiamo
1: da soli. Sì, bella performance vocale di Marco Masini, sia nella versione registrata del brano, e sia live, insomma, assolutamente di tutto rispetto. E canzone molto orecchiabile, con una bella melodia. Io dico che ha tutte le carte in regola per poter vincere questo festival.
0: Partivano favoriti
1: di Sanremo. Partivano favoriti, ma con una, insomma, con la lista di artisti ho avuto qualche piccolo dubbio che insomma potesse esserci qualche colpo di scena. E ancora ora,
2: ma
1: penso
2: io vedo bene anche altri, però finisci.
1: Quali sono le tue? No, sono sono molto curioso.
2: Io vedo bene Tommaso Paradiso.
1: Anch'io. Ecco, quello potrebbe essere
2: pieno del suo stile,
0: è nella top 10 di Spotify, che poi sveleremo, tra l'altro.
2: Anche lui comunque ha un pubblico molto numeroso. Vedo bene anche Serena Brancale, però non la vedo
0: è un brano diverso,
2: è un brano diverso rispetto alle ultime, perché lei parte come cantante jazz e soul, ricordiamole, poi è passata, diciamo, all'elettronica mescolata con la musica popolare, eccetera eccetera. Però lei parte appunto come cantante soul e jazz, quindi è un po' tornata alle origini, un brano molto sentito a livello testuale e tutto, quindi mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuto anche Fulminacci, anche lui però non lo vedo come un possibile vincitore, perché è troppo legato al suo genere, cantautorale, indie, eccetera. Quindi mio parere personale, uno tra i migliori, però fatico a vederlo vincitore. Invece Tommaso Paradiso lo vedo più ecumenico, più universale.
0: È una bella poesia quella,
1: bellissima.
0: Di
1: infatti stavo per dire, Giuseppe, che quello che appunto hai citato, Tommaso Paradiso, è il mio secondo nome che potrebbe in qualche modo minare la
0: dopo
1: vittoria.
0: Fedez e Masini.
1: Sì, sì, sono, per me è lui il favorito immediatamente dopo Fedez e Masini. Quello che potrebbe, secondo me, ambire è il terzo candidato, anzi candidata, vediamo se indovini chi è, Giuseppe.
2: Potrebbe essere Arisa, perché Arisa potrebbe sorprenderci.
0: È già un po' che comunque è nella top 5.
2: Anche lei potrebbe sorprendentemente vincere, che già aveva vinto con La Notte.
0: No, aveva vinto con Controvento. Nel 2014. La Notte però è un brano arrivato secondo, comunque l'anno
2: comunque
0: prima.
2: Ha sempre fatto ottimi risultati. E non so, dimmi tu, svelaci.
1: Guarda, io pensavo, devo dirlo, perché all'inizio la canzone mi era piaciuta tantissimo, poi all'inizio ho avuto una reazione un po' più fredda, poi la seconda volta che l'ho riascoltata, perché si sa, le canzoni bisogna ascoltarle più di una volta, secondo me, anche per assimilarle,
2: metabolizzarle
1: esattamente. Direi anche Serena Brancale, che ha scritto questo bellissimo testo dedicato alla madre
2: scomparsa. Come dicevo io, testo molto sentito.
0: Intanto è venuto a trovarci il direttore artistico,
2: il mega direttore galattico.
1: Salutiamo Rocco Macri,
0: che ci sa,
2: grande Rocco,
0: qui a trovarci. Però ragazzi, siccome abbiamo già detto troppo, noi io direi di far ascoltare il brano di Fedez e Masini, Male necessario, primo nella classifica
2: attualmente
0: primo.
2: Sì,
0: quindi ve la facciamo sentire,
2: dai, sentiamola e dopodiché commentiamo.
0: Con Male necessario cantano Fedez e Masini.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano.
1: E questa era Male Necessario di Fedez e Marco Masini.
2: Un bel, no, ma hai sentito la battuta che ha fatto Carlo Conti, battutona a Laura Pausini, che ha detto quando presentava Fedez e Marco Masini, lui ha detto solo Masini, perché Marco se n'è andato
1: e non ritorna più.
3: Beh, fantastico, direi.
2: Una freddura e anche una battuta.
1: Bene, andiamo avanti con, direi, la classifica sempre proposta da Spotify, che mette al secondo posto, ora ve lo dico subito perché l'ho un attimo persa, non l'ho trovata.
2: Vabbè, diciamo
1: qui.
2: Che loro sono al primo posto,
1: sì.
2: E ce l'aspettavamo, perché comunque Fedez è un personaggio noto.
1: Però parlavamo di Serena Brancale, che comunque
2: è messa bene a livello di fanbase,
1: sì,
2: anche...
1: e ha cambiato completamente genere.
2: È tornata alle origini.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio.
2: Di chi?
1: Ciao, sono Alessandro da Salerno. Nessuno sta parlando della canzone di Levante.
2: Ah, vero,
1: manca
2: ragione.
1: Silvestre e Gazzè. Saluti al prof D'Amato.
3: Ciao Alessandro.
1: Ciao. Salutiamo Alessandro. E allora parliamo
3: anche
1: di Levante.
3: Tra l'altro suggerisco a tutti di andare ad ascoltare il suo ultimo lavoro che sta uscendo, Alessandro, in cui ho suonato anche io. Quindi cercate Alessandro Serra su Spotify e andate ad ascoltare i suoi bellissimi brani. Il disco è in uscita prossimamente, seguitelo sui social.
2: No, diciamo...
3: Momento commercial break.
2: Vabbè,
1: non possiamo fare pubblicità.
3: Ah, ottimo.
1: Possiamo
3: perfetto.
1: Fare pubblicità, siamo col direttore qui. Possiamo fare pubblicità.
2: Ah, siamo...
3: Non possiamo fare pubblicità.
1: No.
3: Ok, per ora mai è fatta.
1: È fatta. Il patatrac è fatto, tanto è responsabilità tua.
2: È tutta tua, quindi.
3: Bene.
1: Allora, cosa diciamo di Levante? Ci chiede il nostro amico Alessandro di parlare un po' di Levante. Anche lei alla, credo, seconda apparizione al Festival di Sanremo, ha partecipato già nel 2020 con Amadeus.
3: Vivo era il suo brano in gara.
1: Non era Tiki Bom Bom.
3: Quella Tiki Bom Bom, e poi l'abbiamo ritrovata qualche anno dopo con Vivo, se non erro Sanremo 2023, il Sanremo di due vite. Beh, cosa dire di Levante? Per me è una veramente grandissima cantautrice, le collaborazioni che ha fatto con tanti artisti italiani certificano questa cosa. E anche a livello vocale, io credo che abbia fatto un brano che esprima tutte le sue ottime qualità vocali, quindi oltre la penna c'è anche la voce. Io penso che abbia tutto per assicurarsi un bel piazzamento con la sua canzone.
1: Sappiamo
3: a Sanremo
1: con chi duetterà questa
2: sera.
1: Sì.
2: Duetterà con Gaia e canterà I maschi di Gianna Nannini.
3: Beh, questo sicuro è un duetto molto promettente.
2: Molto interessante.
3: Gaia, che sta, che pensate,
1: del palco esterno nella prima puntata,
2: molto brava.
1: Con la sua Chiamo io, chiami tu.
2: Gaia, che salutiamo ovviamente.
1: E speriamo che ci chiami.
3: Ciao Gaia. Chiamerà sicuramente Giglia.
1: Anche lei
2: già il mio numero.
3: Invitata
1: al 15 agosto.
2: Chiaro, no?
3: Capo d'Orlando per la mitica serata a Capo d'Orlando. Mojito, ciabatte, costume da bagno.
1: Cucina di Odietta Berti.
2: È partita Burraco.
3: Torneo di Burraco. A Capo d'Orlando contattate Peppe Sax per ulteriori delucidazioni per entrare nel suo club.
1: So che sia Gaia sia Levante sono esperte di Burraco.
2: Sì, sicuramente, no, me l'hanno detto proprio, siamo molto esperte di Burraco. Vorremmo infatti partecipare a questo torneo, ho detto con piacere.
1: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Levante, Sei tu.

0: E questa era Levante con Sei tu, canzone molto molto bella, devo dire, interessante.
1: Salutiamo ancora Levante.
0: Salutiamo Levante, salutiamo Alessandro
2: Salutiamo, salutiamo.
0: che ci ha richiesto questo bellissimo brano. Adesso ci arriva intanto un altro messaggio da Anna che ci chiede di ascoltare, ora ve lo dico. Ci chiedi di ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, che
2: Qui andiamo sul classico.
0: tra l'altro è nella top 10 di Spotify.
1: Esattamente.
2: Oh,
0: Quindi
2: fantastico. Anche quella, secondo me, potrebbe
0: piace al
2: essere
0: nostro direttore
2: piace
0: artistico.
2: molto al
1: Piace, ecco,
2: direttore.
1: vedi?
0: Che cosa mi dite di Sal Da Vinci,
1: Brava
0: che ha
1: Anna.
0: fatto un successo clamoroso con Rossetto e Caffè?
1: Beh, io ho una grandissima stima di Sal
2: No,
1: come, come
2: anch'io.
1: artista. Innanzitutto ha una voce spettacolare che ha sempre mantenuto negli anni. Poi anche, insomma, lui è anche un musicista, pianista, insomma, sa cantare. Poi io lo seguo, lo ricordo bene, anche ai tempi del musical Scugnizzi, lo splendido musical dove lui interpretava il ruolo, insomma, del prete, del parroco. E beh, cosa dire, è un grandissimo artista. Il successo sanremese che sta ricevendo è tutto
2: Meritatissimo.
1: strameritato,
2: E
1: sì, anche.
2: stasera sarà con Michele Zarrillo, che canterà 5
1: 5
2: giorni.
1: giorni, penso che sia
0: faranno la loro bella
2: bella
0: figura.
2: figura, entrambe belle voci, cioè
1: Penso che al momento sia il duetto su cui ho più aspettative,
2: aspettative.
1: ma per forza, ma due voci
2: Anche
1: strepitose,
2: Michele
1: insomma.
2: Zarrillo è un ottimo musicista e lui è partito come chitarrista del rock progressive e
1: Ma sì.
2: poi se n'è andato sul pop, sulla canzone sentimentale, eccetera. Molto preparato anche lui.
1: Sì,
2: Quindi da
1: sì,
2: tenere d'occhio questo duetto stasera.
1: potrebbero essere un po' al quello che sono state Elisa e Giorgia al femminile durante la sera delle cover, essere tranquillamente, diciamo,
2: La stessa
1: l'highlight della
2: cosa.
1: serata stasera al maschile, cioè il duetto più, insomma, più importante,
2: A livello
1: più.
2: vocale, probabilmente sì.
0: Questa sera vi ricordo che le votazioni sono organizzate in questo modo. Voteranno da casa per il 34% con il televoto, la giuria della sala stampa con il 33% e la giuria delle radio con il 33%. Quindi sicuramente i voti per Sal Da Vinci e Michele Zarrillo ci saranno. D'altronde si tratta di un brano a sua volta sanremese, credo, no? Ricordatemi, ragazzi, 5 giorni.
2: Mi pare di sì.
1: Sì,
0: Credo sia
1: 5 giorni. Brano sorprendentemente non vincitore del Festival di Sanremo.
0: Esattamente,
1: Pensa
0: esattamente. E allora noi ve la facciamo ascoltare la canzone di
2: Sal Da
0: Sal Da
2: Vinci.
0: Vinci con Per sempre sì,
2: Sì.
0: che credo sia dedicato a un matrimonio, perché
1: Sì,
0: lo vedo
1: assolutamente sì.
0: indicare una fede alla fine della canzone, quindi con Per sempre sì, canta Sal Da Vinci.

0: E questa era Per sempre sì di Sal Da Vinci, altra canzone meravigliosa dell'artista napoletano Sal Da Vinci. Bene, andiamo avanti. Abbiamo altre richieste. Mi raccomando, scriveteci sempre al numero di telefono 34 351 427 8040.
1: Un'altra cover che aspetto è quella di Tommaso Paradiso con gli Stadio che canteranno L'ultima luna di Lucio Dalla, bellissimo brano. Anche quello potrebbe sorprenderci perché ricordiamo gli Stadio sono stati la band di Lucio Dalla per tanti anni, soprattutto negli anni 70, hanno prodotto canzoni meravigliose. Anche Lucio Dalla ha prodotto gli Stadio per diverso tempo. Anche per le colonne sonore che hanno fatto per i film di Carlo Verdone. Quindi,
0: Assolutamente.
1: e Tommaso Paradiso si è dichiarato sempre,
0: Un
1: diciamo,
0: grande
1: fan,
0: estimatore.
1: anche come, diciamo, ispirazione, gli Stadio e Lucio Dalla. Ma si sente dalla sua musica, dalla sua vocalità, il suo modo di cantare è molto dalliano. Cioè, quel cantare veloce. Quel andare sul parlato, anche le melodie sono molto dalliane e anche si sente l'influenza di Curreri, degli Stadio, quindi anche questa canzone che ha portato quest'anno a Sanremo risente molto, è molto
0: È stata
1: debitrice
0: lui.
1: degli Stadio di
0: Diciamo
1: Dalla,
0: che
1: quindi.
0: dalla separazione con i giornalisti c'è stata una bella evoluzione da parte di Tommaso Paradiso. Anche il brano di Sanremo è veramente, ragazzi, un brano molto commovente, un
1: Sì,
0: brano
1: sì, sì,
0: che
1: sì, sì.
0: secondo me
1: Ma
0: sottolinea
1: infatti,
0: un po' quasi
1: esatto.
0: la temporalità dell'amore, perché siamo in un mondo in cui anche un po' l'amore quasi viene liquefatto, per dire un po' come direbbe Bauman, della società liquida, un
1: La
0: amore
1: società liquida,
0: che si
1: esatto.
0: scioglie. Quindi direi sì, perché questa ricordiamo che è sempre una trasmissione a sfondo culturale. Vedo il nostro direttore che dice un po', però il brano di Tommaso Paradiso, devo dire, è veramente ben fatto. Che dici tu,
1: Sono
0: Fabrizio?
1: perfettamente d'accordo, un brano orecchiabile, un brano delicato dal testo profondo e cantato, interpretato nella maniera giusta da Tommaso Paradiso. Io spero che, insomma, Tommaso si giochi fino alla fine le sue carte, perché a me questo pezzo, insomma, piace davvero tanto. E allora
0: Sì, no,
1: noi per
0: ma l'operazione che fa lui, che secondo me è molto bella, cioè unire de delle cose già sentite, tipo il cantautorato degli anni 70, con anche sonorità moderne, e quindi per questo piace molto e acchiappa un po' tante generazioni, sia quelli che appunto sono nostalgici del cantautorato anni 70-80, ma anche i giovani, perché lui proviene appunto dalla musica indipendente. cosa canteranno? Hai detto L'ultima luna, brano
1: L'ultima luna di Lucio Dalla. Sì,
0: che era presente nel film Borotalco di Carlo
1: sì, sì,
0: Verdone.
1: sì, sì. Ma lì lui ha preso tutte le musiche di Dalla e la colonna sonora finale, che non possiamo dire perché ha una
0: Ah,
1: parolaccia
0: sì,
1: all'interno,
0: certo.
1: Grande figlio di,
0: E c'è
1: è stata
0: Bip.
1: scritta dagli
0: Sì.
1: Stadio.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Bellissima.
0: Mi sono anche un po'
2: Quindi
0: commosso.
2: Fabrizio mi diceva che, a proposito di canzoni del passato, cosa ti ricorda questa canzone qui?
1: Beh, stavo prima parlando, mi ha ricordato un po', forse nella metrica delle strofe, leggermente stare senza di te, dei Pooh.
2: Ricordiamo una bellissima canzone
1: Bellissima,
2: che
1: bellissima
2: andate a
1: canzone, la
2: riscoprirla.
1: progressione armonica, no? La progressione di gradi, la progressione armonica mi ricorda anche un po' quella canzone, oltre che la metrica del testo, non so.
2: Ah, ok. No, io
1: Fatto questa
2: ripeto,
1: associazione.
2: per me è molto debitrice di Dalla, ma lui in generale è un po' il figlio artistico di Dalla. Certo, i tempi sono diversi con le dovute proporzioni, con le dovute distanze, però mi ricorda molto lui. Mi ricorda anche un po' Vasco per certi versi,
1: Senz'altro.
2: anche un po' nell'atteggiamento sul palco, Liam Gallagher degli Oasis,
1: Sì.
2: anche nell'attitudine, quando fai live. Ma
1: Vogliamo
2: lui non ha mai nascosto queste ispirazioni,
1: alla
2: quindi.
1: musica quindi degli
2: Agli
1: Oasis.
2: musica, sì, degli
1: Ah, questa non lo
2: Oasis,
1: sapevo.
2: oltre che all'amore per il cantautorato degli anni 70, 80,
1: Molto
2: ecco.
0: Vogliamo dire che nella serata di ieri è stato anche svelato il vincitore di Sanremo Giovani, che è Nicolò Filippucci con la sua Laguna, che è un giovane talentuoso proviene dalla provincia di Perugia, che ha portato questo brano. Anche lui veniva dal mondo dei talent, mi confermi, Giuseppe?
2: Sì, anche lui veniva dal talent, come molti giovani in questi anni vincitori o di Sanremo Big o anche di Sanremo Giovani, che ha invaso un po' il festival,
0: Nel
2: questo.
0: 2023 addirittura volò all'Ocean Theatre di New York per la finale del concorso New York Canta e nel 2024 entrò nella scuola di Amici e il 6 maggio dello stesso anno, del 2025 invece, scusate, portò il suo primo singolo intitolato Un'ora
2: Un'ora di
0: di
2: follia, ad
0: follia.
2: amici,
0: Sì, ad Amici,
2: appunto.
0: quindi
2: Sì,
0: anche lui
2: come dicevo prima, i talent
0: esce da.
2: ancora hanno una sua valenza all'interno del festival.
0: E allora ve la facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo Giovani con Laguna, canta Nicolò Filippucci.

capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: E questa era Laguna di Nicolò Filippucci, brano vincitore del Sanremo Giovani di quest'anno. Benissimo.
1: E niente, no, volevo segnalare un altro duetto che mi incuriosisce, cioè D'Argento Amico con Pupo, che canteranno Su di noi. Cioè un crossover che non ci aspettavamo. Cioè D'Argento Amico, che ha tutto un altro background, che va a cantare con Pupo e sarà accompagnato dal grande trombettista jazz Fabrizio Bosso. Quindi è un bel connubio. Sono veramente curioso. L'ultima volta che salì su quel palco Pupo portò il principe Emanuele Filiberto e il tenore, come si chiama?
2: Luca Canonici. Perché non ha vinto
1: Italia
2: Sanremo,
1: amore mio.
0: Italia amore mio. Il direttore
1: è
0: amareggiato,
1: sconcertato.
2: A quel punto, come si suol dire, quando stai facendo un grave errore, meglio farlo fino in fondo, tanto vale che vincevano loro il festival.
0: Esatto.
2: Piuttosto che
0: nell'ultima puntata della Sanremo Cup che abbiamo trasmesso, abbiamo fatto anche ascoltare un po' la rivolta di quell'anno,
1: sì,
0: dell'orchestra.
1: Sì, sì, le polemiche, l'orchestra che ha buttato a terra le partiture, gli spartiti, perché giustamente quel Sanremo è stato molto controverso.
0: E intanto volevo dirvi che ci scrive Anna, che vorrebbe ascoltare L'albero delle noci di Bruno Risas. Anna, con molto piacere, ma questa puntata è dedicata a Sanremo 2026. Però sicuramente ci puoi scrivere, perché andremo di nuovo in onda con la Sanremo Cup nella prossima settimana e la faremo sicuramente ascoltare. Quindi,
1: assolutamente.
0: Se c'è
1: anche
0: qualche brano,
1: cioè l'anno scorso quello che mi ha colpito è stato la riscoperta del cantautorato, perché c'è stato Lucio Corsi che ha fatto molto bene e anche lui ricorda un po' quel cantautorato italiano che si è perso. Un altro è appunto Brunori, che da tanti anni comunque fa musica, da tanti anni scrive bellissime canzoni e l'anno scorso, diciamo, si è presentato al grande pubblico. Quindi l'anno scorso è stato un po' l'anno dei cantautori. Quest'anno non so ancora definirlo, non riesco ancora a comprendere quale sia il leitmotiv. Vedremo. C'è da una parte molta, cioè le canzoni un po' si somigliano, però lo stile e il background dei cantanti è molto diverso, quindi non riesco bene a decifrare questo Sanremo cosa rappresenterà per i prossimi anni, per quelli che lo valuteranno in futuro, ecco.
0: A proposito di grandi artisti, di grandi autori, voglio sottolineare la partecipazione nella serata di ieri di Mogol per festeggiare i suoi 1700 brani scritti.
1: Ma pensavo i suoi 1700.
2: Di cosa parliamo? 1700
0: brani scritti. Io non riesco a scrivere due righe
1: e la maggior parte sono tutti 1700 capolavori. Brani. Lo pensavo anche sui 1700 anni. Lui ha scritto.
0: Io credo che sia una delle poche figure della musica italiana.
1: Delle penne.
0: Che rimarrà immortale. Io penso
1: assolutamente
0: che anche da qui, allora, a 200-300 anni continueremo ad ascoltare brani scritti da Mogol.
1: No, noi lo ricordiamo soprattutto per i brani scritti con Battisti, però lui ha scritto canzoni anche con altri, per esempio con Rino Gaetano ha scritto una bellissima canzone che si chiama Resta vile maschio. È una bellissima canzone, cioè la sua penna si sente ovunque.
0: Insieme a Gianni Bella ha scritto L'emozione non ha voce.
1: L'emozione non ha voce.
0: Adriano Celentano, che è secondo me uno dei pezzi più belli d'amore. Allora Anna ci risponde e ci dice, e noi stavamo proprio per parlare di questo, che vorrebbe ascoltare. No, ha eliminato il messaggio. Come non detto.
1: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta è anche questo. Anna fa gli scherzetti.
1: Avevi letto.
0: Io avevo letto, però non lo dico che cosa voleva ascoltare.
1: Ah, va bene, va
0: bene. Comunque era una canzone sanremese. Non lo dico.
1: La possiamo ascoltare ugualmente. Magari dopo.
0: Però io ne vorrei parlare di quest'artista. Vorrei parlare con voi di Dito nella Piaga. Con chi duetta stasera Dito nella Piaga? Lo sappiamo?
2: con Tony Pitoni.
0: Tony Pitoni, incredibile.
2: Io adoro,
1: anch'io.
2: Fantastico artista. Io mi aspetto di tutto questa sera, mi aspetto un gran duetto. Allora, anche perché il brano scelto è,
1: qual è?
2: Un brano, un grande brano jazz, The Lady's Tramp.
1: Ma perché Tony Pitoni ha anche una gran voce, cioè noi ci soffermiamo molto sui suoi testi irriverenti e ironici, però comunque lui è uno che sa cantare ed è, secondo me, l'escamotage per arrivare al grande pubblico, il suo essere così ironico, irriverente, un po' ispirandosi alla tradizione italiana, che ne so, degli Squallor, degli Schiantos, o un po' anche Elio.
0: Che Squallor. È un po', questo è un po' alla Marco se n'è andato, se non ritorna più.
2: Le freddure del...
0: Possiamo introdurre dallo gossip di Giglia, c'è anche la freddura di Pitoni.
2: Sono molto curioso di ascoltare The Lady's Tramp, perché l'ultima versione, quella più importante che mi viene in mente, è quella di Tony Bennett con Lady Gaga, che hanno fatto una splendida versione. Chissà cosa riusciranno a fare Dito nella Piaga e
1: Ma
2: Tony
1: io mi aspetto grandi cose da questi due grandi artisti.
2: Anch'io.
0: E allora noi ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dito nella Piaga.
1: Che
0: salutiamo, perché Giuseppe, questa è vera. Esatto. Peppe Sax ha una foto con Dito nella Piaga.
1: Sì. No, o forse Dito nella Piaga che ha una foto con Peppe Sax.
0: Esatto.
1: Dipende dai punti di vista.
0: Bene, con Che Fastidio canta Dito nella Piaga.

0: sono matta io.
1: E questa era Che fastidio di Dito nella piaga. Anche questo è un brano che secondo me può meritare,
2: certo,
1: il podio quest'anno.
2: Ma non lo so, allora, come dicevamo prima, potrebbe essere
1: una rivelazione.
2: Una rivelazione, e poi all'Eurovision farebbe la sua figura, perché comunque è un sound che va a livello internazionale. Poi lei ha una bella voce, una bella presenza scenica, eccetera. Però non lo so se per Sanremo è adatta a vincere. Come diceva Fabrizio l'altra volta, bisognerebbe creare una categoria apposita per coloro che dovranno accedere all'Eurovision. Cioè il vincitore di quella categoria andrebbe direttamente all'Eurovision. Ricordo bene, Fabrizio, come...
3: Sì, perché mi sembra evidente ormai che da diversi anni ci sia una differenza sostanziale, no? Tra quello che è il brano vincitore e anche tra i brani che vincono l'Eurovision, dove oltre alla canzone, no, che deve essere un po' un tormentone, quindi melodica, orecchiabile, è anche richiesta una certa performance, no? Insomma, di impatto.
2: Per questo dico che Dito nella piaga sarebbe adatta a quel, sì, contesto, perché è molto... No, ha un'ottima presenza scenica e il sound è perfetto per quel contesto lì.
1: Prima di chiudere, volevo aggiornarvi un po' su quelle che sono state le polemiche su questo festival.
2: Sì, perché non c'è un festival senza polemiche.
1: Una su tutte è stata quella della giornalista nella giornata di ieri, che si è rivolta a Carlo Conti sostenendo che ci fosse poca partecipazione femminile per l'ennesima volta a Sanremo. Già comunque anche Amadeus a suo modo aveva in qualche modo prediletto la partecipazione maschile, però Carlo Conti giustamente ha risposto che lui comunque sceglie le canzoni, non sceglie il sesso di un cantante.
2: Esatto, cioè le famose quote rosa anche su Sanremo, non lo so, allora è un argomento molto delicato questo. Però se dobbiamo parlare solamente di canzoni, poi non sappiamo realmente le canzoni che ha ascoltato Carlo Conti, qual è il suo gusto musicale, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Ma io andrei sulle canzoni, cioè guarderei poco gli altri aspetti. Poi, ripeto, è un argomento complesso, delicato...
3: Secondo me le motivazioni presentate dal giornalista, parlo dal mio punto di vista, non è che reggono più di tanto, perché insomma io vedo Arisa, Dito nella piaga, Elettra Lamborghini, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Patti Pravo, Serena Brancale, cioè insomma voci, festival copresentato da Laura Pausini, che è un'icona della musica italiana. C'è stata Pilar Fogliati, un po' di
1: c'è stato tempo. Lillo,
3: c'è stato Lillo trascende tutto, però insomma voglio dire, a me non sembra,
2: c'è stata la signora che aveva 105 anni,
3: la signora. Sì. C'è un gruppo, scusate, no, come si chiamano in questo momento, mi sfugge completamente, le bambole di Pezza, completamente femminile. Quindi vorrei capire, allora, partecipazione femminile anche quest'anno,
2: esatto. Allora l'argomento
3: di che?
2: Ripeto, l'argomento è delicato, però le polemiche forse sono state un po' pretestuose in questo caso. Ripeto, se le canzoni piacciono, se le canzoni sono piaciute a lui, poi come dici tu, la presenza femminile non possiamo dire che
1: c'è,
2: è mancata
1: Maria Antonietta e Colombre,
3: c'è anche Maria Antonietta di Maria Antonietta e Colombre, ci sono nomi di spicco della musica italiana, tutte voci femminili bellissime. Io non vedo dove sia questa polemica, non regge per me.
1: Altro, Bambole di Pezza l'abbiamo detto, Arisa assolutamente, ci sono tantissime donne che hanno preso parte, stanno prendendo parte a questa edizione del festival. Altro scoop che vi leggo, che pare che un cambio di scaletta abbia evitato l'incontro con Achille Lauro, tra Fedez e Achille Lauro, con molti utenti online che collegano le decisioni a presunti dissapori
3: addirittura
1: tra
3: questa mi
1: Lauro e Fedez.
2: Ma forse per cose passate, non ricordo perfettamente. Oggi il gossip di Giglia non è molto
1: Schiamazzi,
2: non è molto documentato, ecco.
1: Schiamazzi durante la, tra la prima e la seconda serata hanno disturbato la notte di Elettra Lamborghini,
3: che sì, che l'ha anche detto sul palco.
1: Sì, sì, sì. Si è rivolta appunto sui social con commenti e critiche ed è apparsa alquanto furiosa contro gli abitanti di Sanremo che alle 3 del mattino ancora urlavano e giocavano per le strade della cittadina ligure. Quindi...
2: Ma lei che ha detto festini bilaterali, sì, ha detto qualcosa del genere.
3: Posso dire una cosa, però è anche un po' risaputo da anni che insomma a Sanremo durante la settimana del festival insomma c'è una certa fibrillazione popolare, cioè si sta svegli fino a tardi, ci sono la città è più viva che mai. Spero sicuramente che Elettra Lamborghini riesca a riposare meglio nelle prossime serate
2: e a dare il meglio.
3: Però mi dico anche un po' che è normale a Sanremo insomma fare le ore piccole nella settimana del festival, che è una settimana viva e piena di eventi e di cose in tutta la città, ecco, anche fino a tardi.
1: Se siete d'accordo, vai. Io chiuderei questa puntata con il secondo brano in classifica Spotify, seconda posizione occupata da Saif con la sua Tu mi piaci tanto.
3: Bellissima.
1: Una canzone che
2: anche a me è piaciuta,
1: anche questa
2: devo dire.
1: È finita nella top 5 insieme anche a Night, Saif, Night, sono più o meno tutti i nomi molto simili. Quindi io, prima di salutare i nostri radioascoltatori, voglio ricordarvi i prossimi appuntamenti. Ci vediamo sicuramente giovedì prossimo con A Modo Tuo con Rocco Macri, me e Mimmo Fazzari. Ci vedremo di nuovo con la Sanremo Cup. Vi invito a votare su Instagram i duelli degli ottavi di finale, avremo già i primi verdetti e ci vedremo in vista delle semifinali con cui vi aggiorneremo.
2: E poi la prossima volta che ci sentiremo già avremo il nuovo vincitore di Sanremo, quindi di parleremo Sanremo. Anche di questo, di come è andata,
3: insomma puntata imperdibile,
2: avremo molta carne al fuoco,
1: molto da dire. Ricordo di scriverci sempre al 351 427 8040, sul nostro profilo Instagram RDF Radio e sulla mail rdf@icdavinci.edu.
2: Scrivete.
1: Edu, icdavincifrank.edu.
2: Esatto.
1: Bene, e allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con il brano di Saif, Tu mi piaci tanto. Buon Sanremo e buon fine settimana a tutti.
2: Ciao.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.
1: Siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
2: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà.

0: rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma a contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti visigoti riuscirono a raggiungere la posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
1: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopi aveva?
0: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religione

0: La Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vide questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica in Grecia nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Ero furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentii davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi viene, che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.

certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.